ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Chissà dove va un'estate quando muore.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Protestanti. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi anche quest'oggi, le 14:02 minuti scattati proprio in questo istante per l'inizio di Voci Protestanti, della prima ora di questo programma che vi tiene compagnia nel primo pomeriggio su RBE, dalle 14 alle 16. Rimaniamo insieme un paio d'ore per raccontarvi nella prima parte in modo particolare notizie che riguardano le nostre chiese protestanti evangeliche, la chiesa valdese, le chiese battiste, metodiste, la chiesa luterana, le chiese avventiste e via dicendo, e poi uno sguardo anche a tematiche che interessano le chiese ma un po' più dislocato sul territorio che ci riguarda. Mentre per quanto riguarda la parte chiese, come sapete, insomma, superiamo quelli che sono un po' i confini geografici, essendo presenti le nostre chiese protestanti in tutte le regioni italiane, in varie zone, dal sud al nord, dall'est all'ovest, e sovente andiamo anche

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Dopo un salto nel 1981 con i Depeche Mode che hanno aperto la puntata di oggi di Voci Protestanti, torniamo ai giorni nostri, torniamo veramente proprio in queste giornate per aprire il nostro calendario di appuntamenti e andare a vedere un po' quello che accade in questi giorni che si avvicinano al fine settimana, anche perché ricordo Voce delle Chiese, Voci Protestanti, diciamo si fermerà le prossime due settimane e quindi ne approfittiamo in questi giorni tra ieri, oggi e ancora di più domani dedicheremo proprio l'intera puntata, quasi tutta la puntata, a guardare un po' più in là nel tempo con i vari appuntamenti, però vogliamo dare segnalazione a tutti gli eventi che ci avete ricordato e segnalato, e quindi insomma, visto che poi ci fermiamo un paio di settimane, anticipiamo un po' di eventi anche per i prossimi giorni. Adesso però rimaniamo su questi giorni imminenti. Allora ricordo, domani venerdì 3 luglio a Bobbio Pelli c'è una passeggiata storica curata dai Musei Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese a Bobbio Pellice. Il titolo è Due passi nella storia, Bobbio nel 1700. Se volete partecipare, la prenotazione è obbligatoria per permettere di organizzare il gruppo, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, mentre tutti i dettagli, gli orari della partenza, la durata, il dislivello eccetera eccetera li ritrovate sulla locandina che è stata pubblicata sul sito museovaldese.org.

Questa è la prima passeggiata, appunto, venerdì 3, mentre la prossima occasione sarà sabato 11. Questa volta a Massello, una passeggiata in ricordo di Giorgio Turn, stesse modalità di prima, quindi obbligatoria la prenotazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org e informazioni e dettagli sul sito museovaldese.org. Prosegue, anzi parte proprio domani, la rassegna Musical Serre, questa bella rassegna musicale che si svolgerà nell'arco di 6 puntate, 6 serate e un pomeriggio, una domenica pomeriggio, quindi 5 serate e una domenica pomeriggio tra il mese di luglio e l'inizio del mese di agosto, con moltissima musica proprio per valorizzare il Tempio del Serre di Angrogna, che è stato recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Allora si parte con un primo appuntamento alle 21 domani sera, venerdì 3, Enrico Groppo al violino e lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari, proiezione di immagini di Davide De Michelis. L'ingresso è gratuito, l'offerta è libera, che andrà a favore della Chiesa Valdese di Angrogna, e il prossimo concerto sarà invece il 10 di luglio. E poi il 17 di luglio, domenica 19 luglio, se ricordo bene, e poi insomma quando ritorneremo vi daremo poi gli aggiornamenti, gli appuntamenti successivi. Ancora musica, Ermal Meta, Stella Stellina.

Intanto stiamo in Germania perché volevo raccontarvi questa notizia che è stata ripresa anche sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche in questi giorni e racconta di un'iniziativa veramente particolare che la Chiesa Evangelica tedesca ha promosso e che ha coinvolto 12 delle 20 chiese regionali, quindi c'è stata un'altissima adesione. Allora, di cosa si tratta? Si tratta della possibilità che è stata data appunto da parte della Chiesa Evangelica tedesca di potersi sposare così semplicemente, senza dover prenotare il posto, senza dover organizzare un momento speciale, ecco, una liturgia speciale, poterlo fare in chiesa, ecco, comunque ricevendo una benedizione anche semplice, senza tutta la burocrazia, la prenotazione obbligatoria, appunto. Allora, questa iniziativa dal titolo Einfacht heiraten, promossa dalla Chiesa Evangelica tedesca, ha addirittura un sito che è www. ve lo leggo come scritto, einfachheiraten.info, se volete andarlo a trovare, in cui vengono raccolte le informazioni per poter appunto avere l'opportunità di partecipare a questo appuntamento speciale. Allora, lo scorso 26 giugno 2026 più di 5.000 coppie si sono presentate liberamente per chiedere di celebrare il matrimonio in oltre 360 location. E il prossimo anno la data è già stata scelta di questo appuntamento speciale, sarà il 2 luglio, quindi tra un anno esatto, 2 luglio 2027, si terrà il prossimo Einfach heiraten. E poi ci saranno altre occasioni durante l'anno, però diciamo che questo momento di inizio estate è quello che viene più sponsorizzato. 361 le comunità che hanno partecipato in tutta la Germania, ognuna aveva un po', diciamo, la sua metodologia organizzativa, una cerimonia molto veloce, alla fine veniva appunto rilasciato un attestato commemorativo, i requisiti erano minimi, l'unico requisito importante è il fatto che per la benedizione doveva essere già stato fatto il matrimonio civile, cioè la coppia doveva già essere sposata davanti allo Stato. E questa iniziativa, diciamo che ha fatto discutere, non tutte le chiese sono d'accordo, non tutte le comunità si dicono in linea con questo che viene proposto, molti dicono che una delle accuse più importanti che vengono fatte rispetto a questa iniziativa è che il matrimonio viene un po' svenduto, un po' alla maniera di Las Vegas, quindi viene un po' svuotato del suo significato. Altri invece dicono che depurazione, ecco, degli orpelli che ci sono sovente intorno al matrimonio non sono uno sminuire il senso, il valore, la moralità che c'è dietro, ma semplicemente un eliminare dei fronzoli che non sono necessari per forza. Insomma, è una notizia curiosa, è una opportunità curiosa che appunto, così come viene ampiamente apprezzata vista la quantità di coppie che si sono recate, appunto dicevamo più di 5.000 coppie che si sono recate a questo appuntamento, e quindi evidentemente risponde ad una domanda, dall'altra parte però appunto non è così accettata, o comunque non è così compresa ancora del tutto, quindi crea ancora delle perplessità. In ogni caso è una cosa curiosa, mi ha incuriosito. Sul sito che vi citavo prima, appunto il sito einfachheiraten.info, trovate anche una mappa con, ve la faccio anche vedere se ci state guardando in video, questa è la mappa della Germania con tanti pallini rosa che rappresentano appunto le chiese in cui ci si può sposare appunto in questa modalità libera da burocrazia. Quindi ce ne sono davvero tantissime sparse in tutta la Germania, dal nord al sud, dall'est all'ovest, per sponsorizzare appunto questa iniziativa, questa opportunità.
Lascio a voi la riflessione, è una proposta comunque che arriva appunto dalle chiese evangeliche tedesche, lascio a voi dirci se volete cosa pensate di questo appuntamento e se abitate in Germania e volete partecipare, beh, segnatevi la data del 2 luglio del 2027 quando ci sarà il prossimo slot, diciamo, di questa iniziativa. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Magari per vacanza vi recherete in Francia, nella zona del sud della Francia, diciamo tra Montpellier e Marsiglia, non lontano da Aix-en-Provence, Avignone, insomma bellissime zone tra l'altro da visitare. Ebbene, se andate da quelle parti, io vi dico che in questo periodo, e durerà fino al 12 di luglio, quindi avete tempo tutta la prossima settimana, inizia domani e prosegue fino al 12 luglio, il Festival delle Arti e della Parola. È la sesta edizione di questo festival, che vede il coinvolgimento anche delle chiese protestanti riformate francesi, e ovviamente fa riflettere sull'utilizzo anche dell'arte oratoria, intesa anche come sermoni, perché no, nella capacità di comunicazione. È veramente molto articolato questo festival. Se ci state guardando in video vi faccio vedere un po' il programma, scorriamo velocemente, non ci soffermiamo ovviamente su tutte le date del festival, perché sono davvero tante le serate, però ci sono davvero tanti appuntamenti, tante iniziative variegate, sia come tipologia che come pubblico di riferimento, più giovane, più adulto. Ci sono anche delle interviste radiofoniche che sono organizzate insieme a Jean-Luc Gadreau, che conosciamo perché è uno dei giornalisti che cura settimanalmente degli articoli pubblicati sul sito reform.net, quindi insomma è una firma, è un nome che abbiamo imparato a conoscere. Il festival appunto si aprirà i battenti questo venerdì 3 di luglio, proseguirà come dicevo fino al 12 di luglio. Il tema è creare una lingua comune, la lingua francese è un bene comune con legamenti comuni, ed è il fulcro ecco dell'appuntamento, che come vi dicevo vede anche il coinvolgimento delle chiese protestanti. Ovviamente sono tantissimi gli sponsor e diciamo le associazioni, gli enti che promuovono questo percorso. Ci sono degli appuntamenti in particolare che si svolgeranno in due templi. Il primo, la Notte dell'Etica, venerdì prossimo, il 10 di luglio, dalle 18:30 a mezzanotte, si parlerà delle parole del potere, di tutte le forme di potere che passano anche attraverso l'utilizzo della parola, e se ne parlerà al Tempio protestante appunto di Lumarin. E invece la sera prima, ma in realtà già da lunedì, si susseguiranno una serie di laboratori, di workshop, sempre nei locali del Tempio protestante di Lumarin, condotti da Emmanuel Piget. Sono dei laboratori che sottolineano l'importanza di vivere appieno il proprio canto, quindi sarà anche un laboratorio vocale dedicato, pensato in modo particolare a chi utilizza l'espressione vocale anche per lavoro, ad esempio, e quindi molto molto interessante. Questi sono i due appuntamenti in modo particolare che saranno proposti all'interno del Tempio protestante di Lumarin, e che prevedono il coinvolgimento appunto della locale chiesa protestante. Poi ci saranno delle proiezioni di film anche molto attuali, film che parlano della parola, che mettono al centro proprio il tema della parola come tema fil rouge ecco di questa edizione 2026 di questo festival. E quindi fateci un pensierino se appunto siete dalle parti del sud della Francia, a Lumarin, vicino ad Aix-en-Provence, ad Avignone, questo festival dedicato alla parola dal 3 al 12 di luglio.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
4: In Ucraina è salito a 27 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev due notti fa, in quello che il sindaco ha definito il peggior raid sulla capitale dall'inizio della guerra. Sono una novantina i feriti. Dopo l'attacco, il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre missili Patriot in Ucraina e promesso che Kiev risponderà militarmente. L'attacco arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese e su Mosca. Il commento del Cremlino è stato: continueremo ad aumentare la pressione su Kiev.
3: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Mosalla a Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato e le celebrazioni dureranno qualche giorno. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America e domani sono i 250 anni dalla fondazione. A Teheran sono attese milioni di persone per le quali il regime ha disposto misure di sicurezza speciali. Per tre giorni si fermeranno uffici, negozi e pubblica amministrazione.
4: Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale è salito a quota 2.595. Un numero questo che aumenterà ancora, visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando gli ultimi sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
3: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizione. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi. Restare e denunciare non è servito, non resta che dare un segnale forte davanti all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione di vigilanza, la 5 Stelle Barbara Floridia. Dopo le dimissioni dei membri di minoranza, ieri si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile.
4: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il megaprogetto turistico della società Tavola Rabei. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping a Loiri e Porto San Paolo nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Chigi è arrivata ieri dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale a due giorni dalla grande manifestazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto infatti prevedeva un camping di lusso, un hotel 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf.
3: Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
5: RBE, vicina a te.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Ritorniamo in onda, Voci protestanti, la prima ora che peraltro, ricordo, viene replicata anche il mattino successivo, quindi un rinnovato saluto a chi ci segue con la replica, non con la diretta pomeridiana. In questo momento siamo in diretta giovedì 2 luglio 14:36 minuti, ma appunto questa prima parte viene riproposta anche in una seconda, in un secondo ascolto il giorno successivo tra le 6 e le 7 del mattino, e quindi, visto l'orario mattiniero, buon inizio di giornata a voi che ci ascoltate con la replica mattutina. Torniamo ad aprire il nostro calendario di appuntamenti, gli eventi, le iniziative che si svolgono in questo periodo, e sono davvero tante. Una delle iniziative che ci è stata segnalata è il tempio aperto al Ciabassa, Luserna San Giovanni, e la possibilità di approfittare di visitare il tempio del Ciabassa, che peraltro è stato anche ristrutturato non da molto tempo, tutti i sabati di luglio, perché rimarrà aperto dalle 9:30 alle 12 per le visite, e poi sabato 4, sabato 11, sabato 18 e sabato 25 luglio ci saranno degli appuntamenti speciali, delle iniziative, diciamo così, tra il culturale, il cinematografico e il musicale, per approfittare appunto della bella stagione e trascorrere dei momenti comunitari. Trovate sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org tutti i dettagli dell'iniziativa luglio al Ciabas, così come trovate sempre sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org anche i dettagli per partecipare alla rencontre al Colle della Croce, che si terrà domenica 19 luglio, tradizionale incontro tra le chiese protestanti italiane e francesi al Colle della Croce, il culto alle 11. Quest'anno la predicazione sarà curata dal pastore Francesco Sciotto di Torino e la liturgia invece dal pastore Christophe Jacon, francese. E anche quest'anno l'animazione giovanile insieme alla CED stanno organizzando un weekend, quindi già dal sabato 18 e poi la domenica 19 per i più giovani, che prevede la salita al colle del Pra, al pianoro del Pra, il sabato 18 luglio, si trascorre la nottata insieme e poi la domenica mattina si sale al Colle della Croce e si partecipa al culto. Se qualcuno volesse partecipare, contatti l'animatrice giovanile Jessi De Laurenti, trovate i riferimenti appunto sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, c'è anche il numero di telefono, e potete prenotare la vostra presenza per questo appuntamento.

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Facciamo fatica in generale come società ad accogliere, a comprendere, ad utilizzare la parola genocidio. Non siamo tutti d'accordo, non si è tutti d'accordo sull'utilizzo appunto di questa parola, sebbene insomma la cruda realtà dei fatti ci porti a ragionarci in termini decisamente concreti. Figuriamoci a parlare di ecocidio invece, che è un altro termine divisivo e che richiede una riflessione importantissima. Allora, su questo tema prende la parola la Commissione Globalizzazione e Ambiente, GLAM, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, attraverso un articolo che è stato scritto da Antonio Fiorino, che è appunto membro componente della Commissione GLAM, e che ha inserito in questa nuova puntata della rubrica Pace tra globalizzazione e ambiente proprio un approfondimento sul tema dell'ecocidio. Che cos'è l'ecocidio? Quando nasce questo termine, che pensate nasce già negli anni 60-70, quando ci fu la guerra in Vietnam e vennero denunciate le distruzioni degli ecosistemi naturali con l'utilizzo, sapete, di queste armi chimiche, il tremendo napalm piuttosto che le bombe al fosforo, che vennero sganciati, utilizzati nelle foreste vergini e anche dalla guerriglia vietnamita, insomma, in Vietnam. Ecco, allora nacque questo termine, che poi fu abbastanza, diciamo, lasciato da parte, scusate, sebbene in Italia se ne parlò nel 1976, quando un'enorme fuga di diossina generò una nube tossica e la conseguente contaminazione in un territorio della Lombardia. Stiamo parlando del disastro del Seveso, appunto, del 1976, e poi un altro disastro, questa volta nel sud dell'Italia, diciamo nella zona tra Acerra, Nola e Marigliano, quello che viene chiamato, è stato chiamato il Triangolo della Morte, perché fu scoperchiato un disastro ecologico legato alle discariche abusive che erano coperte dalla camorra e avevano purtroppo contaminato l'aria, l'acqua, il terreno di una delle zone più fertili e produttive del nostro paese. Il termine ecocidio anche in quel caso di nuovo uscì. Però c'è sempre stata un po' di difficoltà ad accoglierlo come una delle, diciamo, uno dei risultati, uno degli effetti che le guerre, i conflitti o la mala gestione porta con sé. Quindi l'articolo appunto fa riferimento alla storia di questo termine, fa riferimento a come fu impiegato a seconda dei periodi, a quali sono stati anche gli scontri rispetto appunto all'accoglienza di questo termine ecocidio, ed è interessante il fatto che venga attualizzato ancora adesso quando si parla appunto di conflitti che purtroppo si stanno svolgendo in varie zone del mondo. In particolare c'è anche un piccolo approfondimento dedicato all'aspetto teologico e viene citata anche la professoressa Francesca Nuzzolese della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che si è soffermata sulla teologia pratica applicata proprio al risanamento e cura di quello che viene chiamato lutto ambientale, quindi le contaminazioni e le problematiche legate appunto all'ambiente. Lascio a voi l'approfondimento di questo articolo, appunto, ripeto, firmato da Antonio Fiorino della GLAM, Commissione Globalizzazione Ambiente delle Chiese Evangeliche in Italia. Il titolo, l'articolo porta questo titolo: ecocidio, un termine divisivo ma che richiede una riflessione necessaria. Lo trovate pubblicato sul sito nev.it. Voci protestanti, diamo voce a

Ritorniamo ancora in diretta sulle frequenze di RBE, prima ora di Voci Protestanti. Siamo in diretta dallo studio 3 di Radio Bequit, in diretta per il pomeriggio, se non sono le 14:52 minuti, ma siamo anche in replica, quindi rinnoviamo il saluto a chi ci sta ascoltando con la replica del mattino successivo. Se volete scriverci 328 875 7845, questo è il numero per i vostri SMS, WhatsApp, oppure l'email diretta @rbe.it. Noi continuiamo fino alle 16, ma in questa prima parte ci concentriamo in modo particolare sul mondo chiese dintorni, chiese protestanti evangeliche in tutta Italia e anche all'estero, citando alcune notizie, alcuni articoli che abbiamo trovato a livello di attualità e soprattutto ricordandovi un po' di appuntamenti per i prossimi giorni. Come vi anticipavo, sono gli ultimi giorni prima di un periodo di vacanza, un paio di settimane in cui Voci Protestanti, questa prima ora, si fermerà, e quindi ci risentiremo poi il 20 di luglio con la ripresa, diciamo, della diretta, e quindi stiamo un po' anticipando degli eventi per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Invece, tornando all'attualità, vi segnalo un articolo comparso oggi, ieri per essere corretti, su Vatican News, il sito delle informazioni che riguardano lo Stato Vaticano e che riguarda Mediterranean Hope, il programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. È uscito infatti un servizio su Vatican News dedicato proprio a MH, Mediterranean Hope. C'è un'intervista a Francesca Saccomandi, referente dell'Osservatorio sulle migrazioni di MH. Viene inserito questo articolo perché tra qualche giorno Papa Leone si recherà a Lampedusa per vedere qual è la situazione, qual è insomma la situazione rispetto all'accoglienza, agli aiuti, e quindi diciamo c'è un po' di hype mediatico intorno all'isola di Lampedusa in questi ultimi giorni. E un po' triste il fatto che sia legato alla visita di Papa Leone e non all'attualità che quotidianamente l'isola si ritrova a vivere, cioè l'arrivo continuo di persone. Però ecco, questo aspetto viene sottolineato proprio in questa intervista a Francesca Saccomandi, che non manca di rimarcare come l'arrivo di persone migranti sia continuo, cioè non ci siano solo quelle che vengono chiamate a caratteri cubitali le emergenze, ma c'è un arrivo costante, continuo, di cui sovente nessuno sa nulla e di cui sovente non viene data notizia. Francesca Saccomandi poi racconta l'accoglienza sull'isola, sottolinea la necessità di ricreare una comunicazione tra gli abitanti del luogo e le persone che giungono sull'isola, e anche qual è il ruolo delle chiese all'interno di questa organizzazione di accoglienza. Le chiese evangeliche sono presenti appunto con MH, Mediterranean Hope, con i volontari, le volontarie che trascorrono dei periodi proprio sull'isola di Lampedusa, e in modo continuativo proprio con il programma Rifugiati e Migranti che le chiese evangeliche portano avanti. Quindi parlano di questo progetto MH, Mediterranean Hope, anche su vaticannews.va. Questo è il sito ufficiale dell'ente di comunicazione dello Stato Vaticano, con l'intervista, dicevamo, a Francesca Saccomandi.

0: Erasure con A Little Respect. Siamo negli anni 80 e sono state questo duo britannico, Andy Bell e Vince Clarke, è stato uno dei delle prime icone pop dichiaratamente omosessuali, appunto, e che parlavano di tematiche relative al mondo queer. Anzi, addirittura il cantante Andy Bell ha dichiarato la sua sieropositività all'HIV in un'epoca, quella degli anni 80, che sappiamo era un'epoca ancora segnata da forte stigma sociale e pregiudizio nei confronti di questa malattia. Quindi, insomma, un brano che porta con sé anche tanto attivismo. Noi però dobbiamo chiudere la prima parte di Voci Protestanti, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto. Ci risentiamo domani ovviamente con la prossima replica, mentre per chi sta ascoltando la diretta in questo momento sono le 15 scoccate in questo istante, quindi un paio di minuti di musica e poi ritorniamo in studio. Non sarò più da sola, ma con me ci sarà Darianna Tedesco con Voci Protestanti Talk, quindi continuiamo la nostra diretta pomeridiana tra pochissimo. Voci Protestanti.
1: Buongiorno dalla
0: eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori.
1: A Kiev si scava
0: alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Sulla capitale negli ultimi mesi i morti sono 27, almeno 90 i feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre i missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani è arrivata alla grande moschea di Teheran, le celebrazioni al via da domani 4 luglio, il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. In Venezuela i soccorritori ancora al lavoro per recuperare gli ultimi sopravvissuti dopo il sisma che ha colpito il paese. Qualche ora fa è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo. Le vittime salgono a quota 2.595. La vigilanza Rai: non c'è più ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della TV pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi ci sarà la presentazione dei nuovi palinsesti.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 3 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede in Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Open the Eyes of My Heart, Lord. Apri gli occhi del mio cuore, Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 33 al versetto 9 leggiamo: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. E dall'Evangelo di Marco al capitolo 7 leggiamo i versetti 34 e 35. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene.
3: Gesù guarisce un sordomuto, leggono i sottotitoli delle nostre Bibbie, anche se il testo dice che condussero da Gesù un sordo che parlava a stento. Ancora oggi si evidenzia una scarsa conoscenza della cultura e del linguaggio della disabilità, ed in particolare dei termini correlati alla sordità. La lingua dei segni non è un linguaggio, bensì una lingua che ha una propria struttura, le proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, come una qualsiasi lingua parlata. Il rispetto della persona e la ricerca della comprensione ci devono spingere oggi ad esprimerci, oltre che a comportarci, secondo giustizia, in modo appropriato. Ma l'Evangelista Marco non avrebbe saputo che il termine sordomuto è scorretto, inaccettabile. Del resto, la persona a cui fa riferimento il Vangelo di oggi non avrebbe potuto imparare una lingua dei segni, e il suo maggiore dramma sarebbe stato quello di essere imprigionato nell'incomunicabilità delle sue gesticolazioni e mimiche, nel carcere del silenzio perpetuo nel quale lo consegnava la società. La parola di Gesù è preceduta dal tocco delle sue dita, dal contatto della saliva, dalla sua presenza rispettosa che conferisce dignità e parità umana alla sua controparte, la quale non parla perché non sente, ma poi segue la parola. Qui la parola che crea è la parola che guarisce. Al momento della creazione Dio non ha bisogno né di strumenti né di tempo. Un solo "e Dio disse" basta perché la realtà venga all'esistenza. È immediato, autorevole, efficace. La parola di Gesù esprime lo stesso potere creativo. Una sola parola, Effatà, non usa pozioni magiche, nessun lungo rituale. C'è solo il tocco, il contatto con la saliva, la presenza fisica che comunica partecipazione al dolore, identificazione, solidarietà. Un solo comando e viene ricreata l'anatomia di quell'uomo con disabilità. Le orecchie si aprono, la lingua si scioglie. Se l'universo è stato creato dalla parola, la stessa parola ora ricrea un essere umano. Il microcosmo del singolo che Gesù separa dal gruppo viene sanato dalla stessa potenza che ha creato il macrocosmo. Ciò che non era, ora è. Ciò che era chiuso, ora è aperto. Una nuova mini creazione in un solo uomo. Nel Vangelo Gesù sospirò. Eppure, all'atto creativo, il salmista non menziona alcun sospiro, poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Se la creazione dal nulla avviene senza sforzo, qui Gesù entra nella nostra fragilità. Egli geme insieme al creato. La parola creatrice opera ora attraverso la compassione per guarire, annullando gli effetti del peccato: chiusura, isolamento, silenzio, impossibilità di comunicare. La parola fa ciò che dice. Essa non è descrittiva, ma performativa. In Cristo Dio entra nel nostro vissuto, vuole essere coinvolto nel nostro microcosmo di impedimenti, frustrazione, paura, e pronuncia la parola apriti. Apriti all'ascolto, apriti al dialogo, apriti a Dio, apriti a chi ti è vicino, a chi ti è lontano, apriti al perdono, apriti al mondo, apriti alla vita, apriti al creato. Prima Gesù aveva messo le dita nelle orecchie di questa persona con disabilità, poi con la saliva gli aveva toccato la lingua, ma la guarigione non si compie fin tanto che non pronuncia quella parola. Talvolta le nostre vite, nonostante siano state toccate da Dio, rimangono chiuse, ma quando Egli pronuncia Effatà, che è parola vivente di liberazione, l'inaspettato si compie. L'autorità della parola è insostituibile. Con la parola Gesù scioglie quello che prima era legato, crea un passaggio dove prima c'era un impedimento, apre, cioè crea un varco per mezzo del quale abbiamo un accesso, un passaggio, la possibilità di cambiare. Gesù in persona, l'unica via tra noi e Dio, è in grado di aprire oggi la comunicazione tra noi e il Padre, a stabilire un dialogo, una relazione tra noi esseri umani. Preghiamo. Signore, anch'io partecipo alla sordità. Sento ma non ascolto, parlo ma non comunico perché mi chiudo alla vita. Tuo figlio esclama oggi, apriti. La stessa fede è dono e apertura, è risposta al comando, Effatà. Guarisci l'ascolto e poi la parola, perché saprò dialogare solo se prima saprò ascoltare. Signore, guariscimi, donami ascolto e parola aperti. A chi mi è vicino, a chi mi è lontano, a te. Non una sola volta, ma ogni giorno mi dici, apriti. E io ho fiducia in te, voglio che pensieri, parole e gesti rispecchino la tua volontà di salvare. Mi dici, apriti. Mi dici, esci dal tuo silenzio, dal tuo guscio, e va a portare il mio messaggio, del Dio che apre, scioglie, perdona, guarisce e salva. Ti prego che anche attraverso di me il tuo comando Effatà sia musica e liberazione a chi geme, a chi dispera, a chi è indifferente al tuo tocco. Grazie perché in Cristo ti sei aperto anche a me. Signore, vieni. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Trump celebra la sua America nel 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. Verso il 4 luglio, oggi la presidente sarà al Monte Rushmore per un discorso che parlerà ai suoi. Da New York il sindaco Mandan intanto include nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. I morti sono 27, almeno 90 i feriti. Verso il prossimo vertice NATO, il presidente Zelensky chiede a Trump: gli Stati Uniti ci facciano produrre missili Patriot per poterci difendere. L'Iran si prepara per i funerali di Khamenei, la salma della guida suprema uccisa negli attacchi americani. È arrivata la grande moschea di Teheran, le celebrazioni al via da domani, 4 luglio. Il regime cercherà di mostrare tutta la sua unità. La vigilanza Rai non c'è più. Ieri le dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riusciva ad eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica perché la destra voleva imporre un suo nome. Oggi la presentazione dei nuovi palinsesti. Buongiorno dalla redazione, la giornale radio delle 7.30. Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America, un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia Trump sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America, fatta di battaglie anti-migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandani ha incluso invece nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. Sentiamo Roberto Festa.
4: Da 6 anni al Mount Rushmore erano banditi i fuochi artificiali. Temperature torride e siccità hanno fatto temere lo sviluppo di incendi. Spazzata via ogni preoccupazione ambientale, i fuochi torneranno stasera al Mount Rushmore in occasione della visita di Donald Trump. Il presidente ha scelto questo parco nazionale dove i profili maestosi di 4 presidenti americani sono scavati nella roccia per celebrare il suo pre-4 luglio. Non ci sono peraltro molti dubbi sul fatto, lui l'ha anche esplicitamente detto nel passato, che Trump piacerebbe vedere anche il suo profilo scavato nella roccia. Il presidente ha trasformato queste celebrazioni per i 250 anni dall'indipendenza americana in una clamorosa e incurante del ridicolo celebrazione di se stesso, con parate militari, archi di trionfo, amici plaudenti che ne magnificano le opere. Insieme ai fuochi artificiali, oggi al Mount Rushmore, ci sarà quindi anche un discorso in cui Trump celebrerà una volta di più la sua America, quella a cui lui avrebbe portato prosperità e lavoro, quella che lui avrebbe reso più sicura arrestando e deportando migliaia di migranti. Sempre oggi, a diverse migliaia di chilometri dal Mount Rushmore, anche il sindaco di New York, Zoran Mandani, terrà il suo discorso del 4 luglio. Mandani sinora ha tenuto un profilo basso sulle celebrazioni. Con l'America segnata dalla più radicale repressione dei diritti nell'ultimo secolo, non è il momento, per lui e per il mondo che lui rappresenta, di lasciarsi andare a furori patriottici. Il sindaco celebrerà comunque il 4 luglio oggi, ma a modo suo, con un discorso circondato da migranti appena diventati cittadini americani. In un post Mandani ha scritto: l'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita. Da New York, Lina allo studio.
3: Il tema dei migranti domani sarà al centro della visita di Papa Leone a Lampedusa. Non si può rimanere indifferenti davanti alle morti in mare e alle sofferenze di chi affronta un viaggio in cerca di riscatto, ha dichiarato l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Sono oltre 1300 i migranti morti nella Mediterraneo dall'inizio dell'anno, 14.000 quelli che ce l'hanno fatta a raggiungere le coste italiane, a raggiungere Lampedusa, tra loro centinaia di minori. Un numero preciso non c'è perché molti di loro non vengono neanche registrati dopo lo sbarco. Sono invisibili, così li ha definiti Save the Children nel suo ultimo rapporto, come ci spiega Antonella Inverno, che è la responsabile ricerca dell'ONG.
0: Sicuramente un'attenzione particolare che questo Papa, ma anche chi l'ha preceduto, hanno sempre avuto nei confronti delle persone più vulnerabili dal punto di vista della tutela dei diritti e della protezione. Il report esce in occasione di questa visita e anche della discussione del decreto legge sull'attuazione del patto asilo e migrazione, proprio per riportare l'attenzione su quei bambini e quelle bambine che, non essendo visti, non vengono neanche considerati nelle politiche, per chiedere che venga innanzitutto strutturato un sistema di monitoraggio, ma anche vengano pensati degli spazi adeguati per la loro accoglienza. È impensabile immaginare che questi bambini e queste bambine vengano trattenuti in centri che non hanno alcun servizio specifico per loro. Serve riportare al centro delle politiche i bambini e le bambine che migrano insieme alle proprie famiglie, per identificare delle soluzioni che rispondano ai loro bisogni e soprattutto ai loro diritti.
3: A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei peggiori attacchi russi sulla capitale negli ultimi mesi. È salito a 27 il numero delle vittime, sono almeno 90 i feriti. Il raid arriva dopo settimane di attacchi ucraini in territorio russo, anche in profondità nel paese. Kiev ha minacciato una risposta. Intanto, verso il prossimo vertice della NATO, il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre i missili Patriot. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabatangeri.
5: A Kiev si scava ancora tra le macerie e tra gli oltre 90 feriti negli ospedali ci sono diverse persone in fin di vita. Il bilancio del massiccio attacco russo di ieri è uno dei più pesanti degli ultimi mesi. Secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, è addirittura il più massiccio dall'inizio della guerra. Ma stavolta non ci si sofferma sulle centinaia di droni, bensì sui 74 missili lanciati contemporaneamente. La contraerea è stata messa a dura prova, ha impiegato molti più vettori del solito e, come si è visto, dimostrato la propria insufficienza di fronte ad attacchi di questo tipo. Come sottolineano alcuni analisti, la scelta di lanciare così tanti missili insieme non mira solo a massimizzare i danni, ma anche a costringere il nemico a utilizzare più intercettori. E siccome le riserve di Kiev in questo dipendono dalle forniture occidentali, se i russi continueranno con raid del genere, come hanno già annunciato di voler fare, ogni nuovo attacco è potenzialmente più pericoloso del precedente. Gli ucraini ora preparano la risposta, che sicuramente arriverà, dicono da Kiev. Ma Zelensky chissà che la partita più importante si giocherà al vertice NATO di Ankara della prossima settimana. Se Donald Trump sarà accomodante come al G7 di Evian, è certo che Zelensky insisterà sulla fornitura di sistemi Patriot, sulla concessione delle licenze per produrli in patria e sulla necessità di fare più pressione sulla Russia. Ma la situazione tra europei e statunitensi è sempre sull'orlo di una nuova crisi, soprattutto quando si tratta di spese militari, e non è detto che le aspettative ucraine non trovino uno scoglio insormontabile.
3: In Iran, la salma del leader supremo Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, è arrivata alla grande moschea di Teheran. Domani ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali. Il servizio.
6: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate, tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema, Mojtaba Khamenei, appaia pubblicamente ai funerali del padre, perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. I membri di minoranza per protesta si sono dimessi dopo le loro dimissioni. Ieri si sono dimessi anche poi i consiglieri di maggioranza, accusando l'opposizione di atteggiamento irresponsabile. Ma sentiamo Angelo Bonelli di AWS, che fa parte della vigilanza RAI.
7: Ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire, e qui c'è un grande problema di democrazia. E a questo punto sono state inevitabili le dimissioni. Il punto è che anche il centrosinistra deve riflettere, è uno dei motivi per cui come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni, è proprio questo, perché il centrosinistra nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti. Bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
3: A maggio l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. Nei numeri la spaccatura generazionale: cresce solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sentiamo Massimo Alberti.
8: I numeri sull'occupazione di maggio confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne che per chi ha più di 50 anni. Il dato di maggio è determinato dal calo dei contratti a termine, non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. Ma come detto, l'andamento ondivago dell'occupazione rende difficile fare previsioni diverse dallo stallo, contrassegnato in ogni caso dal lavoro povero. L'altro lato della medaglia sono gli inattivi, 190.000 in più in un anno. La crescita riguarda tutte le fasce d'età con una sola eccezione, gli ultracinquantenni. Il tasso di inattività dei 15-24enni sale a quasi l'80%, mentre tra i 35-49enni l'incremento tendenziale è di quasi un punto. È il segno tangibile di una spaccatura generazionale che, se si adotta il lavoro come punto di vista, si fa sempre più marcata e dove non ci sono privilegiati e sconfitti. Dal lato l'ennesima conferma che soprattutto lavorare di più a gonfiare l'occupazione, costringere le persone a restare al lavoro, bloccando così gli ingressi dei più giovani, costretti ad alti tassi di precariato e bassi salari e sempre più scoraggiati, lo dicono i numeri, anche solo dal provare a cercarlo un lavoro. La crescita di chi va all'estero è l'ovvio altro lato della medaglia.
3: In Sardegna, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia contro il mega progetto turistico della società Tavolara Bay. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oeri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione di Palazzo Palazzo Chigi è arrivata ieri dopo una delibera contraria al progetto del Consiglio Comunale e dopo la grande mobilitazione popolare contro la colata di cemento che avrebbe invaso un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, hotel a 5 stelle, ville, strutture ricettive, campi da golf. Ascoltiamo Stefano Deliperi dell'Associazione Gruppo di Intervento Giuridico, tra i promotori della mobilitazione.
9: Siamo ben consapevoli che la cosa non finisce qua, nel senso che adesso è stata revocata l'autorizzazione unica ZES rilasciata per quello che è soltanto la prima parte, diciamo, di un progetto immobiliare che è molto più vasto. È stata rilasciata a nostro parere in maniera scandalosamente illegittima, perché al di fuori di qualsiasi normativa di tutela costiera, in contrasto pienamente con il piano paesaggistico regionale, ma anche in contrasto con la stessa normativa sul procedimento amministrativo. Si sono espressi tutti i vari enti territoriali competenti, quindi dal Ministero della Cultura, la Regione Sardegna, il Corpo Forestale, perché lì c'è anche il vincolo idrogeologico, è andato tutti parere negativo, un parere negativo insuperabile. Vorrebbe dire che basta un'autorizzazione basata sul niente per poter superare tutto il quadro normativo di gestione del territorio, una cosa assurda. Ecco quella che è la grande preoccupazione. In realtà questo sarebbe il primo di una lunga serie di casi, perché tutti chiaramente si rivolgerebbero a questa procedura.
3: Chiudiamo con i mondiali di calcio, con le partite che si sono giocate nella notte italiana. Il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, mentre la Svizzera ha vinto 2-0 contro l'Algeria. Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: basta.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime del raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
5: A Teheran le bare con i corpi della guida suprema Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia, tutti uccisi dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, sono state esposte in vista dei funerali di domani. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano folle raccolte in preghiera e che rendono omaggio alle salme. Ha fatto la prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra anche il capo di Pasdaran. Aveva tenuto finora un basso profilo per il timore di essere ucciso. Domani dunque ci saranno i funerali di Stato che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone.
4: In Venezuela continua ad aumentare il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese. Quello ufficiale è salito a quota 2.595 morti, un numero che aumenterà ancora visto l'alto numero di persone ancora disperse sotto le macerie, più di 40.000. In queste ore i soccorritori stanno recuperando i sopravvissuti. Ieri un 34enne, questa notte è stato individuato un bambino di 9 anni ancora vivo e per il quale sono in corso le operazioni di recupero.
5: A Catania un trentenne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia, hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il trentenne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
4: Assolto dall'accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina, un uomo di 54 anni con cittadinanza tunisina sarà rilasciato dopo aver trascorso quasi 2 anni in carcere. Dovrà essere risarcito dallo Stato per l'ingiusta detenzione con 170.000 euro. Lo ha deciso la prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, che ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a versare la somma al 54enne comandante di una motopesca che salvò 11 migranti nel canale di Sicilia, facendoli sbarcare a Lampedusa il 17 febbraio del 2023. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
3: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra lo svincolo di Alessandria Ovest e l'innesto con la A26 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
9: È tempo di 5 per 1000.
0: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
9: 1. È vicina ai territori.
10: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
11: 2. È comunitaria.
12: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
13: 3. È gratuita.
14: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
15: 4. È plurale.
16: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
17: 5. È culturale.
18: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
19: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
2: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
20: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
20: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
19: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Whatever you do, don't ever tell no lover. If you don't mean it, don't tell us. Just...

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di oggi, venerdì 3 luglio 2026. Buongiorno, buon inizio di giornata anche a te, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno, grazie per essere qui con me stamattina, perché anche stamattina in questa ultima puntata della settimana che ha aperto il mese di luglio, leggiamo le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, poi alle 10 comincia lo spazio tradizionale di approfondimento di questo comparto dell'informazione del mattino, che di fatto apre la giornata di diretta di RBR Radio e TV, attraverso notizie, approfondimenti, idee, suggestioni, proposte, spunti dal presente, dal mondo della cultura. E tra l'altro oggi vogliamo parlare di un libro di una scrittrice, tra l'altro, che da queste parti amiamo moltissimo, che è Monica Cito. Ha pubblicato per Bompiani il romanzo, il suo secondo romanzo, La carità carnale, pubblicato da Bompiani il 25 febbraio scorso, e con Monica Cito insomma converseremo intorno ai contenuti del suo secondo romanzo dopo il folgorante esordio di Uva Spina. Intanto, come sempre, poi ascolti musicali anche in linea un po' con i ragionamenti che facciamo, con anche un filo rosso che percorre sostanzialmente quest'ora e tre quarti di diretta del mattino dell'informazione di RBR Radio e TV. Intanto, allora, Jacopo, se sei d'accordo, possiamo cominciare con il nostro racconto quotidiano.
2: No, non sono d'accordo.
1: E allora, possiamo però fare anche altro.
2: No, assolutamente, però appunto iniziamo con quelle che sono le notizie del giorno. Partiamo da raccontiamo in continuità un fatto di cui abbiamo già parlato, però dell'attentato a Monaco a Vadi Yermolaev. Questo oligarca ucraino, sarebbe stata identificata l'attentatrice, sarebbe stata una donna ucraina a posizionare il pacco bomba che ha colpito Vadi Yermolaev, titolava questa mattina l'Ansa. Si attendono poi ulteriori sviluppi, bisognerà capire gli inquirenti se riescono ancora a rintracciare la donna. Domani 4 luglio gli Stati Uniti celebreranno i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, invece si attendono i festeggiamenti in un clima decisamente caldo, perché se fino a qualche giorno fa l'ondata di calore coinvolgeva l'Europa, adesso si è spostata sugli Stati Uniti. L'attacco russo su Kiev della notte invece tra mercoledì e giovedì ha causato circa 30 morti, ieri mattina già ne parlavamo, però le vittime, il bilancio si è decisamente alzato, sarebbe stato l'attacco su Kiev più massiccio dall'inizio della guerra, titolavano oggi i giornali. Iniziano invece oggi i funerali di Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ucciso durante i primi bombardamenti, durante appunto la guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti, stessi bombardamenenti che poi hanno portato, ricordiamolo, all'abbattimento, al radere al suolo la scuola di Minab e anche gli alunni al suo interno. Ebbene, iniziamo però questa mattina dai giornali, partendo come spesso facciamo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola su Kiev, sì, però noi ci concentriamo su una notizia che è da più in basso nella sua prima pagina, ovvero la vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. L'opposizione protesta contro lo stallo. Insomma, cosa è successo? La vigilanza Rai, che viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura, nella sua formazione attuale ne facevano parte 25 parlamentari dei partiti che formano le coalizioni centrodestra al governo e 16 parlamentari dei partiti dell'opposizione, e poi un parlamentare appartenente al gruppo misto della Camera. Insomma, uno dei compiti della commissione di vigilanza Rai è confermare la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Rai. Questo vi viene fatto tramite una votazione nella quale deve essere raggiunta la maggioranza di almeno 2/3. Bene, la commissione quindi ratifica la nomina del presidente fatta dal Consiglio stesso. Nel settembre del 2024 il ministro dell'economia Giorgetti aveva indicato come presidente Simona Agnes, già nominata membro del CDA della RAI con il sostegno di Forza Italia. I membri dell'opposizione nella commissione non hanno appoggiato al 2024 la nomina di Agnes, hanno criticato anzi il fatto che la scelta fosse stata imposta e non condivisa con tutti i gruppi parlamentari. L'obbligo di ottenere una maggioranza di 2/3 serve proprio a fare in modo che la maggioranza debba concordare un candidato gradito almeno in parte anche all'opposizione. E visto che l'opposizione si rifiutava di accettare la nomina di Agnes, a partire da ottobre la maggioranza ha iniziato a non partecipare più ai lavori della commissione. In questo modo la coalizione di destra ha potuto evitare che la nomina di Agnes venisse respinta, almeno formalmente, e nel frattempo cercava di ottenere tra i parlamentari di centrosinistra i voti necessari per approvare Agnes. Non ci è riuscita, i lavori della commissione si sono interrotti e quindi adesso arrivano le dimissioni. In un post la presidente Floridia del Movimento 5 Stelle ha definito il comportamento della destra un boicottaggio sistematico e ha detto di aver preso questa decisione perché manca un anno alle elezioni e servirebbe una commissione attiva e vigile sul servizio pubblico. Bene, i giornali questa mattina quindi aprono, o meglio parlano quasi tutti, di queste dimissioni.
1: Sì, perché chiedo scusa Jacopo, sì, si apre uno scontro ovviamente politico come sempre quando si tratta di RAI, di vigilanza RAI, insomma ovviamente la destra attacca e accusa il centrosinistra di aver fatto lo stesso se non peggio quando erano loro al governo, insomma siamo alle solite schermaglie che insomma sono anche rendono il polso anche di quanto sia importante anche come dire controllare attivo di Stato sostanzialmente.
2: Certo, assolutamente, anche perché per quanto se ne dica il quarto potere sempre lì è. E apre anche Repubblica questa mattina con vigilanza RAI nel caos, si rimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia arrestare e denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione UE, azzerata la commissione di vigilanza RAI, 16 componenti di opposizione dopo 2 anni di stallo lasciano facendo infuriare la destra che a sua volta è costretta a far dimettere i suoi membri. L'ex presidente Floridia, decisione sofferta ma serviva una risposta forte all'arroganza della maggioranza e si continua la Repubblica, rovinata la festa di Tele Meloni, non è la vigilia che avevano sognato a meno di 24 ore dalla presentazione di nuovi palinsesti costruiti per sancire la definitiva bonifica di ogni traccia progressista e l'assoluto predominio della destra nella programmazione RAI, i vertici meloniani schiumano rabbia. Insomma questa mattina Giovanna Vitale sulla Repubblica è particolarmente netta, cosa che sulla Repubblica raramente succede, almeno in prima pagina. Ci spostiamo invece su un giornale che è molto spesso netto e anche questa mattina colpisce il bersaglio, il centro, perché il Manifesto titola in merito a questa notizia stop al televoto, i rappresentanti che cosa gli vuoi dire al Manifesto, ormai reiteriamo questa frase ma giustamente i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza RAI, la mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati meno per provare ad arginare l'ingordigia della premier, piglia tutto in vista delle elezioni politiche. Questo il Manifesto in prima pagina e anche Avvenire in prima pagina si dedica alla commissione di vigilanza RAI. Lo fa verso il fondo della sua prima pagina e scrive Avvenire la connessione questa mattina ha deciso di darmi battaglia. Enti, imprese sociali, il centro delle politiche, scontro sulla vigilanza RAI paralizzata, si rimettono opposizioni e maggioranza azzerata la commissione, come ci dicevano anche il Corriere e Repubblica. Per continuare sempre per vedere anche quali sono le diverse letture dei quotidiani in merito, andiamo su Il Domani. Caos, Tele Meloni, si dimette la vigilanza, l'opposizione lascia compatta la commissione, anche la maggioranza deve fare un passo indietro, l'incognita sul futuro mentre incombe la campagna elettorale e prosegue la lottizzazione della destra. Il Domani sottolinea appunto, come faceva anche Nel post che abbiamo raccontato di Floridia, che tra un po' sarà campagna elettorale e quindi il servizio pubblico potrebbe risultare particolarmente importante e rilevante. Continua il domani, alla fine il bubbone è scoppiato, durava da troppo il malessere in commissione vigilanza Rai. Per concludere questa linea, questo filone di notizie, ci soffermiamo su Il Giornale, che questa mattina scrive: crisi di nervi, dal Colle alla Rai, opposizione sull'Aventino, dimissioni dalla vigilanza perché la TV di Stato, dice Il Giornale, non è di sinistra. Insomma, come abbiamo visto anche da altri giornali, non era esattamente questa la lettura data da diversi commentatori. Il Giornale si distingue, diciamo, in questo, e, però appunto, cosa potevamo anche aspettarcelo, insomma.
1: E allora, dopo questa utile carrellata, anche mettendo in connessione i vari giornali rispetto ad una delle notizie giustamente sottolineate da Jacopo, una delle notizie del giorno che riguarda il nostro paese, ci concediamo un passaggio musicale, una novità discografica già ormai, diciamo, di un paio di mesi fa, però insomma è sempre un piacere ascoltare Arlo Parks. Questa è Get Go.

0: Arlo Parks, Get Go, da Ambiguous Desire, disco uscito per Transgressive Records il 3 aprile scorso. Sono le 9:30 minuti in questo preciso istante, ancora un paio di minuti sui giornali italiani. Jacopo.
1: Sì, ripartendo dal Corriere, perché questa mattina, lo avevamo accennato prima, apre con l'attacco a Kiev, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky ha chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Kiev, attacco più duro. E poi il Corriere si concentra su delle vicende internazionali, come ad esempio il ricevimento del 4 luglio, domani infatti sarà il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza statunitense. L'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati, le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni. Insomma, è importante che i giornali parlino di queste vicende, perché c'è anche un problema di collocamento italiano in questo senso. Tra quattro giorni, il 7 luglio, si terrà ad Ankara un importantissimo vertice NATO, e diciamo che, come appunto ci anticipa il Corriere, le spallate di Donald, Trump ha già iniziato a farsi sentire, ricordando il suo mantra, quindi il poco contributo all'interno nelle spese della difesa, appunto nella difesa e all'interno dell'alleanza NATO. Quindi insomma c'è anche questo punto che giustamente si sottolinea anche sul Manifesto, con il titolo di apertura: Kiev brucia, l'attacco peggiore di sempre, 25 morti accertati nella notte di giovedì, 90 feriti, si scarica fra le macerie. Poi il Manifesto scrive: Meloni diserta la festa per il 4 luglio, Trump, alleati NATO ridicoli, il presidente USA torna ad attaccare gli alleati NATO a pochi giorni dal vertice di Ankara. Gli Stati Uniti spendono per la NATO più soldi di qualsiasi altro paese per proteggerli senza ottenere alcun beneficio in cambio. Meloni non va ai festeggiamenti per il 4 luglio con l'ambasciatore USA. Beh, su questo è ovviamente l'opinione di chi vi parla, però il beneficio in cambio in realtà sarebbero le basi statunitensi, che sono aperte in tutta Europa e non solo. Insomma, un discreto soft power che però Trump ha deciso, a cui Trump ha deciso di rinunciare, forse, se effettivamente la pone in questi termini. Bene, adesso sono le 9:32 e 22 secondi. Noi ci risentiamo tra poco, dopo il GR di Popolar Network, per concludere questa panoramica dei giornali nazionali e spostarci, transitare verso l'internazionale. A tra poco.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9:30.
3: In Ucraina c'è stato un nuovo attacco russo, è successo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sono almeno 90 i feriti. La Russia invece ha detto poco fa che una donna è morta a Belgorod, uccisa da un attacco missilistico di Kiev.
2: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri non c'è più. I membri di minoranza si sono infatti dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica.
3: A Catania un 30enne è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. L'uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni e poi ha tentato di strangolarla. È successo mentre la donna era al telefono con le amiche, che hanno allertato subito la polizia. Gli agenti che hanno fatto irruzione nell'appartamento della coppia e hanno trovato la donna con il volto tumefatto mentre il 30enne faceva finta di dormire. L'uomo è stato arrestato e portato in carcere.
2: A Milano un 28enne ha annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica Romano. L'episodio è venuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico, quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118. Il 28enne era già morto.
3: Al porto di Vado Ligure sono stati sequestrati oltre 3 quintali di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. Se fosse stata immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali un guadagno stimato intorno ai 120 milioni di euro.
2: Nel Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone. Si tratta di uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'agenzia AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 9 alle 13 di oggi, per una manifestazione sportiva, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Lasciamolo aperto questo feedback di Modern Job degli Sprints, dall'omonimo album A Modern Job, pubblicato l'11 marzo del 2022 per Nice Swan Records. Sono le 9:39 minuti e 45 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio dedicato alla rassegna stampa a quest'ora del mattino su RBE Radio e TV. Jacopo, siamo ancora fermi un po' sui giornali italiani.
1: Sì, ma giusto rapidamente per certo. Concludere, diciamo, gli argomenti che tratta oggi la stampa nazionale, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano e su un argomento che la stampa di stamattina ha ribattezzato il Mascherina Gate. 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte, scrive il Fatto Quotidiano. Covid, Schillaci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di FD. Pagato una fortuna dopo una sentenza di primo grado, Conte PD vanno dai PM e in Corte dei Conti. Insomma, il Fatto ci spiega meglio cosa intende nel titolo di apertura. Pagina 2, al Senato il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri, durante il question time, ha dato una notizia. Il governo Meloni ha firmato all'insaputa di tutti una transazione con la società privata JC Electronics per chiudere una vertenza pendente, stanziando alla bisogna 110 milioni di euro con decreto legge. Piccolo particolare, JC Electronics è la società di Dario Bianchi, l'uomo che ormai è il grande accusatore mediatico della gestione Covid da parte dell'allora presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Da anni la commissione parlamentare istituita dalla maggioranza per indagare sulla gestione dell'emergenza Covid, presieduta dal senatore Lisei di Fratelli d'Italia, dibatte con toni accesi del contenzioso tra lo Stato e Bianchi per una fornitura di mascherine del 2020. Finora tutti pensavano che la causa fosse in corso dopo la sentenza di primo grado pubblicata il 7 novembre 2024. Immaginavano tutti che lo Stato stesse lottando come un leone in corte di appello per non dare 203 milioni di euro più interessi che Bianchi si era visto riconoscere dal tribunale. Invece quel contenzioso è stato chiuso con una transazione il 31 ottobre 2025 e alla prossima udienza, il 13 luglio, probabilmente la Corte ne dichiarerà l'estinzione. Anche la stampa di oggi parla di questo fatto, che abbiamo visto essere trattato principalmente dai giornali dell'area Angelucci in questi giorni. E come vi dicevo prima, Mascherina Gate, accuse e veleni da 100 milioni, insomma, appunto ribattezza il caso, il Mascherina Gate, risarcito l'accusatore, dice la stampa. Stampa che è importante leggere questa mattina, quantomeno il titolo di apertura, perché si differenzia un po' dagli altri giornali, con uno stampo anche un po' più regionale, che ci fa sempre piacere, e scrive: caldo, Torino capitale, a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%, uno tsunami di calore, scrive Russo sulla stampa, con pochi record di oltre 7 gradi sopra la media in molte zone del paese e di più 9 a Torino, che in città ha portato nell'ultima decade di giugno un più 35% di morti rispetto a quelli attesi nel periodo. Anche se, dopo aver fornito i dati, il Ministero della Salute prova a gettare acqua sul fuoco, affermando che nelle altre città non c'è stato alcun aumento della mortalità per il caldo e che i dati torinesi sono ancora provvisori e destinati a scendere nei prossimi giorni. E poi la fotonotizia: le zanzare sopra i 2000, con appunto un alpinista che fotografa la ritirata dei ghiacci sul Monte Bianco. La stampa conclude: il caldo ha effetti devastanti. L'articolo è a firma di Nicolò Zancan, che è stato anche a questi microfoni recentemente. Questo per concludere la nostra panoramica sulla stampa nazionale, e il momento quindi di spostarci sull'internazionale, passando però prima da una notizia che è stata data anche questa mattina, ne parlavano per la maggior parte i quotidiani nazionali, ovvero del bombardamento di Kiev ieri. Torniamo a parlare quindi di Russia e Ucraina, utilizzando un report del Center for Strategic and International Studies, un think tank americano, che ha pubblicato l'altro giorno un rapporto per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Scrive il think tank: la Russia ha subito 450.000 morti in battaglia e 1,4 milioni di vittime tra febbraio 2022 e giugno 2026. Queste cifre sono sbalorditive. Le vittime russe in Ucraina sono più di 4 volte superiori al totale delle vittime statunitensi in tutte le guerre messe insieme dalla seconda guerra mondiale in poi, e più di 9 volte superiori al totale delle vittime sovietiche e russe in tutte le guerre messe insieme dalla seconda guerra mondiale in poi. Allora, c'è da fare un appunto, perché comunque il Center for Strategic and International Studies cita poche fonti all'interno di questa raccolta di dati, e quelle che cita non controllando non sembravano insomma di questa autorevolezza. Però c'è da dire che il Center for Strategic and International Studies invece è un'istituzione autorevole che opera dal 64 negli Stati Uniti, quindi insomma noi ci fidiamo in qualche senso, però prendendo questi dati con moderazione, perché comunque sono stati utilizzati anche dati forniti dall'esercito ucraino, che insomma sta comunicando dei dati riguardo al nemico.
0: Ovviamente ha interesse, come dire, anche a sollecitare e sottolineare alcuni numeri. Fai bene a specificare che sono fonti non, come dire, verificate al 100%. In ogni caso vorrei anche aggiungere che è da molto tempo che sono più o meno questi, diciamo, l'ordine dei numeri rispetto,
1: sì,
0: alle vittime,
1: sì,
0: anche sull'esercito russo. Però insomma è la fonte che citi anche stamattina ha una consistente autorevolezza.
1: Esatto,
0: cui, insomma, anche su questo possiamo sostanzialmente anche appoggiarci.
1: Sì, e continuiamo appunto sciorinando un po' di dati. Il tasso mensile di vittime della Russia pari a oltre 30.000 al mese nel 2026. Quando si parla di vittime, comunque si intende non solo i morti, ma anche gli scomparsi e i feriti. Quindi appunto il tasso di vittime ha probabilmente superato il tasso di reclutamento della Russia, pari a circa 27.000 nuove reclute al mese. Il rapporto tra vittime russe e ucraine è probabilmente salito a quasi 8 ad 1 nella prima metà del 2026, rispetto ad un rapporto tra 2 ad 1 e 3 ad 1 per gran parte della guerra. Insomma, per ogni soldato ucraino che non è più sul fronte, 8 russi non possono più combattere. Anche nell'avanzamento sul campo la Russia è sempre più in difficoltà. Le forze russe hanno continuato a mantenere un atteggiamento prevalentemente offensivo, ma quelle ucraine, dopo oltre 2 anni trascorsi per lo più sulla difensiva, hanno iniziato a riconquistare terreno con piccole avanzate che in alcune zone hanno invertito la direzione del fronte per la prima volta dal 2023. Per concludere, il rapporto stila una serie di circostanze per cui la guerra potrebbe andare verso il fine, ovviamente di tipo strategico-militare, quindi insomma non apportando un contributo di livello pacifico, possiamo utilizzare questo termine, e anche di insomma non tiene conto di eventuali negoziati, esatto. Però dice il Center for Strategical International Studies che nonostante le perdite la Russia continua a combattere una decisione di Putin, il quale non ha dato alcuna indicazione pubblica di voler rallentare, anche se i costi della guerra diventano sempre più difficili da nascondere a un'opinione pubblica russa che mostra alcuni segni di stanchezza. Finché Putin rimarrà disposto a pagare il prezzo elevato, la Russia potrà continuare ad attingere a un ampio bacino di risorse umane, a un'economia di guerra che, sebbene sotto pressione, non ha ancora ceduto. Anche l'Ucraina non mostra segni di cedimento, nonostante anni di incessanti attacchi russi. Tuttavia il vantaggio complessivo della parte difensiva rappresenta una sfida per l'Ucraina nel riconquistare i territori che la Russia ha occupato dal 2014 in seguito all'invasione su vasta scala del febbraio 2022. La migliore speranza per l'Ucraina potrebbe essere una situazione di stallo che porti a un accordo di pace o un cessate il fuoco, anche se questo è improbabile. Per l'Europa e gli Stati Uniti l'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere un accordo di pace o, nel peggiore dei casi, un cessate il fuoco, aumentando il costo in termini di vite umane e risorse che una guerra prolungata comporterebbe per Mosca. È giunto il momento di avviare una campagna di pressione volta a portare l'economia russa all'esaurimento, conclude il Center for Strategic and International Studies. In questo modo la Russia sentirebbe una pressione decisamente maggiore, sarebbe quindi costretta a cedere terreno, secondo appunto il think tank americano. Tale applicazione potrebbe includere sanzioni secondarie nei confronti delle banche in Cina e Hong Kong e in altri paesi che facilitano queste transazioni, conclude il rapporto. Allora, adesso sono le 9:49 e 3 secondi, concediamoci anche una pausa musicale.
0: Sì, sì, un passaggio musicale prima di chiudere ancora con Israele. Ci sono i Calibro 35, questa è Super Studio.

0: magistrali, enormi, questi calibro 35 Super Studio, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, uno strumentale dall'album Decade, uscito per la sempre pregevole e splendida Record Kicks il 2 febbraio del 2018. 9:54 minuti e 24 secondi. Jacopo, andiamo in Israele, andiamo in Cisgiordania.
1: Assolutamente, andiamo su Arez, quotidiano appunto israeliano dichiaratamente all'opposizione rispetto a certe visioni del governo, che ha scritto un articolo che inizia così: oggi stiamo facendo la storia sul campo, lo Stato palestinese viene cancellato dal tavolo delle trattative, non con slogan ma con i fatti, ogni comunità, ogni quartiere, ogni unità abitativa è un altro chiodo nella bara di questa pericolosa idea. Questo è il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, che ha rilasciato queste dichiarazioni lo scorso agosto in seguito all'approvazione del piano E1 che consente la costruzione di insediamenti tra Gerusalemme e l'insediamento di Mahalel Adumim. Si tratta di un passo significativo che cancella di fatto l'illusione dei due stati, ha aggiunto Smotrich, riprendendo così le parole del ministro delle finanze israeliano. E il titolo di una lunga indagine di Arez si intitola 103 chiodi sulla mappa, come il governo israeliano sta seppellendo la soluzione a due stati. Nell'articolo Arez mostra come l'attuale governo israeliano stia utilizzando i coloni e gli insediamenti per impedire la separazione territoriale tra Israele e i territori palestinesi, di fatto eliminando, cancellando dalle possibilità una soluzione a due stati, e lo sta facendo ad esempio con l'approvazione di 103 nuovi insediamenti, quindi supportando di fatto questa la corsa ai coloni verso la Cisgiordania, che dovrebbe essere e considerata insomma a livello internazionale anche illegale. Con la mappa che vi stiamo mostrando in video, per chi ci guarda anche in video, quindi sull'87 del digitale terrestre oppure della diretta dal nostro sito, potete vedere la mappa della Cisgiordania, dove sono indicati gli insediamenti già esistenti, indicati con i puntini blu, e poi i nuovi insediamenti indicati con i puntini rossi. Quelli blu cerchiati di rosso sono invece gli insediamenti che appunto sono stati stabiliti dal 2023 in poi. Insomma, come vedete c'è una grande presenza di puntini rossi, e questo anche per dimostrare, a dimostrazione del fatto che il movimento dei coloni verso la Cisgiordania sta aumentando anche col beneplacito del governo, come ci dice anche Arez. Purtroppo per questioni di tempo non possiamo sviscerare tutta l'indagine fatta da Arez, anche se sarebbe molto bello, però Agitofran di Peace Now, un'organizzazione israeliana che promuove la soluzione a due stati, dice nell'articolo: considerate anche il messaggio che Israele sta dando in questo modo ai palestinesi, all'opinione pubblica palestinese. Stiamo chiarendo loro che non ha senso cercare di risolvere il conflitto in modo pacifico, e di fatto li stiamo spingendo verso soluzioni radicali e violente. Smotrich sa bene che indebolire l'autorità palestinese rafforza Hamas, e infatti nel 2015 ha dichiarato esplicitamente: Hamas is an asset, Hamas è una risorsa. Quindi voglio dire, se vi interessa, su Arez trovate l'articolo gratuito, quindi potrebbe essere anche una buona lettura. Ribadisco, è molto lungo, però potrebbe essere anche qualcosa di interessante a cui dedicarsi. Per concludere questa parentesi internazionale, anche perché mancano giusto due minuti prima della fine del nostro spazio, andiamo sul New York Times, che questa mattina titola: l'enorme guadagno inaspettato di Trump a pochi precedenti noti a livello globale. I guadagni del presidente Trump durante il suo mandato hanno raggiunto un livello un tempo inimmaginabile per qualsiasi leader di una democrazia liberale, in particolare per un presidente americano in carica. Beh, come inizia l'articolo New York Times? Con Silvio Berlusconi, il primo ministro italiano e magnate miliardario scomparso nel 2023, è spesso considerato il precursore del presidente Trump per la sua maestria nell'uso dei media, il suo gusto sfarzoso, soprattutto tutto le manovre legislative che gli hanno attirato accuse di conflitto di interessi. Mister Berlusconi ha approvato leggi che sembravano fatte su misura per proteggere e favorire il vasto impero commerciale della sua famiglia. Le sue dichiarazioni annuali sui guadagni mostravano che aveva ricevuto decine di milioni di dollari durante il suo mandato da primo ministro. Questa settimana nuove rivelazioni finanziarie hanno suggerito che il signor Trump ha infranto questo schema, guadagnando almeno 2,2 miliardi di dollari nel suo primo anno di ritorno alla Casa Bianca, di cui 1,4 provenienti dalle attività di criptovalute della sua famiglia. Ricordiamo questo fatto, ne abbiamo parlato l'altro giorno. L'1,4 miliardi di dollari provenienti da un'attività di criptovalute sarebbe dovuta anche ad un accordo con gli Emirati Arabi Uniti, con la famiglia reale, insomma, quindi un accordo tra la famiglia reale e la famiglia che gioca a essere la famiglia reale degli Stati Uniti. E, quindi, insomma, ne abbiamo parlato di questo scandalo, tra virgolette, perché è stato percepito come scandalo dai media, ma non dal presidente Donald Trump.
0: Tra l'altro, con un tempismo perfetto, quando tu hai anticipato in realtà questa notizia, questi approfondimenti che arrivavano dalla stampa estera, perché poi successivamente, nei giorni successivi, se ne è parlato moltissimo, diciamo, e si continua ancora a parlarne anche sui media mainstream, anche in rete. Direi allora che alle 10:14 ci possiamo intanto fermare qui con le testate italiane e internazionali. Jacopo, grazie per il tuo lavoro anche oggi, ci vediamo lunedì sempre alle 9:15. Sta per cominciare lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, ma intanto vogliamo dedicare un paio di ascolti, quantomeno dentro il titolo, alla figura di Elvis Presley, perché insomma questo insomma è un anniversario anche legato alla nascita del rock and roll. Ne parliamo tra pochissimo. Intanto ci sono i Dire Straits, ma c'è anche Alvin Lee, Meldau.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

Questo Alvin Lee Meldau, Elvis I Love You, da Discomforts Mayfly Recordings, 27 settembre 2024. Prima ascoltavamo i Dire Straits, Calling Elvis, da On Every Street, disco uscito il 9 ottobre del 1991 per Vertigo. Perché oggi una doppietta dedicata al re del rock and roll, ad Elvis Presley? Perché ho preso spunto anche da una rivista, perché insomma da queste parti ci piace molto ancora anche recarci in edicola e comprare le riviste cartacee, anche le riviste musicali. E il mensile di cultura rock dal 1980, ovvero Buscadero, stacca il biglietto dei 500 numeri. Se ci seguite sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito rb.it, questa è la copertina di Buscadero, a beneficio anche di chi ci sta soltanto ascoltando: un giovanissimo Elvis Presley con la chitarra in mano, con il suo sguardo molto molto intenso. Elvis Presley 1956, The Year Rock and Roll Broke, all'interno, oltre a, come sempre, molto interessanti i contenuti di questo numero, le moltissime recensioni di dischi, c'è anche un articolo, una sezione dedicata anche a questi 70 anni, 70 di questi anni dal 1956 e 500 chiedo scusa, 500 di questi numeri, con molte foto anche molto belle dedicate anche al re del rock and roll Elvis Presley. 1956, The Year Rock and Roll Broke, si diceva, poi ancora il cinema scopre il rock and roll nel 1956, un pezzo di Marcello Moriondo, una cronologia rock and roll, fatti, mesi e personaggi dell'anno, in realtà, che ha cambiato, come dire, il mondo dal punto di vista musicale. E invece, sempre quel 1956, anno laboratorio del jazz a venire, in un pezzo di Ernesto D'Angelo, più una sezione dedicata ai libri, le opere letterarie del 1956, Canzoni d'amore, di emarginazione di Gianfranco Callieri, e poi molti molti altri temi, appunto, del numero di Buscadero, il numero 500, il numero

numero di luglio che trovate in edicola e come diciamo sempre da queste parti, lunga vita forever and ever al rock and roll. Sono le 10:12 minuti e 53 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Lo abbiamo detto e abbiamo citato la prima pagina della stampa fino a qualche minuto fa, sul caldo anche a Torino capitale a giugno 9 gradi in più, record di morti più 35%. Voglio condividere con voi il pezzo di Nicolas Lozito dal titolo L'era delle piaghe climatiche. Fa caldo da morire, non è non è una metafora, è la realtà del nostro tempo, come ricorderanno la nostra epoca nei libri di storia. Non saranno gli anni del social network, dell'intelligenza artificiale o della post-verità. No, saremo raccontati come la generazione delle piaghe climatiche, una società evolutissima costretta a perire sotto i colpi delle ondate di calore, delle tempeste, delle alluvioni, tutte figlie dello stesso motore, il cambiamento climatico che surriscalda il pianeta. È pura termodinamica, più caldo fa più energia c'è nell'aria, nel mare, in una nube pronta a sfogarsi. Il cambiamento climatico agisce da moltiplicatore di crisi ambientale, sanitaria, umanitaria, economica. Lo dicevamo anche con il filosofo bioetico Luca Savarino qualche giorno fa, all'interno di questo spazio di approfondimento, parlando del saggio scritto con Paolo Vineis, pubblicato da Raffaello Cortina Editore, come sopravvivere alla crisi climatica in quanto moltiplicatrice di crisi. E lo scrive anche stamattina appunto Nicolas Lozito. Troppo funesto. Allora facciamo un passo indietro, prosegue Lozito sulla stampa oggi. Nell'estate del 2023, fino a pochi anni fa, la più calda e mortale per il vecchio continente e per l'Italia, il nostro giornale titolava in prima pagina a grandi caratteri: il caldo diventa letale. Triplicati i decessi. In un richiamo più piccolo si trova una storia da Torino, già all'epoca città più colpita. Una vedova piangeva il coniuge appena scomparso, mio marito divorato dalla calura, persino la spalliera del letto era rovente. Il caldo record di quell'estate oggi non è solo battuto, è stracciato. Prendiamo i dati della centralina di Torino Caselle, analizzati dal meteorologo Andrea Vuolo. La media mensile delle massime di giugno ha superato di 1,2 gradi centigradi il precedente record del 2003, addirittura più 4 gradi sulla media più recente del trentennio 1991-2020. Se andiamo ancora più indietro si sfiora la doppia cifra. Il paradosso è che siamo di fronte a una situazione eccezionale, ma dentro una tendenza in aumento. Da una parte conosciamo l'imprevedibilità del meteo e la fallibilità delle previsioni, ma i movimenti più lenti del clima sono studiati ormai da un secolo. Gli scienziati hanno chiaro cosa sta succedendo: la Terra si sta surriscaldando perché immettiamo in atmosfera troppi gas serra. Questi gas sono il prodotto di scarto delle attività che bruciano petrolio, gas e carbone, un'energia aggiuntiva che ha permesso il nostro progresso degli ultimi due secoli, ma che ora presenta il conto. Facciamo un paragone tra questa situazione e il periodo del Covid. Il meteo è come il numero quotidiano di contagi, imprevedibile fino all'arrivo di un nuovo bollettino. Il clima invece è la curva del contagio, cresceva quando troppe persone si incontravano e scendeva grazie alle misure di contenimento. Oggi le misure di contenimento per il surriscaldamento globale non sono sufficienti ad abbassare la curva del contagio climatico. Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità un mese fa aveva chiesto ai governi di trattare le ondate di calore al pari di una pandemia. Ci vorrebbero oggi dirette TV del Presidente della Repubblica, del Governo e della Protezione Civile. Un appello che finisca sui libri di storia. Sapevamo, abbiamo fatto il possibile per salvarci dall'era delle piaghe climatiche. Così Nicolas Lozito sulla stampa di oggi, in un pezzo appunto dal titolo L'era delle piaghe climatiche. Intanto noi ci concediamo ancora un passaggio musicale. C'è Beck, Thinking About You.

È tornato nel 2023 Beck Hansen con Thinking About You, questo brano pubblicato da UMG Capitol Records. 10, 21 minuti e 15 secondi. Vi porto sulla terza pagina della stampa di oggi. La biblioteca di Alessandria d'Egitto ha prodotto la prima carta d'archivio realizzata interamente con cotone egiziano, che verrà utilizzata per il restauro di manoscritti, libri rari, mappe e documenti storici. Non appena le certificazioni internazionali daranno il via libera, potrà essere esportata nei musei e nelle istituzioni di tutto il mondo e venire impiegata. Il costo di produzione di un foglio è di $1 rispetto ai 6 della carta importata. Si punta a creare in Egitto un centro internazionale per la conservazione del patrimonio che renda il paese indipendente dalle importazioni. Il procedimento, mutuato da ricerche svolte in Asia e in parte anche in Italia, avviene in uno dei laboratori della Biblioteca di Alessandria, dove scarti di cotone bianco vengono bolliti per 2 ore e poi macinati fino a ottenere una polpa che viene modellata manualmente utilizzando stampi in bronzo e pressata per produrre fogli di carta. Cambiamo registro e vi porto, ma neanche tanto in realtà, perché sempre di opere d'arte, se vogliamo, parliamo. Vi porto sulla terza pagina invece del Corriere della Sera di oggi la Vergine con il bambino e il giovane San Giovanni Battista, dipinto attribuito a Sandro Botticelli alla sua bottega, rimasto per decenni lontano dagli occhi del pubblico e avvolto da un fitto dibattito attributivo, è stato venduto all'asta da Sotheby's a Londra per 2,5 milioni di sterline, circa 2,9 milioni di euro, proveniente da una collezione privata europea. L'opera è una delle sole due versioni note della cosiddetta Madonna del Roseto, una delle composizioni più celebri della produzione giovanile di Botticelli. L'altra versione è conservata al Louvre di Parigi, realizzata a tempera grassa e dorature su tavola di pioppo. La tavola è stata a lungo considerata un prodotto della bottega del maestro fiorentino, ma recenti indagini scientifiche hanno riaperto il quadro degli studi. Così sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, venerdì 3 luglio, prossimo passaggio musicale molto tosto, devo dire. Ci sono gli Stooges con Iggy Pop, questa è Down on the Street.

Inarrestabili ancora oggi gli Stooges con Iggy Pop in un disco clamoroso che Fan House, da cui abbiamo estratto Down on the Street, disco uscito a luglio del 1970 per Elektra Records. Vi porto ancora in realtà sulla pagina degli spettacoli per condividere con voi questa breve che riguarda il musicista, il rocker Youngblood, un pianto dirotto sul palco nel momento in cui, applaudito da 20.000 fan, l'emozione avrebbe dovuto essere la gioia. Il rocker britannico Youngblood ha condiviso un video per raccontare il crollo che ha avuto a fine giugno durante il suo concerto a Praga e poi anche dietro le quinte. Sceso dal palco ero al culmine della gioia, ma 20 minuti dopo, in doccia, da solo, ho avuto un crollo, ha scritto il 28enne. Essere un artista in questa epoca è strano, perché tutto si muove velocemente. Anche la quantità di odio su internet contribuisce a far sì che ne valga la pena. Sono i fan, voglio dire la mia community, quanto fortunato mi sento ad averli. Insomma, questa è una delle tante vittime dell'odio in rete. Questo riguarda il musicista Youngblood. Ancora sulla terza pagina della Repubblica, in questa rassegna stampa sostanzialmente della terza pagina stamattina, Celati e Ghirri, amici in giro tra città di pianura, i paesaggi, un viaggio verso il delta del Po, un film, gli scatti, lo scrittore, il fotografo e il loro dialogo nel segno dell'arte sono al centro del percorso in mostra al Mambo di Bologna. Ci sono ritratti individuali sulle strade bianche della Bassa o a coppie e dentro l'autobus. Il pezzo è di Marco Belpoliti, potete leggerlo stamattina all'interno della Repubblica in edicola. Abbiamo ancora qualche minuto e ci possiamo concedere ancora un passaggio musicale, poi cederemo la linea al giornale radio di Popolare Network. Questi sono i Queens of the Stone Age, The Way You Used to Do.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Russia due civili sono rimasti uccisi, altri due feriti in bombardamenti ucraini avvenuti nelle ultime ore, lo dicono le autorità di Mosca. È successo nelle regioni di Bryansk e Belgorod, ci sarebbe stato anche un attacco nella regione di Lugansk. I russi sostengono che un drone ucraino avrebbe colpito un minibus ferendo 9 persone in Ucraina. Intanto nella notte c'è stato un attacco russo nella regione di Sumy, secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di un anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di due notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori degli ultimi mesi.
3: Alla vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, oggi ci sarà una cerimonia per i leader stranieri arrivati a Teheran per rendere omaggio al leader. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano intanto folle raccolte in preghiera vicino alla salma, che è già esposta al pubblico. E domani dunque ci saranno i funerali di Stato, che daranno il via a grandi celebrazioni in diverse località del paese. La data non è casuale, il 4 luglio è anche l'anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. A Teheran sono attese milioni di persone per un evento in cui il regime vuole mostrare la sua unità e per il quale ha disposto misure di sicurezza speciali.
2: Il ministro Valditara continua nell'opera di schedatura delle scuole italiane. Lo ha denunciato la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti, spiegando che il ministro dell'istruzione, dopo aver chiesto l'elenco delle scuole che non avevano organizzato iniziative per il giorno della memoria, ora chiede l'elenco delle scuole che hanno organizzato incontri con imam o visite a moschee. Per la deputata si tratta di un attacco alla libertà di insegnamento e all'autonomia scolastica.
3: La tentatrice di Monaco, che lunedì scorso ha messo una bomba nell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev, potrebbe essere in Italia. È quanto ricostruito dagli inquirenti monegaschi e francesi. La donna, dopo l'attentato, sarebbe fuggita prima in Francia e poi, recuperata un'automobile, si è diretta in Italia. Gli inquirenti l'hanno identificata come Anastasia B., 39 anni, ed è nota per i suoi legami con la criminalità organizzata.
2: A Milano un 28enne ha annegato la notte scorsa dopo essersi tuffato con alcuni amici nella piscina pubblica a Romano. L'episodio è avvenuto attorno alle 23, quando la struttura era chiusa al pubblico. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno portato d'urgenza il 28enne all'ospedale, ma è deceduto poco dopo.
3: In Pakistan almeno 40 persone sono morte dopo che un pullman è precipitato in un burrone in uno dei peggiori incidenti degli ultimi anni. Secondo l'AFP, l'autobus avrebbe perso il controllo. Le autorità locali hanno detto che sul mezzo viaggiavano anche i passeggeri di un altro bus che era finito in panne poco prima.
2: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 12.30.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Falchera si viaggia rilento tra l'innesto con la A4 e la barriera di Falchera in direzione Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 9 alle 13 di oggi, per una manifestazione sportiva, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Splendida questa Alfonsina y el Mar di Eugenio Bennato, da Canzone di Contrabbando, disco uscito nel 2016 per Taranta Power. Non è un caso se abbiamo scelto stamattina di aprire questa seconda parte di Play Live, dello spazio di approfondimento che dedichiamo ai libri, con Eugenio Bennato. Insomma, Eugenio Bennato scorre anche dentro le vene del libro di cui parliamo stamattina, ma intanto sono le 10:43 minuti in questo preciso istante su RBR Radio e TV. Sono molto felice di dare il benvenuto all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno a Monica Cito, in collegamento con noi. Ciao Monica, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Francesco, grazie di questo invito, per me è sempre un piacere dialogare con te.
0: Grazie, è reciproco, e insomma questa volta abbiamo ancora di più un motivo meraviglioso per conversare, perché è uscito il tuo secondo romanzo, eccolo qui, La Carità Carnale. Questa è la copertina del libro pubblicato da Bompiani, libro uscito il 25 febbraio, dopo un esordio folgorante che era stato Uva Spina, un libro che mi aveva letteralmente appiccicato al muro, eccolo qui, sempre pubblicato da Bompiani. Si torna sempre sui luoghi che si sono amati, ma forse anche sui luoghi che ci hanno creato un sacco di problemi. Mi verrebbe anche un po' da semplificare, ovviamente, perché anche questo romanzo torna a Napoli, c'è la presenza di un luogo, di un'area interna, un'area che insomma sta sui giornali solo quando c'è la cronaca o quando c'è il turismo estivo, il Cilento da cui arriva Maria Neve, che è la protagonista di questo tuo secondo romanzo, e in una Napoli che insomma, come nel primo romanzo, è liquida e uterina, è una Napoli che insomma ci fa perdere tra le sue pieghe, ma che ci appassiona moltissimo. Allora, questo è un romanzo, diciamo, ancora più come posso dire, ancora più immersivo per quanto mi riguarda, insomma, come lettore, rispetto a Uva Spina, e c'è in mezzo un potere particolare, come dire, che Maria Neve Pezzullo scopre di avere. Intanto partiamo da qui, partiamo da qual è, come dire, qual è stato l'innesco che ti ha portato a scrivere La Carità Carnale, Monica?
1: Allora, io ho cominciato a pensare a questo romanzo prima della pubblicazione di Uva Spina, perché ero venuta a scoprire in maniera abbastanza casuale della storia di questa santa viva davvero esistita, Giulia di Marco, nella Napoli del Seicento. Giulia di Marco era una suora eretica che aveva fondato la setta della Carità Carnale della Napoli seicentesca, e lei sosteneva di poter guarire le persone tramite l'arte taumaturgica del suo corpo. Quindi era una carità non spirituale, una carità carnale. E quindi la storia di questa santa viva che riusciva a, diceva, di guarire le persone con l'erotismo del suo corpo, mettiamola così, mi ha proprio folgorata, e da lì ho cominciato a documentarmi, anche se c'era davvero pochissimo materiale sulla storia di questa santa. Quindi laddove non è arrivata la storia, ho cercato di colmare le lacune con l'affabulazione, con la finzione, con il romanzesco. Però io non volevo scrivere un romanzo ambientato nel Seicento e quindi totalmente storico, certo. Volevo scrivere un romanzo contemporaneo, e quindi è arrivata la mia protagonista Maria Neve, che è una ragazza contemporanea che viene da una zona remota della Campania e poi si trasferisce a Napoli, e Maria Neve scopre di avere lo stesso dono taumaturgico di Giulia di Marco, perché a me interessava scrivere un romanzo ambientato nel presente, quindi possiamo datare, come dire, la storia oppure il presente romanzesco intorno al 2017-2018, e quindi è un romanzo in cui ci sono degli squarci, delle incursioni, dei bagliori del passato, quasi come se questa santa guardasse Maria Neve tramite uno specchio maestoso. Però il romanzo è comunque un romanzo dei nostri giorni, che parla delle gioie, delle vicissitudini e delle difficoltà di una ragazza contemporanea.
0: Di una ragazza contemporanea che in realtà a un certo punto, ma tra poco insomma torneremo dentro, come dire, il contesto familiare di Maria Neve, che va a Napoli a studiare perché ha un talento particolare anche per la storia dell'arte sostanzialmente, no? E che viene portata in palmo di mano da suo padre, in particolare Sarchiapone, che ha un negozio in questo paese, possiamo dire un paese immaginario, Canfora, no? Del Cilento, e che vive dentro un, come dire, un appartamento, come dire, insieme ad altre studentesse, a Elisa e a Valentina, innescando anche delle dinamiche molto contemporanee anche di relazione tra, diciamo, ragazzi molto giovani che hanno 18 anni, no? Però dobbiamo, come dire, fare un passo di lato, indietro, insomma, come ti piace di più, rispetto al contesto familiare, perché il contesto familiare è davvero, come dire, il terreno di coltura di quello che Maria Neve è, di quello che poi, se vogliamo, anche diventa, no, nel corso della tua storia, Monica.
1: Assolutamente, la famiglia è il teatro di tutto ciò che forma Maria Neve, e soprattutto è molto totalizzante e viscerale il rapporto che lei ha con il suo papà, che è un uomo che nel romanzo è conosciuto solo attraverso il soprannome, che è appunto Sarchiapone. Dalle mie parti non significa qualcosa di benevolo, ma sta a significare una persona un po' ingenua, un bonaccione, mettiamola così, una persona che comunque non si offende, una persona, mettiamola, un po' abbonata, mettiamola così. E questo padre, come hai detto tu, e sono molto d'accordo, porta in palmo di mano la figlia. Lui proprio crede religiosamente nel culto di questa figlia, è convinto che la figlia sia un talento, sia una ragazza geniale, sempre la prima della classe nel suo paesino cilentano, sempre la più brava rispetto alle sue compagne di classe, sempre la ragazza perfetta, e quindi lui vuole che la figlia faccia questo salto di qualità rispetto alle sue umili origini familiari, e quindi che vada a studiare in un ateneo prestigioso, la Federico II di Napoli. Quindi vuole che Maria Neve vada a studiare e possa riscattarsi, realizzarsi, perché appunto il padre si spacca la schiena dalla mattina alla sera. Maria Neve vede sempre questo padre lavorare, faticare in questo negozio di alimentari, ricorda sempre il padre inginocchiato a pulire frigoriferi, a sistemare cibarie su mensole, a trasportare casse d'acqua, a pulire e lucidare scaffali. E quindi Maria Neve ha questo rapporto totalizzante, eccessivo, anche ingombrante con questo padre che la ama di un amore purissimo, come se la figlia fosse un dono dal cielo. Però quando Maria Neve si trasferirà a Napoli per studiare, il padre la accompagnerà a prendere casa in questo appartamento da fuorisede a mezzo cannone nel centro storico di Napoli, e fin da subito Maria Neve si sentirà spaesata, disorientata di fronte a questa città che le sembra un'ostrica, esatto, enigmatica, in cui non capisce, non capisce come gestire, perché lei era abituata alla piccola piazza del suo paesino del Cilento. E si rende conto che non ha proprio gli strumenti emotivi per poter gestire questa città che si rende sopraffatta, e soprattutto capisce la sua diversità anche rispetto alle sue coinquiline, Elisa e Valentina, che sono due ragazze molto più furbe, molto più scaltre, vissute, anche più maliziose di lei, spigliate. E poi scopre una cosa orribile: quando lei si trasferisce a Napoli c'è questa scena atroce con il padre Sarchiapone, che con molto amore, con molto affetto, inizia a sistemare il frigorifero della nuova casa di Maria Neve, mette a posto tutti quanti i boccacci, questi vasetti di vetro che, esatto, con tutto quanto il cibo preparato per Maria Neve, inizia a sistemare la stanza, a pulirle la casa, e ci sono queste due coinquiline che guardano quasi schifate questo padre che fa dei gesti d'amore per la figlia, lo guardano come se fosse una sorta di diavolaccio venuto da chissà quale campagna, come se fosse un troglodita, come se fosse una persona venuta dalle caverne, da un posto arretrato. E Maria Neve per la prima volta guarda questo padre che indossa ancora il grembiule del negozio e si vergogna di lui, ed è praticamente una vergogna che le viene dallo sguardo delle coinquiline, che guardano il padre con un classismo. Guardano il padre comunque con classismo, e Maria Neve per la prima volta prova questa scissione tra l'amore viscerale che ha verso suo padre e anche la vergogna, una vergogna in qualche modo involontaria, una vergogna che lei non vorrebbe provare, una vergogna che la fa sentire anche ingrata. E secondo me non c'è nulla di più contemporaneo di questo, di raccontare proprio la scissione di classe che appunto si prova in determinati contesti, questa vergogna che non si vorrebbe provare, una vergogna ingiusta, una vergogna livida, cattiva verso le proprie origini. E volevo insomma fare di Maria Neve un po' lo scenario di questo conflitto.
0: Ecco, da questo punto di vista, Monica, è uno dei cortocircuiti molto interessanti, diciamo, del tuo romanzo, proprio questo elemento della vergogna, perché questo è un libro anche molto pieno di odori, insomma, anche di tatto, di contatto, no? Mi piace molto il contrasto tra gli odori del cibo addosso a Sarchiapone e questo odore, perché qui poi arriviamo anche, se vogliamo, al dono, vogliamo chiamarlo così, di Maria Neve, l'odore di fiori, diciamo, di rosa africana, insomma, anche di fiori di Maria Neve, insomma, questo l'elemento della vergogna nei confronti anche di un genitore, tu ne hai parlato anche in alcune interviste, e come dire, uno stato d'animo che un po' tutti abbiamo vissuto, che viviamo, diciamo, in una certa fase della nostra vita nei confronti dei nostri genitori. E qui questo è un altro innesco, diciamo, del tuo romanzo, Monica.
1: Sì, esatto. Io volevo proprio raccontare, proprio cercare di coreografare questa cosa, perché secondo me questo è un tema molto, molto importante, molto urgente, però a me interessava mostrarlo attraverso la letteratura, dargli in qualche modo una consistenza, una carne, proprio far vedere questa vergogna di Maria Neve, questa vergogna del corpo di suo padre, la vergogna anche dell'odore di suo padre, che proprio ha questo odore di negozio, questo odore di umiltà, questo odore di cibo, di qualcosa che appunto fa sentire Maria Neve ingrata e soprattutto in difficoltà, perché credo che appunto con la letteratura si debba provare a sedersi su un posto spigoloso, scomodo, e abitare appunto quella scomodità, quella spigolosità. Sicuramente c'è questo contrasto tra gli odori, perché appunto proprio la fattispecie del dono di Maria Neve, proprio la santità di Maria Neve che riesce a guarire gli altri, ha proprio questa sua specificità anche nell'odore, nel senso che lei, un po' come tutti i santi, in qualche modo, come la maggior parte dei santi, è accompagnata da un odore, come dire, miracoloso, di fiori. Nel suo caso specifico sono i fiori della sua terra, i fiori del Cilento, per esempio. Io cito tantissimo le primule sono il fiore un po' simbolo del Cilento, di questa terra dimenticata, le primule gialle. E quindi lei, anche se Maria Neve è una santa, mettiamola così, non volevo fare di lei un santino, quindi è una ragazza comunque imperfetta, con le sue pulsioni, con le sue miserie, le sue bugie, le sue vigliaccherie soprattutto, le sue menzogne. È una ragazza contemporanea più che una santa.
0: E ne viene fuori assolutamente non un santino, così come non avevano fatto il santino neanche di Giulia Di Marco, perché era, insomma, se vogliamo, una santa, come dire, molto molto laterale, diciamo, anche non molto amata, anzi poi viene anche messa sotto il talone di ferro dell'Inquisizione rispetto ad Orsola Benincasa, no? Che invece era, come posso dire, la santa perfetta, la santa politicamente corretta, se vogliamo, no? È interessante anche qui l'incontro che c'è tra la storia, cioè la fine del 500 e il 600 in cui vive Giulia Di Marco, e come dire, il talento che scopre Maria Neve anche di fare, anche tra virgolette, ma neanche troppo virgolette, i miracoli. Perché se nel 600 Giulia Di Marco fonda la setta della carità carnale, anche Maria Neve scopre che attraverso il suo corpo, evidentemente, lì fa pace dopo aver vissuto un contrasto dolorosissimo. Ci siamo passati un po' tutti, diciamo, almeno quelli che hanno avuto un certo rapporto con l'università, con il professore, con un certo professor De Feudis all'università, che ti distruggono i sogni, comincia davvero a curare le persone, no? In quella setta della carità carnale diventa molto contemporanea, no?
1: Sì, sicuramente c'è un incontro tra la storia con la S maiuscola e la piccola storia di Maria Neve, le piccole storie minime che riguardano Maria Neve, il padre, ma anche la madre, che è un personaggio che in questo caso ho costruito per sottrazione, perché era già tanto forte, tanto eccessivo il personaggio paterno. e sicuramente Maria Neve accetterà questo dono della carità carnale quando si renderà conto che lei ha perso tutto, quando si renderà conto che appunto i suoi sogni sono stati in qualche modo frantumati, sgretolati, troverà un sacco di ostacoli sul suo cammino. Lei era abituata a essere portata, come dire, su un piedistallo dal padre, a essere la migliore rispetto alle sue compagnelle di classe, a essere la più brava del suo paese, e poi si trasferisce in un contesto in cui si rende conto che lei è soltanto un numero, in cui si rende conto che tutto quello che le diceva, che le profetizzava il padre, è come se non valesse più, come se ogni cosa fosse caduta nel vuoto. E quindi c'è questa, ho cercato di articolare questa cosa attraverso queste scene atroci degli esami che lei fa con questo professor De Feudis, il cui nome è già abbastanza un programma. E lei appunto si blocca, non riesce a fare questi esami, ma non perché lei non sia brava, non sia preparata, perché anche qui in qualche modo è vittima dell'ottusità, del classismo, ma anche in qualche modo delle molestie verbali di questo professore, che vede lei in qualche modo la ragazzina in qualche modo ingenua venuta dal Cilento, che ha un accento strano, la ragazzina campagnola, la ragazzina che non è figlia di professionisti, che non è appunto figlia di gente facoltosa, e quindi inizia a stuzzicarla, un po' a umiliarla, a prenderla in giro, a farle, e quindi senza spoilerare troppo questa scena, ci sono questi momenti di contrasto, di grave contrasto, in cui lei capisce che c'è qualcosa, che quello che le raccontava il padre, che le diceva che lei sarebbe realizzata, che sarebbe diventata qualcuno, che sarebbe a diventare in qualche modo importante, oppure come diceva il padre, una sua ingenuità, un artista, il cui termine artista in questo romanzo è un termine ombrello sotto cui ricadono tantissime definizioni, evidentemente lei si rende conto che c'è qualcosa che non va, c'è comunque un ascensore sociale che si è rotto, e quindi quando lei capisce di aver perso tutto, quando capisce che non è più quello che il padre le diceva di essere, quando capisce che qualcosa in lei si è bloccato, quando ormai lei non crede più in se stessa come ci credeva prima, inizia a credere nella carità carnale, quindi inizia a ripensarsi diversa e inizia a credere ciecamente in qualcosa che lei magari razionalmente sa che non è vero, però se lei non credesse nemmeno più in quello, non crederebbe più in se stessa. E quindi l'unico modo che ha di credere in se stessa è quello di credere alla carità carnale. Infatti questo per far capire anche la solitudine estrema, la solitudine oceanica di questa ragazzina. Infatti ci sono momenti in cui c'è questa identificazione totale di Maria Neve con Giulia Di Marco, in cui lei proprio si identifica in questa donna nata e vissuta secoli prima di lei, una donna che non ha mai visto, una donna che non conoscerà mai, una donna che non ha mai saputo della sua esistenza, e si ritrova a scrivere appunto queste lettere a un'estranea nata e vissuta, morta secoli prima, per proprio far capire proprio la solitudine contemporanea di questa ragazza, che non riesce a trovare in questo romanzo nessuno che possa davvero volerle bene, al di là del suo onnipresente, immancabile, amorevole padre.
0: Infatti un carteggio potentissimo quello, diciamo, tra Maria Neve e Giulia Di Marco. Siamo in chiusura di questa conversazione, il tempo è volato rapidissimo. La carità carnale, Monica Cito, Bompiani, io mi permetto di associare, ecco qui anche ancora Uva Spina, romanzo, altro romanzo meraviglioso di Monica Cito pubblicato da Bompiani. Siamo in coda a questa conversazione, grazie per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per te, Monica.
1: Certo,
0: a presto.
1: Certo. Grazie.
0: Grazie a te. Buona giornata. E allora noi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
3: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
4: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
3: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
4: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
5: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel tardo pomeriggio di ieri una escursionista è precipitata per circa 20 metri in un vallone lungo il torrente Luisia a Villar Pellice. Sul posto sono intervenuti il servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte, il soccorso alpino e speleologico piemontese, i vigili del fuoco. Individuato il luogo dell'accaduta, il personale sanitario ha raggiunto la donna per le prime cure e successivamente i tecnici del soccorso alpino l'hanno recuperata con manovre alpinistiche, trasportandola sulla strada dove attendeva l'ambulanza che l'ha condotta al punto di atterraggio dell'elisoccorso, che a sua volta l'ha trasferita in ospedale in codice rosso per un politrauma. La procura di Torino ha chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per una psichiatra in servizio all'istituto penitenziario Lorusso Cotugno di Torino in relazione al suicidio di un detenuto di 24 anni avvenuto il 14 agosto del 2022. L'accusa è quella di aver sottovalutato il rischio di un gesto autolesionistico, nonostante il giudice per le indagini preliminari avesse raccomandato che fosse tenuto sotto osservazione. Il giovane, formalmente incensurato, era stato arrestato per rapina ed era consumatore abituale di crack. La famiglia del giovane si è costituita parte civile con le avvocate Laura Spadaro e Maria Rosaria Scichitano. Torino si attesta come la città che registra il maggior aumento nella mortalità degli over 65 a causa delle ondate di calore, un dato emerso nel corso della riunione della cabina di regia interistituzionale prevista dal Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo che si è svolta nella giornata di ieri al Ministero della Salute a Roma. Tra le 8 città monitorate, Torino è risultata quella con i picchi più elevati sia in termini di temperature che di decessi. Secondo i dati preliminari raccolti in tempo reale dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, a Torino si sono registrati incrementi di temperatura superiore ai 9 gradi a fronte dei circa 7 nelle altre città sotto monitoraggio. L'obiettivo del controllo costante, ha spiegato il ministro della Salute Orazio Schillaci, è analizzare i dati in modo concreto per poter intervenire rapidamente sia sul piano operativo che su quello epidemiologico. Per fronteggiare l'emergenza, dal 22 giugno il ministero ha attivato anche il numero di pubblica utilità 1500, dedicato a informazioni, consigli e supporto per la cittadinanza. Il Tribunale di Roma ha dichiarato non ammissibile il piano di concordato presentato dall'impresa italiana Costruzioni Infrastrutture SPA, appaltatrice dei lavori per il prolungamento della metropolitana di Torino fino a Rivoli. La società pubblica Infrato dovrà quindi trovare tramite gara una nuova realtà per ultimare i lavori, una volta conclusi l'iter del fallimento della ICI e quello della valutazione dello stato di completamento dell'opera fino a oggi. Inoltre sarà costretta a cercare circa 30 milioni di euro in più necessari a causa dell'inflazione. A oggi, per il lotto 1, che comprende le stazioni Certosa e Collegno Centro, i lavori sono all'85,7%, con circa 9,9 milioni di euro ancora da spendere. Per il lotto 2, fermate Leuman e Cascinevica a Rivoli, lo stato di avanzamento è del 74,5%, con 22,2 milioni di interventi residui da realizzare, inclusi quelli per il parcheggio di interscambio e le sistemazioni di Corso Francia. Siamo allo sport con il tennis. Lorenzo Sonego ha superato il secondo turno nel singolare del Master di Wimbledon, battendo il canadese Gabriel Diallo al termine di un incontro durato oltre 4 ore, risolto in 5 set con parziali di 7-6, 4-6, 7-6, 6-8 e 6-2. Il tennista torinese ha avuto il merito di mantenere la concentrazione nel saliscendi del punteggio, arrivando in migliori condizioni al finale di partita, parziale in cui il punteggio è stato più netto. Nel terzo turno Sonego affronterà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 del tabellone. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna nel pomeriggio, temperature in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi. In Liguria cielo soleggiato ovunque, salvo esigui cumuli nuvolosi nelle zone interne nel pomeriggio e in dissolvimento in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

La mia signorina di Neffa apre la puntata di oggi, di venerdì 3 luglio 2026, 11:18 minuti e 41 secondi, il qui e ora su RB Radio e RB TV, la magia della radio, la possibilità della TV in un'unica trasmissione in onda sulle frequenze di RB Radio e RB TV in Piemonte, in Liguria, in radio digitale, in radio DAB. Vi teniamo compagnia dalle montagne al mare, quindi se siete al mare o se avete intenzione di andare al mare partendo dalle province ad esempio di Torino e di Cuneo e per andare ad esempio in provincia di Imperia, bene, ci saremo anche lì per voi e con voi per tenervi compagnia con la musica e con i contenuti prodotti e proposti da RBE. In questa fascia oraria, seconda parte della mattinata, dalle 11:15 circa alle 12:30 abbondanti, va in onda Café Bleu. Da lunedì al venerdì l'appuntamento con la vostra pausa del mattino, con una buona bevanda, data la stagione spero fresca e piacevole. Café Bleu è il bistro radiofonico che vi tiene compagnia con uno sguardo che vuole e ha l'obiettivo di proporvi spunti e stimoli quotidiani per i vostri 5 sensi più 1, il senso della meraviglia. Noi amiamo lo spettacolo dal vivo, amiamo la magia dei concerti, ne abbiamo parlato in più di un'occasione, sono tanti gli articoli che proponiamo in questo periodo su rbe.it con le interviste che vi trasmettiamo e vi offriamo in versione podcast con amici e amiche che organizzano concerti e festival come Jazz Visions, come Insieme a Concerto, come locali che hanno fatto la storia della musica nel nostro capoluogo e non solo a Torino. Mi riferisco al Folk Club. Oggi avremo con noi Paolo Lucà, che recentemente in una conferenza ha dichiarato la chiusura di questo storico locale torinese. Cercheremo una possibile via d'uscita, un'idea che può arrivare ad esempio da Arci Torino. Avremo con noi Luca Bosonetto che ce ne parlerà. E poi non mancherà la musica dal vivo, perché noi vogliamo sempre guardare in avanti. Avremo con noi Alessio Alì, cantautore, già vincitore del premio Gian Maria Testa e di molte altre realtà, insomma, di festival. Torniamo ancora a parlare di festival, che tra poco presenteremo su RBE. Sì, ma quando fai musica, d'accordo, canti, eccetera, ma che lavoro fai? Una volta ho posto questa domanda e questa riflessione proprio allora, in Luta Page, eccoli qua, lavorare.

0: Lavorare un bel punto esclamativo in questo brano dei Luta Page che abbiamo proposto alle 11:23 minuti, anzi in chiusura perché sono le 23 minuti e 59 secondi in questo momento con i Luta Page. Torniamo in onda per parlare sì di musica. La musica, lo spettacolo dal vivo è un vero e proprio lavoro. Sono tanti i paesi in Europa che lo giudicano tale ed ha assolutamente un suo rispetto e un suo orgoglio, insomma una sua riconoscibilità. In Italia invece spesso e volentieri ci capita di ascoltare frasi come appunto ma sì, ma che lavoro fai, ok suoni, ma che lavoro fai, oppure quanta gente portate al concerto. Parlammo anche di questo ad esempio con gli amici dei Luta Page, ma non solo con loro, perché c'è un vero proprio problema secondo me di cultura, di mentalità intorno allo spettacolo della musica dal vivo, ed è una delle riflessioni che tra poco condivideremo con i nostri due ospiti. Partiremo con Paolo Lucà, già insomma proprietario e di direttore artistico del Folk Club, che proprio di recente ha dichiarato la sua chiusura. Quante volte abbiamo proposto ad esempio un weekend a concerto, un format di RB, abbiamo proposto dei concerti registrati proprio al Folk Club, parliamo di veramente migliaia e migliaia, 50.000 presenze e oltre in tanti anni di attività e di proposta di musica dal vivo in questo locale di Torino, in via Perrone 3 bis in centro, vicino via Garibaldi. Perché ha chiuso il Folk Club? Da dove è nata l'idea, insomma, di chiudere, di porre fine a questa storia? E sarà davvero finita qui questa storia? Insomma, tra poco porremo queste e molte altre domande, molte altre curiosità. Paolo Lucà che torna ai nostri microfoni. Tra l'altro ricordiamo che tempo fa, in un'altra epoca di RBE, andò in onda un programma Radio Londra, tratto proprio da uno dei format del Folk Club, che fu proposto in radio proprio qui da noi su RBE. Ebbene, adesso invece vi lascio alle note di una canzone di un autore, un cantautore che abbiamo avuto modo di ospitare qui a Café Blu poco tempo fa per presentare il suo ultimo album. Torniamo indietro nel tempo, circa 3 anni fa, quando Eman fece uscire L'Alba. Dovete sapere che Eman, insieme a Eman, abbiamo parlato del successo del suo canale YouTube. YouTube è anche un mezzo, può essere un mezzo sicuramente per poter promuovere la propria musica. Ebbene, ci sono delle canzoni di Eman, cantautore calabrese bravissimo tra l'altro, che hanno superato i 141 milioni di visualizzazioni. Lui mi ha detto che non sa, lui in diretta qui ha detto boh, non so, è andata bene, è andata così, ma non può essere così. 141 milioni non può essere solo un fenomeno di viralità estemporaneo. Vabbè, insomma, ne parleremo ancora qui in diretta su RBE, ma adesso lasciamo davvero spazio alla musica. Invito la regia con Emanuele e Matteo a mandare L'Alba, lui è Eman.
1: Thank you, Murder General Robert.

0: Eman con l'alba alle 11:29 minuti e 50 secondi, venerdì 3 luglio. Qualche giorno fa c'è stata la dichiarazione della chiusura del Folk Club a Torino, un locale storico di cui siamo amici, siamo stati amici per molti anni, siamo stati più volte all'interno di questo locale con i microfoni, le videocamere di RBE, abbiamo raccontato più volte le stagioni di questo storico locale torinese. Bene, tra poco avremo con noi Paolo Lucà per scoprire un po' il dietro le quinte di questa scelta di chiudere proprio oggi in questo inizio estate del 2026. Quali sono state le ragioni della chiusura? Perché arrivare a questo punto, insomma, migliaia e migliaia di spettatori e spettatrici a questi concerti, e soprattutto una fidelizzazione nata con i tanti soci, le tante socie che hanno reso vivo questo locale, che ha portato musica dal vivo di qualità in centro a Torino. Ne parleremo tra poco qui su RBE. Potete scriverci via WhatsApp al 328 87 57 845, oppure contattarci via social RBA Radio TV. 87 57 845 328 è il prefisso. A tra poco.
1: RBA, cultura, informazione, relax.
0: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBA.

l'avvoltoio e bevo whisky e bevo ancora. Appena sveglio al pomeriggio

0: Lui era Federico Sirianni, uno dei tanti cantautori, delle tante cantautrici che ha partecipato, ha dato il suo contributo con la sua musica alle serate, ai concerti, alle stagioni del Folk Club di Torino. Un locale che è tornato prepotentemente al centro del dibattito partendo da una domanda, da una reazione che ha portato insomma alla conferenza stampa che ha annunciato la chiusura di questo storico locale torinese. Abbiamo il piacere insomma di parlare e approfondire questo tema per capire qualcosa di più insomma intorno a questa chiusura del Folk Club, alle ragioni che hanno portato alla chiusura di questo storico locale torinese e non solo torinese, mi permetto di dire, invitando e ringraziandolo per avere qui con noi Paolo Luca. Ciao Paolo, bentornato su RBE.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Paolo, c'è stata questa conferenza, tra l'altro è anche disponibile la registrazione integrale sul canale YouTube, insomma avete avuto modo di diffondere in maniera approfondita, quindi insomma un annuncio che avete sentito proprio, parlo al plurale come Folk Club, ma adesso mi rivolgo in particolare a te ovviamente. Innanzitutto vorrei capire le ragioni di questo addio, quali sono state le ragioni che ti hanno portato a prendere questa scelta così importante, così dolorosa? Ricordiamo che tra l'altro il Folk Club è un locale che appartiene insomma alla tua famiglia, alle tue radici, tuo papà insomma ebbe modo di raccontare il Folk Club anche in più di un'occasione anche pubblica in un luogo meraviglioso quale Teatro Regio, ma ci arriveremo. Quali sono le ragioni che hanno portato a questa decisione, Paolo?
1: Ma le ragioni affondano nei decenni. Io lavoro per il Folk Club dal 2001, quindi a novembre avrei fatto 25 anni, che sono più della metà della mia vita, anzi no, un po' meno della metà, ormai ne ho 54. Le ragioni sono molteplici. Sostanzialmente dobbiamo partire dal presupposto che le attività che hanno una matrice culturale importante non hanno la possibilità, in Italia quantomeno, di sopravvivere con le sole proprie forze. Questo è un dato di fatto, altrimenti il Teatro Regio che propone musica classica non avrebbe le sovvenzioni che ha. Partendo da questo presupposto dobbiamo ragionare relativamente al fatto che in questi 25 anni io ho potuto assistere a un fortissimo depauperamento delle risorse disponibili per la cultura. Rispetto al 2008, anno in cui è mancato Franco, le risorse disponibili da parte degli enti pubblici per la cultura sono diminuite in maniera radicale. A questo però non ha corrisposto un'attenzione, un'aumentata attenzione da parte degli enti pubblici per le realtà culturali, che si sono trovati a dover gestire delle situazioni veramente difficoltose per sopravvivere. Quindi io arrivo da 25 anni, ma in maniera specifica 18 quando è mancato Franco, arrivo da un'esperienza estremamente faticosa di gestione. Quando poi ti ritrovi alla fine di una stagione, alla fine di un anno, ad aver lavorato bene, ad aver avuto una stagione di successo, seguita, riconosciuta, in linea con le stagioni che l'hanno preceduta, e per uno sgambetto, se vogliamo chiamarlo così, da parte della Regione Piemonte, tu ti trovi un passivo di bilancio di 50.000 euro, allora ti chiedi il senso di quello che stai facendo. Ti chiedi il senso di portare avanti a qualunque costo un progetto quando questo tipo di progetto e questo tipo di impegno non vengono riconosciuti, quando non vengono sviliti. Ti chiedi il senso di continuare a sacrificare, e penso a mia moglie, penso alla nostra vita, alla mia vita personale, a sacrificare energie e risorse per tenere in piedi una cosa che tecnicamente, secondo me, in maniera del tutto oggettiva, dopo 38 anni dovrebbe avere il sostegno da parte di una città, di una regione e di un paese che dal Folk Club ha ricevuto lustro, e questo è innegabile.
0: Paolo, dietro di te in questo momento, lo dico a chi ci guarda e ascolta e guarda appunto su RBE TV o in streaming su RBE.it, alle tue spalle c'è una lavagna, uno schema che noi nel corso degli anni ho avuto modo di intervistarti, di trovarti qui su RBE in più di un'occasione, e quella lavagna insomma la conosco bene, c'è un cartellone di appuntamenti, leggo alcuni dei nomi che hanno caratterizzato la proposta del Folk Club in questi anni e penso anche recentemente, leggo Sergio Berardo, leggo Flavio Giurato e molti altri, insomma. Il Folk Club è sempre stato in questi anni una vera e propria comunità. Voi avete avuto modo come Folk Club anche di creare una sottoscrizione, cioè chi entrava al Folk Club insomma diventava in qualche modo, dava una sottoscrizione all'ingresso. Evidentemente tutto questo non basta, perché ci sono dei costi che riguardano anche, se vogliamo, la sicurezza, non solo il trattamento economico più che necessario per voi e per gli artisti e le artiste, ma penso anche a livello di struttura, anche questo ha condizionato in qualche modo?
1: Beh, sicuramente ci sono i costi fissi che, a prescindere dal numero di concerti che tu tieni, pesano sul bilancio, soprattutto per una struttura come il Folk Club, che non è una struttura che fa tre concerti come un festival, quindi ha, diciamo, una costanza di spesa che un festival magari non ha. Sicuramente questo ha pesato, ma sai, ha pesato soprattutto il fatto che in tutti questi anni in qualche maniera sia stato richiesto al Folk Club, come a tantissime altre realtà che si occupano di cultura, di fare le nozze con i fichi secchi, per cui le economie, quando si sostenevano, e noi per 25 anni le abbiamo sostenute, almeno 38 direi, perché il Folk Club è nato nel 1988, queste economie si sono sostenute grazie letterali salti mortali. Quando però questo equilibrio così delicato viene inceppato, e in questo caso appunto la ragione sta nel fatto che non ci è stato erogato un contributo che ci spettava,
0: certo.
1: E poi se vuoi approfondiremo le motivazioni, però quell'equilibrio salta. Allora, non si tratta di mettere una pezza, non si tratta di coprire un buco di bilancio, non si tratta di chiedere ai nostri soci uno sforzo e fare una colletta per raccimolare una somma. Questo è un problema strutturale che riguarda il futuro e le prospettive future del Folk Club e di tutte le altre attività culturali che hanno delle sovvenzioni pubbliche.
0: C'è stato un dialogo con la Regione Piemonte, in particolare con le istituzioni, intorno a questo disavanzo? Te l'hanno giustificato? Vorrei sottolineare questo aspetto, Paolo.
1: Ma allora, partiamo dal presupposto che questo mancato contributo, questa mancata erogazione ci è stata comunicata ad anno terminato. E questo puoi comprendere che significato abbia, anche dal punto di vista amministrativo. Nel momento in cui io finisco il 2025 con il sorriso sulle labbra, perché è stato un anno di successo, e il 20 di dicembre mi viene comunicato dalla regione che io sul 2025 non prenderò un euro dalla regione Piemonte, è chiaro che io immediatamente mi trovo ad avere dei debiti che non erano previsti. La ragione in realtà è una ragione risibile, perché la comunicazione è stata: non avrai il contributo perché abbiamo finito i soldi. Allora, finito i soldi che cosa significa? Significa che a quella voce di spesa, il capitolo di spesa del bilancio della Regione Piemonte, era stato destinato un importo e evidentemente quell'importo non era sufficiente a coprire tutti gli aventi diritto. E questo problema è stato ribaltato sulle associazioni. Il 20 di dicembre è una data troppo ridosso del termine di fine anno di chiusura di bilancio perché la Regione potesse mano al bilancio modificare quella voce di spesa e aumentare il budget a disposizione. Quindi questa comunicazione è stata tombale. Non avrai quei soldi per il 2025 e te lo dicono a fine anno.
0: Vai Paolo, prego.
1: Capirai che per chiunque, non solo per il Folk Club, ma per i 41 soggetti ai quali è stato negato il contributo su 119 aventi diritto, è stata una mazzata incredibile per tutti e 41 i soggetti.
0: Ricordiamo l'articolo 9 della Costituzione italiana. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Ne parla molto chiaro, uno proprio dei uno dei primi articoli che tra l'altro hai ricordato anche tu sui social, Paolo, nel post che ha recuperato in qualche modo tutto il discorso e le motivazioni che hanno portato a questa scelta così drastica, così importante, che evidentemente era lì, ce l'avevi molto nel cuore, è molto presente, molto vicino a te. Paolo, siamo in chiusura della nostra chiacchierata. È una chiusura definitiva, nel senso, sei pronto ad aprire eventualmente un dialogo, un tavolo per riprendere un po' in mano il filo del discorso col Fan Club?
1: Allora, per quanto mi riguarda, sì, è una chiusura definitiva, perché io credo a 54 anni, dopo 25 anni, di aver dato tutto quello che potevo e non sono assolutamente disposto a proseguire in questa crociata Don Chisciottesca a mie spese. Quindi se ci saranno dei margini di dialogo con la regione, con il comune, con le fondazioni bancarie, con soggetti privati che mettendosi una mano sul cuore e una sulla coscienza decideranno che forse questa gestione della cultura è una gestione scellerata e quindi va cambiata, io sono assolutamente a disposizione per dare le mie opinioni, per fornire le mie opinioni, dare delle idee. Sicuramente questo approccio, che è quello che è stato utilizzato negli ultimi perlomeno 20 anni, è un approccio fallimentare.
0: Amici e amiche di RBM, abbiamo cercato di scoprire insieme, di tirare le fila e capire le motivazioni che hanno portato alla chiusura di uno storico locale torinese. Quando chiude uno storico locale come il Folk Club, insomma, deve porre delle domande un po' a tutte e tutti noi, amanti della musica, amanti della cultura, di quel modo, insomma, di aggregarsi intorno alla magia della musica dal vivo. Il Folk Club è anche vostro, difendetelo. Così disse Franco Lucà l'11 aprile 2008 sul palco del Teatro Reggio, proprio in occasione della festa concerto per i 20 anni del Folk Club. Oggi, nel 2026, a inizio di luglio, questa storia al momento è finita. Noi ci auguriamo possa in qualche modo riaprirsi un tavolo di dialogo, perché insomma c'è un articolo 9 della Costituzione che parla chiaro per la promozione della cultura. Paolo, io ti ringrazio per la tua testimonianza, noi ci tenevamo tanto ad avere un tuo punto di vista e a condividerlo con chi ci guarda, ascolta in questo momento qui su RBS, su Radio Bequit. Io ti auguro tanta
1: grazie a voi, grazie a voi per la vostra attenzione, che non è nuova ma prosegue nel tempo ed è di data consolidata, e quindi tenete duro.
0: Anche tu, ti abbraccio, un abbraccio forte Paolo, grazie. A presto. Ciao.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Torniamo in onda, amici e amiche di RBS, siamo a Caffè Blu, il programma che vi tiene in compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì, proponendovi tanti incontri intorno alla musica ascoltata, soprattutto dal vivo. Noi amiamo l'esperienza del concerto, dello spettacolo, dell'interazione tra il palco, artiste e il pubblico. Un dialogo necessario, fondamentale, un dialogo che abbiamo avuto modo di raccontare in più di un'occasione, ad esempio partendo dalle esperienze, dalle stagioni organizzate, cucite appositamente per formare il pubblico, per dare la possibilità al pubblico di scoprire artiste che non sono magari così avvezzi ad ascoltare certi suoni, certe canzoni. E il Folk Club nel corso degli anni ha raccontato e ha rappresentato anche questo, la possibilità di scoprire nuove strade, nuove idee attraverso la musica dal vivo. Ebbene, Folk Club ha annunciato la propria chiusura, abbiamo avuto modo di parlarne poco fa con Paolo Luca, la persona che ha animato, e poi in precedenza Franco Luca, ha animato questo storico locale. Lo stesso Franco Luca ai 20 anni del Folk Club all'epoca disse, nel 2008, disse che il Folk Club non è solo nostro ma è di tutti noi, non è solo di Franco Luca ma è di tutti e di tutte. Insomma, il Folk Club ha chiuso, da qui insomma abbiamo avuto modo di leggere alcune delle proposte e alcune idee che sono necessarie per poter ripartire, per ripensare alla musica dal vivo e alla sua fruizione nella nostra regione. E c'è stato una presa di posizione, insomma un primo spunto che arriva ad esempio da Arci e Piemonte. Per scoprire la sostanza di queste idee abbiamo invitato, ed è un piacere ritrovare, Luca Bosonetto. Ciao Luca, bentornato su RBE.
1: Ciao Claudio, grazie dell'invito, un saluto a chi ci ascolta.
0: Innanzitutto partirei appunto dalle parole, da questa azione insomma che ha avuto modo di proporre e raccontare al pubblico Paolo Luca. Noi, come dicevamo, l'abbiamo avuto ospite poco fa, insomma Arci ha preso una posizione molto chiara in questo senso, Arci Piemonte. Luca, puoi raccontarcelo in breve?
1: Certo, ma intanto lasciatemi uno spazio di un secondo per esprimere ancora la vicinanza a chi ha gestito, ma anche e soprattutto chi ha fruito della straordinaria iniziativa del Folk Club in questi decenni, e anche la vicinanza rispetto appunto alla tristezza del fatto che questa esperienza giunga al termine. Però diciamo, ecco, se c'è qualcosa che si può fare oggi, che è un ennesimo spazio, perché non è il primo, di musica dal vivo nella nostra regione, nella nostra città, chiude, e rilanciare e cercare di accendere una luce su questa galassia, su questa scena di spazi di musica dal vivo indipendenti, non proprietari, mutualistici, circolistici, su cui c'è ancora troppa poca attenzione, anche e soprattutto dalle istituzioni pubbliche. Arci ormai da dopo la pandemia fa anche molta ricerca su questo tema, anche assieme a altri enti, e abbiamo, come dire, ormai come dato innegabile il fatto che nei nostri territori, nelle valli, nelle città, nelle province, il benessere che vivono le persone è indissolubilmente legato a questo tipo di spazi, che sono spazi, li chiamiamo di partecipazione, cioè non sono né gestiti dal pubblico, come per esempio, non so, alcuni musei, le biblioteche, eccetera, né spazi però di consumo, quindi non sono luoghi dove si vende un contenuto culturale, sono spazi di auto-organizzazione delle persone. Spesso le persone, quando vogliono stare bene insieme, capita, no? È una tendenza ancora che dicevi tu, vogliono sentire dei concerti, vedere degli spettacoli teatrali, ballare. E quindi spesso questi spazi sono spazi, come dicevano i Luca, che non sono di chi li gestisce. Poi certo ci sono dei direttori artistici che scelgono la programmazione, eccetera, ma sono delle persone, perché spesso sono gestiti dalle associazioni, no? Che sono appunto dispositivi di partecipazione civica, anche democratica, che li gestiscono in maniera totalmente auto-organizzata. Il riconoscimento di questi spazi a livello sia nazionale che regionale ha ancora bisogno di una legge, che noi chiediamo sia a livello nazionale che a livello regionale da ormai diverso tempo. Per cui, quando abbiamo sentito che anche il Folk Club così significativo, perché poi capita che questi spazi arrivano nell'impensabile, cioè arrivano ad avere dei livelli di qualità, anche di legami internazionali, che, come dire, Stato e mercato, fatemi dire, non riuscirebbero ad arrivare, perché la scintilla, certo, della passione delle persone, la loro creatività arriva anche a picchi di qualità altissima. Cioè non è vero che lo spazio, come dire, amatoriale, associativo, è uno spazio con scarsa qualità anche di programmazione. E quindi, quando il Folk Club ha chiuso, ha annunciato la sua chiusura, abbiamo detto di nuovo rilanciamo questa proposta, che abbiamo già fatto diverse volte, su cui se poi tra un secondo, se vuoi, dico qualcosa, ma insomma, certo, come primo intervento un po' era questo, no? Cioè è il modo, la chiusura del Fight Club per rilanciare uno sguardo più ampio su una scena che è indispensabile per il benessere dei nostri territori.
0: Luca, c'è una riflessione che vorrei condividere con te e con chi ci guarda, ascolta in questo momento. Paolo Luca ha ricordato il sistema, la ricorrenza e ricorrere ai bandi. Alla fine del certo. 2025 c'è stata questa risposta della Regione Piemonte che insomma ha negato 50.000 euro a una realtà come il Folk Club a chiusura dell'anno, quindi praticamente lasciando così all'improvviso, senza avere una risposta, un'organizzazione come quella del Folk Club. Secondo te è necessario anche cercare di uscire un po' da questa dinamica, per carità necessaria, che riguarda i bandi pubblici, e cercare altre forme di riconoscibilità di questi progetti culturali?
1: Certo, cioè noi, dice, qui ci sono due cose da dire, provo a dire la prima. Intanto questi spazi vanno sostenuti, visto che non sono soltanto un comparto di lavoro. Poi certo, il lavoro dello spettacolo, la programmazione culturale, certamente, ma vanno riconosciuti e sostenuti quindi economicamente dalle istituzioni come un elemento di benessere imprescindibile per le nostre comunità. E quindi serve da un lato un riconoscimento e un sostegno che siano di base garantiti a spazi come questi. Poi ci si può inventare tabelle, budget. Chiaramente il Folk Club non ha bisogno dello stesso budget di sostegno di cui magari ha bisogno un posto da 2.000 persone di pubblico spettacolo, ci mancherebbe. Però vanno sostenuti non in maniera finalizzata a un progetto. Spesso molti spazi, circoli, club di questo tipo si devono stressare la loro vocazione per riuscire a essere adempienti a linee di finanziamento che ogni tanto arrivano anche, come dire, dall'Europa, dai ministeri, e che spesso travisano un po' la loro funzione principale. Quelle linee possono essere utilizzate per aggiungere delle funzioni agli spazi, no? Tu mi chiedi di fare, perché c'è il finanziamento delle residenze d'artista, ci sta, quella magari è un'azione collaterale, se vogliamo dirla in termini business, non è un'azione core del mio spazio, che invece è uno spazio che viene frequentato settimanalmente, quotidianamente. Quella può essere la funzione dei bandi, come dire, di progetto, un modo per finanziare azioni collaterali, ma il finanziamento strutturale deve passare attraverso altri canali. Noi abbiamo fatto una proposta molto concreta che copia molto banalmente la legge regionale Emiliano-Romagnola, che è stata approvata recentissimamente proprio alla fine del 2025. Si chiama legge regionale sui live club, quindi va a prendere solo il pezzettino della musica dal vivo. Occhio, ci sarebbe poi anche da parlare del pezzo del teatro, delle altre arti performative, ma limitiamoci per un attimo su questo, siamo sul pezzo, diciamo, anche un po' di cronaca. La legge Emiliano-Romagnola cosa dice? Fatto salvo che tu ti identifichi in uno spazio, gestisci uno spazio completamente ovviamente rispondente alle normative, che paga chi ci lavora e chi ci si esibisce in maniera conforme alle normative, eccetera, compatibilmente col fatto che hai un numero di bordereau SIAE, ok, depositati all'anno, che devono essere un numero minimo per potersi definire live club, perché è chiaro che se io nel mio spazio faccio due concerti l'anno, la mia funzione non è quella del live club, è chi occasionalmente organizza i concerti. Ma se io sono un posto della musica dal vivo riconosciuto dal pubblico come tale, solo per il fatto di organizzare questi concerti ho diritto ad avere un contributo di una percentuale, che poi può variare magari anche a seconda della disponibilità economica, di rimborso e riconoscimento dei concerti che io ho fatto quest'anno, proprio per il fatto che io svolgo quel ruolo. Okay? Cosa diversa e come invece funzionano oggi l'assegnazione dei contributi. Ci sono dei progetti da immaginare, eccetera. E questa è una cosa, come dire, che intanto darebbe un riconoscimento a un comparto, quello della musica dal vivo, fatta appunto al di fuori dei grandi teatri del business, no? Perché sapete benissimo che viviamo in quest'epoca, secondo noi non felicissima, in cui i grandi player, anche multinazionali, si stanno comprando un po' tutto. La notizia di pochi mesi fa, l'acquisto di una grande multinazionale del ticketing dell'arena più grande in Italia, cioè quella milanese, il Forum d'Assago, cioè rischiamo di essere mangiati. Chi è che ha diritto del sostegno del pubblico? Queste realtà che non sono profittevoli, sono non profit, cioè sono auto-organizzate dalle persone, in associazioni, in gruppi, eccetera, che però spesso producono il meglio della cultura musicale, in questo caso Torino lo sa benissimo, no, che emerge dai territori e che poi magari va a circuiti, fatemelo dire, pop, poi magari va a Sanremo. Ma Lucio Corsi è partito dal Coracanè di Grosseto, dalle persone del Circolo Arci Coracanè di Grosseto, capito? Ecco. Quindi questo, poi c'è l'altro tema, scusa, chiudo brevemente, del tempo di finanziamento. Questo l'abbiamo già detto molto spesso alla Regione Piemonte, hanno anche in parte fatto un correttivo, quindi noi siamo positivi che Cirio, che come dire, a cui abbiamo chiesto un incontro, ci incontri e che si possa veramente procedere anche con questa regione a porre dei correttivi, però sono correttivi urgenti. I tempi di finanziamento sono urgenti perché uno non può sapere a fine anno che non gli verranno riconosciuti i fondi per aver svolto i concerti che ha fatto a febbraio, cioè non posso sapere a dicembre che non ho i soldi che ti ho chiesto per un concerto che io ho già pagato.
0: Certo.
1: Cioè, qua ci vuole, e qui è un altro tema, cioè quello lì è il tema della programmazione, non è tanto, è proprio il tema probabilmente della difficoltà che la regione ha a programmare investimenti da questo punto di vista, anche in spesa forse corrente, e i fondi arrivano, i risultati dei bandi arrivano sempre ex post, e ormai, e ho chiuso, ormai programmare una data non è più come una volta che, come dire, giravano tutte queste band e tu di mese per mese le sceglievi. Ormai, se vuoi selezionare un artista, lo devi programmare almeno 6, anche 12 certo. mesi in anticipo. E questo, come dire, se non sai di avere i soldi, non puoi esporti, no? Così tanto.
0: Anche perché spesso nel caso del folk club erano artisti che arrivavano dall'altra parte del mondo, parliamo degli Stati Uniti,
1: certo.
0: America Latina, eccetera. C'è, secondo me, un problema di base, in breve, Luca, che riguarda la riconoscibilità dello spettacolo dal vivo come welfare. Come modo, insomma, per curare e per nutrire una comunità di ascoltatori e ascoltatrici, e curare anche il gusto, la capacità anche di scegliere, se vogliamo, anche una fruizione della musica dal vivo. Quindi qui poi si aprirebbero tanti scenari, come quello dei costo dei biglietti, la parte che riguarda la necessaria parte che è legata alla sicurezza. Insomma, è un discorso molto ampio che riguarda davvero tutte e tutti, perché non può essere, ripeto ancora, un qualcosa da finanziare solo con bandi, quindi con soldi che arrivano a cascata fino a un certo punto e poi ciao, ma deve essere un qualcosa di costante per poter programmare una propria stagione. E noi cogliamo l'occasione, Luca, salutandoti, per ricordare l'apertura di un nuovo Circolo Arci in Val Chisone, il Rebel.
1: Certo.
0: E questo,
1: certo,
0: secondo me è un piccolo segnale, piccolissimo, però così vorrei anche un tuo punto di vista su questo, proprio in breve.
1: No, ma guarda, nelle aree interne montane quello è un progetto fondamentale, recentissimo, ha inaugurato meno di 15 giorni fa, tanti altri progetti nelle aree interne montane che possono essere dispositivi di benessere per la comunità, cioè andare a un grande evento e scegliere un prodotto da consumare, ma non ti cambia la vita, non
0: esatto.
1: so come dire.
0: Bene.
1: Quindi dire che il business non deve esistere dal punto di vista culturale, ma no, per carità, se c'è qualche imprenditore, qualche persona che immagina di comprare un grande artista e distribuirlo facendo il prezzo che lui ritiene, come dire, nel suo modello di impresa, facesse, ma non è lì che devono andare i finanziamenti pubblici. I finanziamenti pubblici devono andare a quelle realtà che sono veramente in grado di curare la comunità e di, come dire, appunto essere dei luoghi dove la vita delle persone cambia, no? Perché in un circolo, in un posto come il Rebel, io domani vengo nelle zone non conoscendo nessuno, vado a due concerti, esco che ho delle relazioni, c'è anche,
0: certo,
1: il tema della solitudine, no?
0: Certo.
1: Nelle città e nei luoghi interni e montani.
0: Ovviamente ricordiamo anche altre realtà come lo Stranamore e molti altri circoli arci, ma giusto per solo per citare il Ratatouille a Saluzzo che salutiamo. Questo è un discorso molto ampio che, per carità, dobbiamo interrompere, insomma abbiamo dato degli spunti, Luca, e anche insieme a Paolo Luca, che ringraziamo ancora. E chiudo solo dicendo che forse bisognerebbe avere anche una regia, sapere di cosa stiamo parlando, cioè sapere che una programmazione come quella del folk club è di un certo tipo a livello culturale, con un certo spessore, diamo il nome alle cose, quindi insomma essere anche in grado di poter riconoscere la scelta di una proposta culturale di un certo tipo rispetto a un'altra. Luca Bosonetto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro,
1: a presto, buona giornata, forza.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, lui era Alessio Alì con illudimi che oggi facciamo l'amore. Abbiamo qui con noi proprio Alessio. Ciao Alessio, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Ciao, buongiorno a tutti.

0: 5 di luglio a Lagnasco, amici e amiche che ci ascoltate nella provincia di Torino e di Cuneo. Che cosa si prova ad aprire un concerto come quello di Daniele Silvestri, Alessio?
1: Guarda, per me è semplicemente un onore, quindi non posso far altro che essere grato di tutto.
0: Ansia? Un po' d'ansia? Oppure boh, sono tutti lì per...
1: L'ansia è alla base per fare questo.
0: Anche perché...
1: Sì, ed è anche un'ansia amplificata, possiamo dire.
0: Vabbè, però sono tutti lì per ascoltare Daniele Silvestri. Questo ti dà una carica oppure no?
1: Guarda, mi dà una carica il fatto...
0: Non ti sento? Pronto? Sì, adesso sì, vai, dimmi.
1: È difficile trovare un pubblico interessato alla musica d'autore, quindi magari aprire un concerto di un artista come Daniele può essere anche un modo per arrivare a persone che magari conoscono il linguaggio della canzone.
0: Certo.
1: Quindi sono felicissimo anche per potermi approcciare con degli ascoltatori che magari sono ascoltatori un po' più attenti.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Tra l'altro noi ti abbiamo conosciuto ad esempio nell'ambito di uno dei premi dedicati alla canzone che ricorda uno dei più grandi artisti della forma canzone del nostro paese, mi riferisco a Gian Maria Testa, il premio Gian Maria Testa, insomma ti ha visto
1: certo.
0: Protagonista Alessio qualche tempo fa e insomma sei uscito con questo nuovo singolo che in realtà è un doppio singolo come una volta, no? C'è il lato B e il lato A, però c'è un lato B e un lato A di Illudimi che oggi facciamo l'amore e ridarsi? Oppure sono lo stesso percorso per te?
1: Intendi due brani? Ti ho perso sull'ultima parte.
0: Sì, sì, nel senso che sono due brani che fanno parte di un solo progetto. Possiamo definirli di uno stesso progetto, quindi sullo stesso piano, o sono un lato A, un lato B, come i singoli di una volta?
1: Allora, sono un lato A e un lato B, proprio perché ho voluto dare la visione opposta comunque del sentimento, che uno magari è... E il desiderio e la voglia di avere qualcuno con cui stare, l'altro è voler ricominciare da capo e quindi ridarsi per l'appunto. Mi senti?
0: Sì, sì, ma anche ridarsi, se vogliamo, i temi sono molto simili, insomma, in qualche modo è un'altra faccia della medaglia rispetto alla storia, al racconto che proponi nel primo singolo che abbiamo ascoltato poco fa qui su RBE. Come ti proporrai dal vivo in questi giorni, in queste date piemontesi?
1: Allora, saranno tutte date in acustico, quindi chitarra e voce, però sono abbastanza tranquillo perché è il modo in cui le canzoni sono nate.
0: Bello.
1: Poi sarebbe bello per una presentazione del disco avere la possibilità di suonare in full band e di portare gli arrangiamenti che sono stati fatti.
0: Certo.
1: Perché comunque è stato fatto un lavoro che mi piace particolarmente. E non è scontato il fatto che mi piaccia quello che è stato fatto, anche perché ho già lavorato a delle mie canzoni, ho già fatto un percorso di produzione, però è stato così divertente, così bello che
0: dai,
1: non vedo l'ora di suonarlo dal vivo nel modo in cui è stato prodotto.
0: E noi
1: alla fine
0: è un
1: full band in presa diretta.
0: Noi non vediamo l'ora di ascoltarti dal vivo, Alessio, ad esempio sia all'Ombroso stasera, 3 di luglio, l'Ombroso 16 a Torino, uno dei locali. Poco fa abbiamo parlato dell'urgenza dei locali che propongono musica dal vivo, Alessio, è un tema molto importante secondo me, non solo dalla parte degli organizzatori e organizzatrici, ma anche per voi cantautrici e cantautori. Siamo al termine della nostra chiacchierata, noi ci vedremo anche a Lagnasco per il D'Accord Fest, per questa data, insomma questo concerto che apre poi la serata che vedrà Daniele Silvestri 5 di luglio ai Castelli di Lagnasco, un posto meraviglioso, vedrai, te ne innamorerai, caro Alessio. Noi speriamo di vederti anche dal vivo con tutte le canzoni dell'album. Per seguirti come possiamo fare per avere tutte le tue novità?
1: Allora, mi potete seguire tranquillamente su Instagram con il mio cognome, che non posso dire perché lo balbetterei, quindi
0: guarda, siamo in due a balbettare, quindi noi ci teniamo Alessio lì e la portiamo a casa così, dai, va bene?
1: Esatto, esatto, gentilissimi comunque.
0: Da dove arrivi? Qual è la tua regione d'origine?
1: Io sono calabrese.
0: Okay.
1: E mi sono trasferito a Roma per studiare. Ah. Poi la mia fortuna è stata conoscere la realtà di Officina Pasolini.
0: Oh, beh.
1: E all'interno di Officina Pasolini, che non so se la conoscete, cioè? Ma

0: laboratorio di 2 anni dove comunque si sviluppa il processo creativo della canzone.
1: Bello. E insomma, vedi l'importanza di ritrovarsi
0: Ci sono
1: intorno.
0: molti insegnanti molto validi che ti aiutano comunque.
1: Ritrovarsi in luoghi come le Officine Pasolini, come il Folk Club a Torino, l'importanza di questi luoghi non solo per gli artisti e le artiste, ma anche per il pubblico. Alessio lì con noi, adesso lanciamo come negli anni Ottanta, lanciamo il vinile, facciamo finta che sia il vinile, questa è Ridarsi. Grazie Alessio, buon viaggio e ti
0: Grazie a
1: aspettiamo in
0: voi,
1: Piemonte. Ciao. Ciao
0: grazie
1: ciao.
0: mille, un abbraccio, ciao.
1: Ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Io credo che sia sempre corretto ridarsi all'innamoramento.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Adesso con la regia di Daniele Zanellati torniamo in onda per prendere un po' fiato. Abbiamo avuto modo di incontrare diversi amici in questa puntata di Café Bleu. Siamo partiti con Paolo Lucà del Folk Club. Paolo Lucà ci ha raccontato un po' le ragioni della chiusura di questo storico locale torinese. Dopo 38 anni di attività, il Folk Club ha chiuso. Le ragioni e le motivazioni che hanno portato a questa drastica chiusura sono rinchiuse, insomma, in un video, in un audio che vi proporremo sul canale YouTube di RBA in versione podcast, sul podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker e sul sito rba.it. Siamo stati poi con Luca Bosonetto di Arci Piemonte per scoprire una delle possibili vie d'uscita per non ricorrere sempre al solito sistema dei bandi, quindi avere una programmazione più adeguata per i club come ad esempio il Folk Club e la Regione di Piemonte, le istituzioni, per non ricorrere solo ai bandi, per carità, fondamentale, ma avere una costante programmazione perché la cultura deve essere sostenuta soprattutto dalle istituzioni. Parliamo di welfare culturale, quindi di possibilità di poter curare le comunità, le persone anche attraverso la cultura. E poco fa abbiamo avuto modo di parlare con Alessio Ali e adesso lasciamo spazio alla musica col momento del ghetto di Café Bleu. Via!
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

0: Curtis Mayfield con Superfly termina il momento del groove del ghetto di Kaffeble. Siamo arrivati al termine della settimana, non solo di questa puntata del nostro bistro che torna lunedì puntuale alle 11:15 per il nostro viaggio alla ricerca della bellezza nutriente in onda su RBE. Ringrazio in regia Daniele Zanellati che è stato con noi tutta la settimana qui negli studi di RBE. Gli auguriamo tanta bella strada e a voi amici e amiche vi auguro un buon fine settimana e soprattutto tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: I Khamenei, Pasdaran minacciano una risposta devastante in caso di nuovi attacchi americani. Oggi migliaia di persone stanno rendendo omaggio all'ex guida suprema uccisa negli attacchi americani. Le celebrazioni al via domani, 4 luglio. Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam negli istituti. Lo ha chiesto il ministro Valditara agli uffici regionali scolastici. Sindacati e opposizione attaccano. È una schedatura inaccettabile. A Prato la polizia sgombera un presidio di lavoratori che manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti da parte dell'azienda di logistica H. Operai e sindacalisti trattati come criminali, denuncia il Sudcobas. La Francia fa il conto dei morti per il caldo, sono circa 2000 nella sola settimana del 22 giugno. L'emergenza legata alle temperature record del paese è rientrata, ora il sud della Francia affronta però gli incendi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30, alla vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, i Pasdaran hanno minacciato una risposta più devastante che mai contro possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha sospeso i colloqui anche in diretti con Washington proprio in occasione delle celebrazioni che inizieranno domani 4 luglio e dureranno diversi giorni in tutto il paese. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano già oggi folle raccolte in preghiera che rendono omaggio alla salma di Khamenei. A Teheran sono attese milioni di persone in servizio.
1: Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei appaia pubblicamente ai funerali del padre perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. Un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni a New York. Il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump. Ha però tentato un riavvicinamento, erano presenti vice premier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
2: Senz'altro da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle, probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi, probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era Crosetto, Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamolo sì, è il capo di partito, ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda i suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
0: Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti è quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e l'opposizione si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa, perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco, è che sono iniziative che parlano il linguaggio della discriminazione. Non c'è nessuna islamizzazione nelle scuole italiane, le scuole italiane debbono essere laiche, garantire la laicità dell'insegnamento e dello spazio pubblico. Nel garantire questa laicità permettono agli studenti di conoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam, che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
0: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, i membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché è quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo, fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto ritenuto di mettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
0: A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma due settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
5: Ma questa è una delle realtà principali, che sta poi la logistica, la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato. È di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni, e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato. È un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, una battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe, lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a staccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia, e in questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
0: Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sarebbero ancora 10 le persone disperse. La Francia fa il conto dei morti per il caldo. L'emergenza legata alle temperature record nel paese è al momento rientrata. Iniziano ad esserci i primi dati ufficiali sui decessi per cause ricollegabili al caldo. Sono circa 2.000 nella settimana della grande afa. Il sud della Francia intanto ora sta affrontando gli incendi. Il servizio da Parigi.
6: 2025 morti supplementari in Francia imputabili alla canicola nella settimana che va dal 22 al 28 giugno scorsi. È il primo bilancio ufficiale comunicato questa mattina dalla ministra della sanità francese, più 29% rispetto alla media stagionale. La cifra non prende in conto tutta la durata della canicola, nel periodo seguente con i decessi seguiti all'onda lunga di ricoveri dovuti al gran caldo. Non di meno la ministra sottolinea il miglioramento relativo delle cifre della mortalità rispetto a quelle terrificanti della canicola dell'agosto 2003, quando il conto finale superò i 15.000 morti in 15 giorni. Progressi in particolare negli ospedali e nelle case di cura per anziani, che nel 2003 registrarono un aumento vertiginoso della mortalità. Le misure sanitarie prese da allora, ha spiegato la ministra, hanno permesso questa volta di contenere l'aumento a solo, si fa per dire, il 17%, contro il più 91% delle morti a domicilio, in cui è la situazione sociale, l'isolamento, le condizioni di vita ad essere il principale fattore discriminante. E mentre si contano ancora i morti dovuti al gran caldo, le conseguenze della canicola continuano con la moltiplicazione degli incendi. Una mezza dozzina nelle ultime 24 ore, con oltre 4.000 persone evacuate tra case e camping, e più di 9.000 ettari di vegetazione andati a fuoco, così come qualche decina tra abitazioni e locali commerciali, e più di 300 tra bungalow e roulotte. In tutto il sud della Francia, che vede già arrivare una nuova ondata di calore per il fine settimana. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. La procura di Torino ha chiesto la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per una psichiatra in servizio all'istituto penitenziario Lorusso Cotugno di Torino in relazione al suicidio di un detenuto di 24 anni avvenuto il 14 agosto del 2022. L'accusa è di aver sottovalutato il rischio di un gesto autolesionistico nonostante il GIP avesse raccomandato che fosse tenuto sotto osservazione. Il giovane, formalmente incensurato, era stato arrestato per rapina ed era un abituale consumatore di crack. La famiglia del giovane si è costituita parte civile con le avvocate Laura Spadaro e Maria Rosaria Scichitano. Il Tribunale di Roma ha dichiarato non ammissibile il piano di concordato presentato dall'impresa italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., appaltatrice dei lavori per il prolungamento della metropolitana di Torino fino a Rivoli. La società pubblica Infrato dovrà quindi ora trovare tramite gara una nuova realtà per ultimare i lavori. Una volta conclusi l'iter del fallimento della società e quello della valutazione dello stato di completamento dell'opera fino a oggi. Sarà inoltre costretta a cercare circa 30 milioni di euro in più necessari a causa dell'inflazione. A oggi, per il lotto 1, che comprende le stazioni Certosa e Collegno Centro, i lavori sono all'85,7%, con ancora 9,9 milioni di euro da spendere. Per il lotto 2, le fermate Leuman e Cascinevica a Rivoli, lo stato di avanzamento è del 74,5%, con 22,2 milioni di interventi residui da realizzare, inclusi quelli per il parcheggio di Interscambio e le sistemazioni di Corso Francia. Il comune di Sampeire ha avviato un piano di investimenti da 1,25 milioni di euro finanziato nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27 attraverso il bando Investimenti Sistema Neve Piemonte 2025-2030 della Regione Piemonte e finalizzato ad ammodernare e potenziare la stazione sciistica. La scorsa settimana si è svolta l'apertura delle offerte relative alla procedura negoziata per la realizzazione dell'impianto di innevamento programmato a servizio della stazione. La proposta di aggiudicazione è stata formulata a favore della ditta Somoter SRL di Borgo San Dalmazzo, che ha presentato l'offerta con il massimo ribasso. L'intervento sull'innevamento programmato è uno dei due assi portanti del progetto di ammodernamento, insieme alla revisione generale e ventennale della seggiovia Sant'Anna Piam Camartin, per la quale sono in corso le procedure di affidamento dei diversi interventi. Nel pomeriggio di ieri si è svolta a Pollenzo la conferenza stampa per illustrare il percorso individuato dall'Università di Scienze Gastronomiche a un mese dalla morte del suo fondatore Carlo Petrini e a pochi giorni dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo che ha nominato presidente il rettore Nicola Perullo, che ha presentato un modello di sviluppo fondato su 5 grandi aree strategiche: salute, benessere, sport, qualità, innovazione e tecnologia, economia, management e policy making, ecologia, cambiamento climatico e biodiversità e infine patrimonio culturale, tradizioni e arte. In questa prospettiva si inseriscono le collaborazioni già avviate con il Politecnico di Torino, con l'Università di Maastricht, l'Università Foro Italico di Roma e numerose realtà nazionali e internazionali. Il presidente ha spiegato che il nuovo modello organizzativo mira a garantire una maggiore sostenibilità economica e una capacità di programmazione di lungo periodo, superando una logica fondata esclusivamente sulle entrate derivanti dalle rette universitarie. Domani, sabato 4 luglio, iniziano i saldi estivi che dureranno fino al 29 agosto. Confesercenti Piemonte ha stimato un totale di 200 milioni di euro di spesa, con scontrino medio dal valore di 140 euro. Fra le principali scelte previste ci sono gli acquisti nei settori dell'abbigliamento e degli accessori per il mare. Per quanto riguarda i negozianti, si prevedono sconti da subito piuttosto alti, che oscilleranno tra il 30 e il 40%. Nonostante le previsioni siano moderatamente ottimistiche, Confesercenti ha annunciato di aver lanciato una raccolta firme finalizzata a posticipare l'inizio dei saldi di almeno un mese, regolamentare, rendere più trasparenti le promozioni e tutelare le imprese di vicinato dalla concorrenza sleale dell'online. Inaugura domani, sabato 4 luglio, nella sede dell'ANFAS Valli Pinerolesi di Villa Prevera, Pinerolo, la mostra Costellazioni, esposizione personale di Lorenzo Colombo, 34enne autistico, diplomato al liceo artistico Buniva, che racconta nella sua esposizione un viaggio della galassia dell'immaginazione, dipingendo su tela forme geometriche che ricordano stelle e pianeti. All'inaugurazione parteciperanno rappresentanti delle amministrazioni e le associazioni del territorio. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna nel pomeriggio, temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi. In Liguria cielo soleggiato ovunque, salvo esigui cumuli nuvolosi nelle zone interne dal pomeriggio, in dissolvimento in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 3 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede in Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Open the Eyes of My Heart, Lord. Apri gli occhi del mio cuore, Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 33 al versetto 9 leggiamo: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. E dall'Evangelo di Marco al capitolo 7 leggiamo i versetti 34 e 35. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene.
3: Gesù guarisce un sordomuto, leggono i sottotitoli delle nostre Bibbie, anche se il testo dice che condussero da Gesù un sordo che parlava a stento. Ancora oggi si evidenzia una scarsa conoscenza della cultura e del linguaggio della disabilità, ed in particolare dei termini correlati alla sordità. La lingua dei segni non è un linguaggio, bensì una lingua che ha una propria struttura, le proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, come una qualsiasi lingua parlata. Il rispetto della persona e la ricerca della comprensione ci devono spingere oggi ad esprimerci, oltre che a comportarci, secondo giustizia, in modo appropriato. Ma l'evangelista Marco non avrebbe saputo che il termine sordomuto è scorretto, inaccettabile. Del resto, la persona a cui fa riferimento il Vangelo di oggi non avrebbe potuto imparare una lingua dei segni, e il suo maggiore dramma sarebbe stato quello di essere imprigionato nell'incomunicabilità delle sue gesticolazioni e mimiche, nel carcere del silenzio perpetuo nel quale lo consegnava la società. La parola di Gesù è preceduta dal tocco delle sue dita, dal contatto della saliva, dalla sua presenza rispettosa che conferisce dignità e parità umana alla sua controparte, la quale non parla perché non sente, ma poi segue la parola. Qui la parola che crea è la parola che guarisce. Al momento della creazione Dio non ha bisogno né di strumenti né di tempo. Un solo "e Dio disse" basta perché la realtà venga all'esistenza. È immediato, autorevole, efficace. La parola di Gesù esprime lo stesso potere creativo. Una sola parola, Effatà, non usa pozioni magiche, nessun lungo rituale. C'è solo il tocco, il contatto con la saliva, la presenza fisica che comunica partecipazione al dolore, identificazione, solidarietà. Un solo comando e viene ricreata l'anatomia di quell'uomo con disabilità. Le orecchie si aprono, la lingua si scioglie. Se l'universo è stato creato dalla parola, la stessa parola ora ricrea un essere umano. Il microcosmo del singolo che Gesù separa dal gruppo viene sanato dalla stessa potenza che ha creato il macrocosmo. Ciò che non era, ora è. Ciò che era chiuso, ora è aperto. Una nuova mini creazione in un solo uomo. Nel Vangelo Gesù sospirò. Eppure, all'atto creativo, il salmista non menziona alcun sospiro, poiché egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Se la creazione dal nulla avviene senza sforzo, qui Gesù entra nella nostra fragilità. Egli geme insieme al creato. La parola creatrice opera ora attraverso la compassione per guarire, annullando gli effetti del peccato. Chiusura, isolamento, silenzio, impossibilità di comunicare. La parola fa ciò che dice. Essa non è descrittiva, ma performativa. In Cristo Dio entra nel nostro vissuto, vuole essere coinvolto nel nostro microcosmo di impedimenti, frustrazione, paura, e pronuncia la parola apriti. Apriti all'ascolto, apriti al dialogo, apriti a Dio, apriti a chi ti è vicino, a chi ti è lontano, apriti al perdono, apriti al mondo, apriti alla vita, apriti al creato. Prima Gesù aveva messo le dita nelle orecchie di questa persona con disabilità, poi con la saliva gli aveva toccato la lingua, ma la guarigione non si compie fin tanto che non pronuncia quella parola. Talvolta le nostre vite, nonostante siano state toccate da Dio, rimangono chiuse. Ma quando Egli pronuncia Effatà, che è parola vivente di liberazione, l'inaspettato si compie. L'autorità della parola è insostituibile. Con la parola Gesù scioglie quello che prima era legato, crea un passaggio dove prima c'era un impedimento, apre, cioè crea un varco per mezzo del quale abbiamo un accesso, un passaggio, la possibilità di cambiare. Gesù in persona, l'unica via tra noi e Dio, è in grado di aprire oggi la comunicazione tra noi e il Padre, a stabilire un dialogo, una relazione tra noi esseri umani. Preghiamo. Signore, anch'io partecipo alla sordità. Sento ma non ascolto, parlo ma non comunico perché mi chiudo alla vita. Tuo figlio esclama oggi, apriti. La stessa fede è dono, è apertura, è risposta al comando, è fatà. Guarisci l'ascolto e poi la parola, perché saprò dialogare solo se prima saprò ascoltare. Signore, guariscimi, donami ascolto e parola aperti. A chi mi è vicino, a chi mi è lontano, a te. Non una sola volta, ma ogni giorno mi dici, apriti. E io ho fiducia in te. Voglio che pensieri, parole e gesti rispecchino la tua volontà di salvare. Mi dici, apriti. Mi dici, esci dal tuo silenzio, dal tuo guscio, e va a portare il mio messaggio. Del Dio che apre, scioglie, perdona, guarisce e salva. Ti prego che anche attraverso di me il tuo comando Effatà sia musica e liberazione a chi geme, a chi dispera, a chi è indifferente al tuo tocco. Grazie perché in Cristo ti sei aperto anche a me. Signore, vieni. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Per un mezzo pesante in avaria lungo la statale 21 della Maddalena, il traffico è bloccato ad Aisone in entrambi i sensi di marcia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano segnaliamo rallentamenti tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Lungo la A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra Asti e Felizzano verso Piacenza. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...

0: Signor Mamborreccio, che vero, mi aiuta!
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. It's been a-

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, venerdì 3 luglio 2026, bentornati e bentornate alla prima parte di Voci Protestanti, parte che, come ricordiamo, oltre alla diretta pomeridiana sulle frequenze di RBE, trova spazio anche con la replica il mattino successivo. Tra le 6 e le 7 del mattino ci potete seguire, ci potete ascoltare, e quindi un saluto va anche a chi in questo orario così mattiniero ci segue e ascolta RBE con appunto Voci Protestanti. Beh, intanto vi ricordo, come già ho iniziato a dirvi in questi giorni, che oggi è l'ultima puntata prima di un periodo, insomma, di stop, un paio di settimane in cui la prima ora di Voci Protestanti non andrà in onda, quindi saluto già sin d'ora chi mi sta seguendo e ascoltando. Non temete, torniamo a partire da lunedì 20 luglio, saremo nuovamente in diretta dopo appunto due settimane di stop con anche la prima parte di Voci Protestanti. Però insomma oggi approfittiamo insomma dell'occasione, del fatto che è l'ultima puntata prima delle ferie estive, diciamo così, per andare anche un po' in là nel tempo e andare a raccontarvi un po' di notizie, di appuntamenti che si svolgeranno nei prossimi periodi. Tra le varie notizie, beh, c'è anche la segnalazione di una mostra di cui parleremo tra poco, o meglio ve ne parlerà Sara Turno di Riforma, che ha intervistato Davide Rosso, attuale direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese. Ci parlerà di un paio di mostre estive che la Fondazione Valdese ha curato. E poi tanti appuntamenti appunto per le prossime due settimane. Cercheremo di darvi uno sguardo un po' lungo sul prossimo periodo, come già abbiamo iniziato a fare in questi giorni, per cercare di non dimenticare nessuno degli appuntamenti che ci avete scritto e segnalato. Continuate intanto a farlo, 328 8757 845, oppure via mail diretta @rbe.it, e dopo gli haha con Take On Me iniziamo subito a vedere un po' di iniziative e di eventi.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Appuntamenti, dicevamo, iniziative, eventi delle prossime settimane, sono tanti gli incontri che dovremmo segnalare, non credo riusciremo a fare dare una visione proprio puntualissima, completissima di tutti gli incontri, ma ricordo che buona parte di questi incontri ed eventi li ritrovate o su riforma.it o sull'eco delle Valli Valdesi o sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, che sono aggiornati. E quindi, insomma, se c'è qualche evento che non riuscirò a ricordare entro la puntata di oggi, li ritroverete appunto su questi altri media di informazione. Allora, partendo con domenica 5 luglio, vi ricordo questo incontro, l'immagine della Nuova Italia, una conversazione con l'archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese sulla storia e sulla nascita dell'emblema della Repubblica Italiana, disegnato da Paolo Paschetto. Interverrà Sara Rivoera, responsabile appunto dell'ufficio beni culturali. L'appuntamento è alle ore 15 alla Cappella Valdese in Borgata Clot, in verso Pinasca. Scivoliamo invece sulla giornata di mercoledì 8 di luglio. Prarostino e San Secondo propongono come chiese una riunione quartierale a San Bartolomeo, al presbiterio, alle 20:30, in cui però sono invitati anche membri della comunità della chiesa di Villarpellice, che racconteranno la loro esperienza di viaggio in Sud America, nel Rio de la Plata. Radici, viaggio, frontiera, libertà e sorrisi, questo è il tema della serata, appunto, che è aperto ovviamente a chiunque vorrà condividere questo momento di riunione quartierale a Prarostino, mercoledì 8 luglio alle 20:30 nel giardino del presbiterio di San Bartolomeo. E ancora ricordo invece giovedì 9 luglio un aperitivo teologico sul tema dell'identità di genere. Interverrà il pastore Gabriele Bertin insieme al gruppo di persone del primo e secondo circuito delle chiese valdesi che si è riunito per riflettere su questa tematica. L'appuntamento è alla Sala dei Coppieri di Torre Pellice, giovedì 9 luglio alle ore 17, e sarà un momento importante proprio per continuare a riflettere su questa tematica e anche per riflettere su fenomeni e situazioni drammatiche.

di attualità, atti di bullismo piuttosto che discriminazioni in ambito lavorativo, maternità e paternità non sempre riconosciute. Sono tanti di ambiti e questi sono solo alcuni degli aspetti che saranno toccati appunto in questo incontro giovedì 9 luglio nel pomeriggio alla Sala dei Coppieri di Torre Pellice. Mi fermo qui per il momento, vediamo altri appuntamenti dopo il ragazzo della Via Gluck con Adriano Celentano.

porta la data del 1966, questo brano simbolo, quasi un emblema di Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck che appunto abbiamo ascoltato. Continuando sul tema incontri, perché abbiamo detto oggi è, diciamo, l'ultima puntata prima di uno stop di un paio di settimane per questa trasmissione, per Voci Protestanti, per la prima parte di Voci Protestanti, quindi cerco di darvi un po' di notizie anche per le prossime settimane, poi ritorneremo regolarmente in onda a partire da lunedì 20 luglio, quindi recupereremo da lì in avanti tutto ciò che ancora non abbiamo potuto ricordare e segnalare. Voi continuate a scriverci 328-8757-845 oppure diretta a @rbe.it. Allora, intanto prosegue la rassegna Mi rifugio al cinema, il prossimo appuntamento sarà giovedì 9 di luglio, sarà proiettato il film Le assaggiatrici di Silvio Soldini alle 21:15 nel giardino del rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni. Mentre venerdì 10 un altro appuntamento musicale per la rassegna Musica al Serre, concerto di Filippo Binaghi al pianoforte con lettura ad alta voce di Giancarla De Ferrari e proiezione di immagini di Davide De Michelis alle 21 nel Tempio del Serre, e poi il concerto successivo il 17 di luglio. C'è questa rassegna che propone 6 concerti nell'ambito di luglio e agosto al Tempio del Serre di Angrogna, recentemente riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. Parte anche la rassegna Scritto Misto sabato 11 e domenica 12 di luglio, e poi da lì in avanti per 4 fine settimana, per 4 weekend, quindi di nuovo poi sabato 18 e domenica 19. Il primo weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio, sarà a Perosa Argentina. Il secondo weekend, sabato 18 luglio e domenica 19 luglio, invece sarà a Fenestrelle. Anche in questo caso vi rimando al sito Scritto Misto o al sito fondazionevaldese.org per il programma completo di tutti gli appuntamenti. Anche la rassegna Torre di Libri prende il via in questi giorni, l'abbiamo già ricordata, abbiamo ricordato anche l'evento che curiamo come RBE, cioè una torre di libri per davvero, portate i vostri libri usati anche per bambini, anche in lingua straniera se ne avete, li raccogliamo, faremo una vera e propria torre fisica di libri negli spazi di una torre di libri, e poi tutti questi libri saranno donati all'ostello di Verzuolo che accoglie lavoratori stagionali migranti, e quindi un modo per, diciamo, anche contribuire come comunità all'accoglienza, all'integrazione di queste persone. Mi fermo ancora qui, poi ci sono tanti altri appuntamenti da ricordare, ma lasciamo ancora spazio alla musica. Questa volta è Mary Froese con Colombina.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Ci sono anche parecchie mostre che sono visitabili in questo periodo di luglio. Una di queste, anzi due di queste, sono curate dalla Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice. Lascio la parola a questo punto a Sara Turno della redazione di Riforma, che ha intervistato Davide Rosso, direttore della Fondazione Valdese di Torre Pellice, e ci parla di due mostre estive che si possono visitare, una a Fenestrelle e una invece al Museo Valdese di Torre Pellice.
1: Anche quest'anno la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice sarà presente in Valchisone organizzando il Festival Letterario e Musicale Scritto Misto alla 12ª edizione, dall'11 luglio al 2 agosto. E all'interno di questa rassegna una mostra aperta il 27 giugno sarà esposta alla Casa del Genio in via Umberto I e sarà visitabile fino al 30 agosto. Il titolo di questa mostra è Le tracce del lupo, storie e racconti sul grande predatore. Abbiamo voluto parlarne con il direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese, Davide Rosso, che ci spiegò il perché di questa mostra all'interno del festival, che ha il titolo Umano Disumano. Ha in qualche modo a che fare questa mostra sul lupo anche con questo tema umano disumano?
2: In qualche modo sì. In realtà il tutto nasce da un'altra mostra, questa organizzata dal CAI l'altro anno, sui grandi carnivori, lupo, orso e lince. Per la parte introduttiva mi era stato chiesto di fare un excursus sui lupi, gli orsi e le linci alle Valli Valdesi, ovviamente nel tempo passato, perché poi la mostra si interessava del lupo oggi. Andato a fare questa piccola ricerca così esplorativa, ho visto che sul lupo in particolare c'erano tantissime storie. Andandole a guardare bene, il disumano, cioè l'altro, non l'umano, veniva semplicemente utilizzato per raccontare l'umano, dov'era umano e dov'era disumano. Il ragionamento c'è nella mostra, e l'idea che la ragione, un po' illuministicamente, vince sempre sul selvaggio. Se io ho la ragione, vinco su chi non ha la ragione, chi non la usa. Il lupo è preso a simbolo di tutto questo, cioè sicuramente la natura selvaggia, che non è necessariamente cattiva, ma è cattiva per mestiere, perché il suo mestiere è quello di essere cacciatore, e è un cacciatore naturale e quindi non usa più di tanto la ragione. E la mostra si occupa di storie raccontate dal 600 fino a inizio secolo, 900, al di qua e al di là delle Alpi, quindi nella zona del Queyras, Brianzonese, Brunese e Valli Valdesi, sostanzialmente allargandoci fino a Talucco, perché a Pinerolo è stato ucciso l'ultimo lupo prima del ritorno del lupo, quindi siamo nel 1907. Quindi c'è proprio l'uso massiccio della figura del lupo per raccontare se stessi, le proprie ideologie, la propria religione, il proprio modo di essere nel mondo, le proprie debolezze.
1: Questa mostra spazia un po' dalla leggenda, dalla cultura, dalla letteratura, a anche i documenti, diciamo, storici d'archivio. Tra l'altro non l'abbiamo detto, ma ci sono anche tutte le illustrazioni, i disegni di Manuela Rosso, quindi c'è anche un aspetto visivo molto, molto interessante, molto bello da vedere.
2: Tutte le storie raccontate sono tutte raccolte o in varie raccolte etnografiche, da Marie Bonnet a Jean-Jean Lap, per pensare a Desima, anche Snell e altri nel Queyras, sono frutto di un lavoro fatto sul campo di raccolta delle testimonianze. Penso a Clara Bonus, che per tutto il vallone di Pramollo San Germano ha proprio fatto un lavoro a tappeto di raccolta di storie. Noi abbiamo pescato quelle sui lupi, ma ce ne sono ovviamente molte altre. Poi nella mostra li troverete organizzate per tipologia, anche se in alcuni casi è un po' difficile distinguere. Quindi c'è sicuramente leggenda, mito, sicuramente il racconto popolare, che poi si arricchisce di folklore, la testimonianza, arrivando fino all'articolo giornalistico, perché fino all'800 ci sono proprio i racconti giornalistici che ci raccontano la battuta di caccia per uccidere il lupo, appunto all'uccisione dell'ultimo lupo. Ovviamente è una cronaca giornalistica ad altri tempi. Dice: sarebbe potuto capitare che, e fa l'esempio delle cose che avrebbero potuto capitare, ma che non sono capitate. Le immagini sono fondamentali nella mostra e nel catalogo che è legato alla mostra, perché abbiamo provato a non dare immagini di lupo, se non alla fine ci sono tre foto di lupo, ma sono lupi che vivono in cattività. Non abbiamo riportato il lupo oggi nel suo contesto. Quello che noi raccontiamo nella mostra sono immagini, sono comunicazioni empatiche che avvenivano spesso nelle via, sera. Quindi avere i disegni di Manuela che ti ripropongono il lupo, lei ha disegnato solo il lupo, ovviamente nei vari contesti, e poi a fianco di queste ci sono fotografie invece in cui compare il contesto, perché uno dei problemi che spesso abbiamo è che loro raccontavano queste storie avendo in mente che cos'è un bosco di betulle o che cos'è un caprone. Se lo racconti, ce l'hai lì di fianco, come ce l'avevano loro, sei più immerso, quindi in quel senso è più immersiva la nostra, usando le immagini e i disegni.
1: Sicuramente l'invito è andare alla Casa del Genio a Finestrelle. Questa del lupo non è l'unica mostra curata dal Centro Culturale Valdese in questa estate. Possiamo dire due parole per appunto anticipare anche una seconda mostra che sarà esposta dal 4 luglio al 29 novembre, questa volta proprio alla sede della Fondazione, al Museo Valdese di Torre Pellice, e in questo caso anche sono protagonisti i disegni, le illustrazioni di un personaggio che è sicuramente molto noto e molto familiare, Umberto Stagnaro. Anche in questo caso c'è stato l'intervento di Manuela Rosso nella parte di allestimento. Anche in questo caso non è semplicemente un'esposizione di immagini, ma c'è un lavoro dietro.
2: La mostra è, in questo caso, parte da una scelta di Umberto Stagnaro di lasciare alla fondazione le sue tavole, i suoi disegni, la parte, diciamo, fumettistica del suo lavoro, perché poi sapete tutti che Umberto Stagnaro è stato per anni la persona che faceva le copertine dei libri della Fabiana, per esempio, poi ha fatto tante altre cose nella sua vita artistica. Ma quello che guida la mostra è l'idea di mettere in mostra la sua produzione fumettistica. Poi bisognerà poi capirsi bene sul termine fumetto, però diciamo che è il suo modo di raccontare alcune cose, tipo il glorioso rimpatrio, l'ha rappresentato, te lo faceva vedere, un po' quello che dicevamo prima rispetto al lupo, ti mostrava quello che tu a parole avevi magari già sentito, quello che ti veniva raccontato nei balloni che accompagnavano il fumetto. Molte di queste cose sono state fatte anni fa, anche lui stesso ha avuto un percorso sua produzione, e quindi la mostra presenterà anche un minimo di racconto dello sviluppo di tutto questo. Insieme a lui, Manuela, dal punto di vista grafico, ha collaborato all'elaborazione della presentazione, così come anche Samuele Turmonker, che è il curatore del nostro museo.
1: Quindi anche in questo caso l'invito è andare dal 4 luglio al 29 novembre nei giorni di apertura, quindi dal giovedì alla domenica nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30, e sicuramente a consultare il sito fondazionevaldese.org per tutti i dati, le informazioni di queste e altre iniziative, e anche la pagina Facebook di Scritto Misto, che è il festival di cui parlavamo all'inizio.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Grazie Sara Turn, grazie a Davide Rosso che poco fa insomma ci hanno raccontato di queste due mostre estive, una a Fenestrelle dedicata al lupo e l'altra a Torre Pellice al Museo Valdese dedicata ai lavori artistici di Umberto Stagnaro. Entrambe le mostre rimarranno aperte appunto per i prossimi periodi. Continuiamo diciamo nell'arco dei vari appuntamenti ricordando un altro ciclo di incontri, questa volta al Tempio del Chabas di Luserna San Giovanni. Luglio al Chabas, questo è il nome della rassegna organizzata dalla locale Chiesa Valdese, che propone degli appuntamenti già per questo fine settimana, per questo sabato 4 di luglio ci sarà un incontro con Paolo Varese dedicato all'esplorazione del paesaggio botanico alle ore 17, poi l'11 di luglio invece sarà possibile vedere il film Il robot selvaggio, che sarà proiettato alle ore 21, quindi una serata un po' più pensata per le famiglie, e poi ancora sabato 18 con la musica, questa volta alle 17:30 sempre al Tempio del Chabas con Paolo Calzi. Quindi sono tre dei quattro appuntamenti previsti, l'ultimo sarà poi il 25 luglio e ve lo racconteremo insomma poi nuovamente in diretta quando riprenderemo la nostra trasmissione da lunedì 20 luglio in avanti. Visto che eravamo sul fine settimana, sabato 18 e domenica 19, ci sono ancora delle iniziative da ricordare soprattutto per domenica 19, ma ve le dico dopo la musica.

Voci protestanti, la puntata, la prima parte di questo programma che viene anche replicato il mattino successivo, lo ricordo e rinnovo i saluti a chi ci sta seguendo appunto con la replica che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, orario mattiniero, orario in cui inizia una nuova giornata. A tutti e tutte voi buon inizio del primo weekend del mese di luglio. Come dicevo già prima, questa è anche l'ultima puntata di Voci protestanti per un paio di settimane. Ci fermiamo, mi fermo per un paio di settimane, ma tornerò da partire da lunedì 20 di luglio, quindi la prima parte, la prima ora della trasmissione non andrà in onda per le prossime due settimane, ma andrà invece in onda Voci protestanti Talk tra le 15 e le 16 insieme ad Arianna Tedesco, quindi comunque continueremo ad aggiornarvi su quelli che sono i tanti appuntamenti del territorio. Io però intanto mi sto portando avanti e sto cercando di più possibile segnalarvi eventi, iniziative che ci avete ricordato e segnalato. Eravamo al weekend sabato 18, domenica 19 e in particolare domenica 19 luglio volevo ricordarvi due momenti interessanti. Il primo sarà a Pramollo, l'incontro al pianoro del Lazarà organizzato dalle chiese di San Germano, Pramollo e Villa Secca alle ore 10. Ci sarà un culto, seguirà un pranzo al sacco oppure un pranzo, se chi desidera farlo al chiuso, all'agriturismo delle Viole, dove è obbligatorio la prenotazione. In caso di pioggia l'incontro avrà luogo all'agriturismo, quindi incontro comunitario aperto ovviamente a chiunque vuole partecipare, organizzato dalle chiese di San Germano, Pramollo e Villa Secca a Pramollo. E l'altro incontro invece al Colle della Croce, tradizionale culto del Colle della Croce, domenica 19 luglio, culto in francese e in italiano. Quest'anno la predicazione sarà curata dal pastore Francesco Sciotto della Chiesa Valdese di Torino, mentre la liturgia sarà curata dal pastore Christophe Jacon. Interverranno i rappresentanti, insomma, della CED, della Commissione Esecutiva Distrettuale, l'animazione giovanile, ci sarà presente anche un gruppo di ragazzi e ragazze che trascorreranno già il pomeriggio insieme del sabato, dormiranno nella conca del Pra e saliranno insieme al Colle della Croce la domenica mattina per partecipare al culto. Anzi, se qualcuno ancora volesse partecipare, contattate l'animatrice giovanile Jessie De Laurenti in modo da poter avere maggiori informazioni e dettagli. Quindi culto al Colle della Croce domenica 19 di luglio e poi ci sono ancora un po' di appuntamenti, diciamo, i giorni precedenti. Riusciamo ancora a dirveli velocissimamente tra poco, dopo gli ultimi brani musicali.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. (328) 87578 45 oppure diretta@rbe.it. Approfittate di questi contatti di RBE per scrivere alla redazione, per segnalarci altri incontri, eventi, appuntamenti delle prossime settimane. Oggi, come vi anticipavo, puntata dedicata un po' in generale agli appuntamenti prima dello stop di un paio di settimane di Voci Protestanti, di questa prima ora che si dedica, lo sapete, in modo un po' più particolare al mondo chiese e dintorni. E quindi volevo ancora ricordarvi, venerdì 17 luglio, una passeggiata storica curata dai Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale Valdese a Bobbio Pellice, alla scoperta del Vallone Cruello. Prenotazione, ricordo, obbligatoria. Maggiori informazioni e contatti sul sito museovaldese.org, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org. Venerdì 17 di luglio. Mentre a Torre Pellice, un appuntamento che prosegue, l'abbiamo già ricordato prima, è una torre di libri per i prossimi giorni, e quindi sarà possibile insomma partecipare ai vari incontri, alle varie iniziative. Vi abbiamo ricordato anche il ciclo di incontri luglio al Ciabas, insomma le cose che ci avete segnalato e ricordato, la rassegna musica al Serre, il Mi Rifugio al Cinema, insomma ci sono davvero tanti eventi, ma ve li abbiamo appunto ampiamente ricordati. E poi, come vi dicevo poco fa, trovate comunque le informazioni pubblicate sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e poi su riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Chiudo qui quindi questa prima parte di Voci Protestanti, vi saluto, vi auguro un buon weekend, noi ci risentiamo lunedì prossimo, no, ma il 20, il prossimo lunedì, quindi il 20 di luglio. Voci Protestanti, la prima ora si ferma per un paio di settimane, ma vi lascerò in buona compagnia di Darianna, che continuerà a tenervi compagnia invece nella seconda parte, Voci Protestanti Talk, tutti i pomeriggi su RBE. A presto, un saluto da parte mia, Daniela Grille. Ciao.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ed eccoci nuovamente sulle frequenze di RBE con questa seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk. Io sono Darianna Tedesco e prendo il posto quest'oggi di Daniela Grill alla conduzione di Voci Protestanti Talk. Anche oggi sappiate che sarà una puntata veramente molto ricca, come sempre, perché è tanto vivo il nostro territorio, anzi i nostri territori, e però potete anche segnalarci ovviamente delle realtà, delle iniziative del nostro territorio che hanno a che fare con il mondo chiese, ma anche semplicemente con il mondo solidale, per esempio, o delle iniziative che possono creare anche socialità, e ce ne sono tante, lo sappiamo, ce ne sono tantissime. Ogni tanto dobbiamo fare un minimo di selezione, un minimo di accorpamento, perché fortunatamente i nostri territori sono veramente molto vivi, succede tantissimo e vogliamo raccontarvelo in modo che anche voi possiate partecipare a tante iniziative, a tante realtà, in generale proprio a rendere sempre più vivo e partecipato il mondo in cui viviamo, il nostro micromondo, ma che poi riflette veramente un mondo ancora più grande. Oggi infatti vi parleremo, parlo al plurale perché ormai sono abituata sempre a stare con Daniela, ma mi devo abituare, anche nelle prossime due settimane sarà così, sentirete solo la mia voce, come vi ha detto anche poco fa Daniela stessa. Oggi parleremo di Pride, parlando proprio del Pride più alto d'Italia, e avviene dietro casa nostra ad Ostana, sul Monviso, ma poi parleremo anche di tanti altri eventi qua e là sul nostro territorio, parleremo anche di cinema e parleremo del Festival dell'Educazione. Tutto questo nella puntata di quest'oggi e anche ovviamente della buona musica. MT Jones con Easy.

piccolissimi centri, dei piccoli paesi che trovano anche una forza intrinseca di volersi far conoscere al mondo e di far arrivare il mondo e raccontarlo anche attraverso dei festival. E vi voglio a questo punto parlare di Matari ad Langa, che è un festival, una rassegna culturale, una delle esperienze culturali oltretutto più longeve e significative del territorio langarolo, che si terrà dal 17 al 26 luglio a Roddino, in provincia di Cuneo. Roddino, è anche questo diminutivo nel suo stesso nome, è un piccolissimo comune appunto nella provincia di Cuneo, nelle Langhe, che è abitato da, pensate, 400 residenti, ma è un comune veramente vivissimo, tanto che questo Matari ad Langa, questo festival, esiste ed è amato tantissimo sia dal territorio, dai local, ma anche da persone che arrivano veramente da tutta Italia, ed è giunto alla sua 35esima edizione. In questo caso parliamo proprio di un progetto culturale che non è soltanto un festival, ma è un progetto che è radicato nel territorio, che mette in relazione persone, luoghi, pratiche artistiche, e che riesce anche continuamente a reinventarsi, perché per quanto appunto magari sia organizzato da poche persone, queste persone non temono di rinnovarsi continuamente. Ad esempio quest'anno questo Matari ad Langa cambia anche volto, infatti l'identità visiva è stata affidata alla creatività dell'artista Liam Gillick, una delle figure più rilevanti sulla scena artistica internazionale contemporanea, che non è del territorio. Quindi vedete che c'è questo scambio continuo e costante. Se andate sul sito proprio che porta lo stesso nome, matariadlanga.it, troverete tutto il programma, che come vi ho detto si aprirà il 17 luglio per poi andare avanti fino al 24 di luglio, e sarà una settimana veramente molto intensa, piena di iniziative, da concerti di artisti che arrivano non soltanto da tutta Italia ma anche dall'Europa, perché si aprirà infatti con una band balcanica che arriva dalla Serbia, la Fabian Balkan Brass Band, per poi concludersi con Eugenio Finardi, ma ci sarà anche la possibilità di sentire dal vivo ad esempio i Santa Marea, che io ho fatto anche scoprire che sono questo gruppo di giovanissimi e talentuosissimi artisti siciliani che si esibiranno il 26 luglio proprio appunto a Matari ad Langa, e poi sarà anche occasione per vivere il 19 luglio invece contestualmente al festival la Fiera del Tartufo Nero, che è ovviamente siamo nelle Langhe, tra vini, cibo, poteva anche mancare il tartufo? Assolutamente no, non ce lo facciamo mancare, perciò se volete vivere anche voi questa esperienza, come vi dicevo, che mischia tradizione, cultura locale, ma anche impegno civile e apertura al mondo, allora Matari ad Langa fa proprio per voi. In questo caso, ve lo ripeto, si terrà dal 17 al 26 luglio prossimi. Lo so, siamo un po' in anticipo, ma perché ve l'ho detto quest'oggi? Perché alcuni degli eventi, soprattutto quelli musicali, richiedono un biglietto, l'acquisto di un biglietto, e questo si può fare attraverso il sito, quindi trovate proprio il banner con tutti i concerti segnalati, e così potrete prenotare il vostro posto con anticipo. E io ve lo dico, soprattutto per quanto riguarda il concerto di Eugenio Finardi, potrebbe esserci molta gente, quindi portatevi avanti e prenotate il vostro posto a Matari ad Langa, e ci vedremo sicuramente lì.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
2: E a mettervi in gioco potreste essere anche voi, perché ritorniamo su un argomento che seguiamo molto spesso a RBE in generale. Parliamo dei diritti delle persone LGBTQIA+, in particolare quando si esprimono, vengono richiesti e quando si scende in piazza durante i Pride. Continua la lunga onda Pride, così proprio è stata chiamata già dagli anni scorsi, questo seguire di Pride che si tengono in tutta Italia si svolgono anche nel corso di tutta l'estate. Sono partiti l'11 aprile da Sanremo, termineranno il 3 ottobre ad Udine, e questo del 4 luglio, cioè domani, potrebbe essere un altro sabato di Pride. Infatti si terranno a Salerno, a Ostuni, a Comacchio e a Ostana. Eh sì, perché torna per la sua terza edizione il Monviso Pride. Questo Pride che viene anche definito il Pride più alto d'Italia, perché avviene proprio ad Ostana, sul Monviso di fatto. Ed è un evento meraviglioso, perché è curato, ideato dai ragazzi dell'associazione Ostana Giovane APS. Giovan oltretutto ha un 3 finale, per esprimere anche tutte le identità, anche quelle non binarie, per esempio anche l'identità trans, e vuole essere vivo sul territorio per dimostrare che i diritti e l'inclusione non appartengono solo alle grandi metropoli, ma possono mettere radici profonde anche in alta quota, e rivendica anche la possibilità che le persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ possono trovare il proprio spazio per esprimere la propria identità, non solo nelle grandi metropoli, in cui molto spesso, soprattutto in passato, si andava per cercare sicurezza, per cercare anche persone simili a sé, ma si può rimanere legate al territorio. Basta trovare un luogo accogliente, una comunità accogliente. Infatti questo Ostana Pride, anche meglio detto Monviso Pride, nasce proprio da un'idea spontanea tra amici che si sono chieste: ma perché dobbiamo sempre, per partecipare ai Pride, per dire che ci siamo, dobbiamo sempre metterci in viaggio? Noi siamo qua, allora manifestiamo qui, facciamo la nostra festa qui. Il claim di quest'anno sarà "Scalando una montagna di pregiudizi", e vuole accendere i riflettori non solo sulle rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, ma anche sul contrasto all'isolamento delle aree interne, creando un momento di festa e di reale coesione intergenerazionale tra i giovani e i residenti storici delle vallate alpine. Si terrà domani dalle ore 16 sotto l'ala della Villo, per dare via a questa festa che sarà caratterizzata da un concerto di musica occitana, quindi profondamente legato al territorio. Poi ci sarà quello che è stato definito un mini corteo, perché non si aspettano ovviamente migliaia di persone al Monviso Pride. Ci sarà questo mini corteo, questa mini manifestazione, fino ad arrivare poi ad una festa insieme, a una cena comunitaria, a un concerto che scoprirete. Ed è possibile anche contattare, se volete partecipare anche nell'organizzazione magari nei prossimi anni, o avere delle informazioni specifiche e particolari, per esempio se è accessibile a chiunque, anche a persone con disabilità cognitiva, motoria, percettiva, eccetera. Potete contattare l'associazione Ostana Giovane APS all'indirizzo email ostanagiovane@gmail.com, e vi voglio anche mostrare la loro locandina, perché è veramente molto carina, molto tenera, al tempo stesso esprime molto bene quello che stanno costruendo questi ragazzi, con semplicità, mostrando le montagne con questa piccola mascotte che è un procione con una piccola bandiera bandiera Rainbow che cerca di scalare appunto questa montagna di pregiudizi. Se volete avere maggiori informazioni potete scrivere anche a noi di RBE 3288757845 oppure diretta@rbe.it. Seguiteli anche sui social, su Instagram, perché proprio oggi è stato rilasciato anche un brevissimo video in cui viene raccontato che cosa succederà domani, e soprattutto siateci domani per il Monviso Pride ad Ostana, come abbiamo detto, a partire dalle ore 16.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Sul sito trovate veramente tantissimo approfondimenti, interviste speciali che abbiamo pubblicato ovviamente nel corso di tantissimi anni di attività, 41 anni di attività di RBE. Se volete quindi avere compagnia anche quest'estate, comunque noi continuiamo ad andare avanti con i nostri programmi, poi ci saranno delle piccole pause di alcuni redattori, però comunque continueremo a stare qua. Ma se volete approfittare magari di qualche momento libero, di vacanze eccetera, per approfondire dei temi, delle interviste, andare a recuperare anche di tanti anni fa, le ritrovate sul sito di RBE, così come trovate anche l'ultima edizione del notiziario. E vi consiglio di seguirci sui nostri social, prima di tutto su Facebook, ma anche su Instagram e anche sul ricchissimo, altresì ricchissimo, canale YouTube RBE Radio e TV, perché anche lì pubblichiamo tante cose, come per esempio anche l'ultimissima puntata di Pride on Air. Per esempio ieri sera è andata in onda la 20ª puntata, siamo arrivati proprio a cifra tonda, e sappiate che ci sono delle puntate in arrivo in una versione estiva un po' ridotta come tempo, perché anziché essere di un'ora e mezza sarà di un'ora, ma molto interessanti. Ecco, saranno sicuramente un po' più calde rispetto, visto che c'è questo clima caldissimo, noi un po' ci adeguiamo. Ma ora è giunto il momento di cedere la linea al GR di Popolare Network, sono le 15:31 minuti scattate in questo momento, e poi torneremo con Voci Protestanti Talk.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. All'ospedale israelitico di Roma sono state rubate 80 fiale di fentanyl, l'oppiaceo che ha usato nella terapia del dolore, ma che è anche una delle droghe sintetiche più pericolose. Secondo le prime informazioni, le fiale sarebbero state in una cassaforte che sarebbe stata aperta con una chiave usata da più dipendenti della struttura. Il fatto ha causato una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto del Ministero della Sanità e il capo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo fonti della Presidenza del Consiglio, con il materiale rubato si potrebbero confezionare migliaia di dosi, fino a un massimo di circa 20.000.
3: Il presidente iraniano Pezeshkian ha reso omaggio ad Ali Khamenei davanti alla bara dell'ex guardia suprema posizionata nel complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali che saranno celebrati a 4 mesi dalla morte avvenuta nel primo giorno della guerra avviata da Israele e Stati Uniti contro l'Iran. Tra i dirigenti che stamattina hanno reso omaggio a Khamenei c'è anche il capo dei Pasdaran, le cosiddette guardie della rivoluzione, che non si era mai fatto vedere in pubblico dall'inizio del conflitto.
2: Raid incrociati oggi tra Russia e Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi avevano minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini sulla regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina la scorsa notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno.
3: Poco fa sono stati presentati i palinsesti della RAI per la prossima stagione, quella che inizierà a settembre, che sarà l'ultima prima delle prossime elezioni politiche. Tra le novità, l'addio di Francesca Sciarelli a Chi l'ha visto dopo 22 anni, 2 serate condotte dal vincitore di Sanremo Saldavinci, ancora eventi legati agli 800 anni dalla morte di San Francesco con Roberto Benigni e Alberto Angela, un nuovo programma condotto dall'ex inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti e una striscia quotidiana per il direttore del giornale Tommaso Cerno, mentre quello del sito del Fatto Peter Gomez sarà in onda 1 volta alla settimana su Rai 3.
2: In Toscana, al Lido di Camaiore, un uomo ha ucciso l'ex moglie che era già ricoverata in condizioni gravi. La donna aveva 67 anni ed era in ospedale da 3 settimane a causa di problemi neurologici. L'ex marito l'ha accoltellata e poi si è suicidato lanciandosi dalla finestra dal 3° piano dell'edificio.
3: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 con più di 250.000 unità prodotte tra auto e veicoli commerciali, quasi il 14% in più dell'anno scorso. Sono i dati del report periodico della FIMCISL che porta ad un possibile ritorno sopra le 500.000 vetture l'anno, seppur molto lontano dall'obiettivo del 1 milione di veicoli promessi dal gruppo tra gli stabilimenti, sottolinea la CISL. Resta grave la situazione di Cassino.
2: È morto a 55 anni Anubi da Vossa Lussurgio, tra i protagonisti di movimenti come quello universitario della Pantera e i disobbedienti romani, di cui era stato uno dei portavoce. Militante per anni di Rifondazione Comunista, era stato anche collaboratore del quotidiano Liberazione ed è stato colpito da un infarto. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30, buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano Et Dieu créa la femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e vi voglio portare in un luogo a Torino che diventerà espressione del mondo intero. Beh, sembra un po' bizzarro, sembra un po' strano, me ne rendo conto, ma stiamo parlando di una iniziativa dal titolo Consonanze World Music Festival e in questo caso andiamo, come vi ho detto, a Torino il 7 luglio, martedì sera, perché lì convergerà l'orchestra Terra Madre che in dialogo con strumenti e suoni da tutto il mondo metterà su una jam session spettacolare. E quando vi dico tutto il mondo, vi dico veramente tutto il mondo, soprattutto Africa e Asia. In particolare ci saranno musicisti da Italia, Senegal, Burkina Faso, Mali, Marocco, Iran, Siria e Turchia. Tutte queste persone con i loro strumenti convergeranno nel giardino dei decoratori e in Bianchini che si trova, come detto, a Torino in via Francesco Lanfranchi 28 ed è un'iniziativa organizzata dall'associazione Fa Bene. È un secondo appuntamento per quanto riguarda questo festival diffuso sul territorio soprattutto torinese ma non soltanto, Consonanze Community World Music Festival vuole andare ad unire più obiettivi. Prima di tutto riuscire a creare un dialogo interculturale proprio anche tra musicisti che arrivano da paesi anche molto profondamente diversi tra loro, per quanto ci può sembrare che tutte le nazioni africane si assomiglino, in realtà non è assolutamente così, quindi creerà dialogo anche tra musicisti di nazioni differenti che hanno anche generi differenti, musicalità, tradizioni musicali differenti, ma anche capace di includere delle minoranze linguistiche, per esempio l'incontro tra culture differenti, e anche quindi far mostrare e poter dimostrare al pubblico che interverrà questa serata quanto possa essere varia veramente anche la musica etnica stessa, che chi la conosce magari dal di fuori sembra un po' tutto uguale, invece non è assolutamente così. E anche la scelta di abitare gli spazi dei decoratori in Bianchini, che è un luogo storico anche di mutualità, di solidarietà, vuole essere proprio un fil rouge tra passato e presente, tra tradizione profondamente locale e tradizioni invece che arrivano da tante altre parti del mondo. E ci sarà anche l'occasione di incontrare un altro progetto correlato a Consonanze, che è Soul Food, ovvero sia soul nel senso proprio sia di anima che del genere musicale soul, che è un progetto che si concentra sulla formazione delle donne con background migratorio, migliorando le loro competenze di cittadinanza, occupazione, alfabetizzazione digitale attraverso l'educazione culinaria, quindi con qualcosa che magari può essere molto legato alla figura della donna, soprattutto in tante culture, in tante tradizioni, soprattutto quelle africane e asiatiche, e quindi poter utilizzare questo strumento della cucina per poter creare dell'integrazione. Il concerto di martedì sera, appunto, di Consonanze World Music Festival da decoratori in Bianchini in via Francesco Lanfranchi 28 a Torino sarà aperto. Se volete fare anche la degustazione di soul food a 10 euro oppure 7 euro per studenti e under 26. Se invece volete partecipare, assistere semplicemente alla jam session, l'ingresso è gratuito. E quindi a maggior ragione partecipate, la prenotazione è obbligatoria, quindi andate sul sito proprio di Consonanze World Music Festival per segnalare la vostra presenza, soprattutto per quanto riguarda l'aperitivo.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Andiamo al cinema e rimaniamo sempre a tema della puntata di quest'oggi, ovvero sia l'incontro tra il locale, il super locale, i nostri territori e tutto il resto del mondo. E vi voglio portare al cinema, in particolare al cinema delle Valli di Villar Perosa, che avrà nella propria programmazione nel mese di luglio, nelle serate di venerdì, sabato, domenica e lunedì e martedì, quindi vengono esclusi il mercoledì e il giovedì, un film secondo me imperdibile, perché oltre a essere molto particolare, tra l'altro è stato pubblicato nel 2025, si era pubblicato per i film, non sono certissima, comunque è uscito nel 2025, è un film molto breve, in realtà è un cortometraggio, è una sorta anche di esperimento cinematografico collettivo, e la sinossi mi ha particolarmente colpita, ve la vado proprio a leggere. In un villaggio del nord Italia, il making of, quindi le riprese di uno spot televisivo, si intreccia le dinamiche lavorative di un vigneto in periodo di vendemmia. Le tensioni ribollono quando vengono fatte le riprese per la cantina Crosta allo scopo di pubblicizzare un nuovo prodotto, il vino Arlecchino. Il signor Crosta, un pignolo della tradizione, ricco ereditiere della cantina, si scontra con il fratello Alfredo, più aperto e lungimirante, e con il regista dello spot Samuele. Questi ultimi si alleano anche con i lavoratori per voler mettere in scena temi come i figli di migranti africani, dei passi di danza, dei ragazzi congolesi, la danza di strada, e tra caos, contrattempi comici e tanta musica, tanta danza, arriverà un incontro tra obiettivi rispetto appunto ai vigneti e ai vini. Questo è poi il presupposto di questo cortometraggio, di cui vi faccio vedere anche un'immagine delle riprese, che vuole proprio raccontare quella, ovviamente messa in modo un po' teatrale, un po' romanzata, ma quella che è la realtà poi delle nostre zone di campagna, dei vigneti. E avrete la possibilità di vederlo, come detto, al Cinema delle Valli di Villar Perosa a partire da oggi fino al 21 di luglio. E andate a controllare solo gli orari e i giorni effettivamente di proiezione sul sito del Cinema delle Valli. Un'altra occasione per poter vedere questo Grape Maestro, perché non vi ho detto il titolo. Guarda come sono veramente pessima speaker radiofonica. Grape Maestro è il nome di questo cortometraggio, sarà anche proiettato e presentato questa domenica 5 luglio a Canelli, in provincia di Asti, alle ore 21 in piazza Cavour, e qua avrete anche l'opportunità di incontrare la regista alla Govgan, il cast, quindi i ragazzi che vedrete anche esibirsi di fatto in questo cortometraggio, i produttori e i coreografi del film. Ed è un evento gratuito nell'ambito del Festival Terre da Film, con il sostegno di Corpi, e ve lo faccio anche vedere nella nostra versione televisiva, ovviamente. Grape Maestro, io non perderei questa opportunità di andare a vedere questo cortometraggio, un po' perché mi affascinano queste sperimentazioni artistiche, un po' perché di fatto va a raccontare il mondo che ci circonda e che unisce, come dicevamo, il vicinissimo, per esempio le nostre vigne, e anche tutto il mondo che lì vi converge.

Torniamo in onda perché si sono fatte già le 15:57 minuti, ecco, e io a furia di parlare di film, di festival, mi sono un po' persa con i tempi. Dobbiamo accedere la linea al notiziario locale per sentire quali sono le notizie proprio dai nostri territori, dal nord-ovest, e poi tornerò con il filo d'Arianna per un approfondimento di queste notizie, di tanto altro. Oggi parleremo in particolar modo un po' della notizia che caratterizza Torino, ma non solo, e cioè di fatto il blocco dei lavori per l'allungamento della metro 1 per il fallimento dell'azienda che se ne stava occupando. Che cosa succederà da questo momento in poi? Tanto altro nella puntata di quest'oggi del filo d'Arianna, e vi lascio appunto al notiziario locale. Ciao, a lunedì. Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. La principale sospettata per il tentato omicidio dell'oligarca ucraino Vadim Ermolov, avvenuto il 29 giugno nel Principato di Monaco, sarebbe una donna di 39 anni, anche lei di nazionalità ucraina, e nei suoi confronti sarebbero già scattato un mandato di cattura dell'Interpol di livello rosso. La donna avrebbe raggiunto Monte Carlo con un'auto a noleggio e con la stessa si sarebbe allontanata verso Mentone dopo l'esplosione. Da lì, nello stesso giorno, sarebbe entrata in Liguria da Ventimiglia e quindi sarebbe diretta verso la Svizzera senza passare nuovamente in Italia. Secondo l'analisi del rapporto divulgato dalla FIM CSL, i primi sei mesi del 2026 di Stellantis sarebbero piuttosto positivi, con un incremento produttivo del 13,7% rispetto al 2025. Le crescite più significative riguardano gli stabilimenti di Mirafiori, più 135,4%, dove però nel 2025 la produzione era stata quasi azzerata. In ogni caso, l'obiettivo dichiarato al governo di 1 milione di veicoli è piuttosto lontano, con la previsione 2026 poco sopra i 500.000 veicoli. Torino si attesta come il capoluogo che registra il maggior aumento nella mortalità degli over 65 a causa delle ondate di calore, un dato emerso nel corso della riunione dalla cabina di regia interistituzionale prevista dal Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo, che si è svolta nella giornata di ieri al Ministero della Salute. Tra le 8 città monitorate, Torino è risultata quella con i picchi più elevati sia in termini di temperature che di decessi. Secondo i dati preliminari raccolti in tempo reale dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, a Torino si sono registrati incrementi di temperatura superiori ai 9 gradi, a fronte dei circa 7 nelle altre città sotto monitoraggio. L'obiettivo del monitoraggio costante, ha spiegato il Ministero della Salute Orazio Schillaci, è analizzare i dati in modo concreto per poter intervenire rapidamente sia sul piano operativo sia su quello epidemiologico. Per fronteggiare l'emergenza, dal 22 giugno il Ministero della Salute ha attivato anche il numero di pubblica utilità 1500 dedicato a informazioni, consigli e supporto per i cittadini. Il Tribunale di Roma ha dichiarato non ammissibile il piano di concordato presentato dall'impresa italiana Costruzioni Infrastrutture SPA, appaltatrice dei lavori per il prolungamento della metropolitana di Torino fino a Rivoli. La società pubblica Infrato dovrà quindi trovare tramite gara una nuova realtà per ultimare i lavori, una volta conclusi l'iter del fallimento della ICI e quello della valutazione dello stato di completamento dell'opera fino a oggi. Inoltre sarà costretta circa 30 milioni di euro in più necessari a causa dell'inflazione. A oggi, per il lotto 1, che comprende le stazioni Certosa e Collegno Centro, i lavori sono all'85,7%, con circa 9,9 milioni di euro ancora da spendere. Per il lotto 2, fermate Leumann e Cascine Vica a Rivoli, lo stato di avanzamento è al 74,5%, con 22,2 milioni di interventi residui da realizzare, inclusi quelli per il parcheggio di Interscambio e le sistemazioni di Corso Francia. Domani, sabato 4 luglio, iniziano i saldi estivi che dureranno fino al 29 agosto. Confesercenti Piemonte ha stimato un totale di 200 milioni di spesa, con scontrino medio del valore di 140 euro. Tra le principali scelte previste ci sono gli acquisti nei settori dell'abbigliamento e degli accessori per il mare. Per quanto riguarda i negozianti, si prevedono sconti da subito piuttosto alti, che oscilleranno tra il 30% e il 40%. Nonostante le previsioni siano moderatamente ottimistiche, Confesercenti ha annunciato di aver lanciato una raccolta firma finalizzata a posticipare l'inizio dei saldi di almeno un mese, regolamentare e rendere più trasparenti le promozioni e tutelare le imprese di vicinato della concorrenza sleale dell'online. Terminiamo infine col meteo. Sabato si rinforza l'alta pressione sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile, per cui il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 23 e i 34 gradi, valori notturni sopra i 20 gradi tropicali. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata del filo d'Arianna, rigorosamente senza l'apostrofo. Infatti, se ci volete scrivere un messaggino, per esempio il numero 328 8757 845, oppure un'email all'indirizzo diretta@rbe.it, dovete segnalarlo così, segnarlo il filo d'Arianna tutto attaccato. Perché? Perché il mio nome, banalmente, io sono Arianna Tedesco. Oggi, durante questa ricca puntata del filo d'Arianna, che voi dite ma lo dici sempre, ma è così, ma perché ci sono tante cose da raccontare, sappiate che parleremo davvero di temi molto importanti per questo momento storico, per il Piemonte in particolare, ma in realtà un po' per tutta Italia e tutto il mondo. Partono oggi i saldi. Dobbiamo parlare anche di questo, ovviamente. Cosa dice però Confesercenti? Quali sono i settori interessati? E quali potrebbero essere però le problematiche legate ai saldi? Lo scopriremo nella puntata di oggi. Parleremo anche dell'Università di Pollenzo, quale sarà il suo futuro. Parleremo anche dei dati rispetto al caldo estremo che ha colpito tutta Italia a giugno, e Torino risulta tra le più calde, le città più calde d'Italia, ben 9 gradi sopra la media, che ha provocato anche diversi danni, non soltanto siccità ma anche un'impennata purtroppo di morti tra gli over 65. E parleremo anche della metropolitana di Torino. Ebbene sì, la linea 1, che cosa succederà da questo momento in poi lo scopriremo, ma ascoltiamo anche della buona musica. Nico Arezzo insieme ad Anna Castiglia con Sempre a Stessa.

Bravissimi, Nico Arezzo e Anna Castiglia con una delle canzoni più belle, devo dire, della nostra selezione musicale estiva, e ce l'avete anche scritto in parecchi che vi piace questa canzone. Allora veniamo a noi. Primo argomento della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, ve lo dico, oggi saranno temi piuttosto spinosi perché dobbiamo tornare a parlare del caldo e siamo arrivati a luglio e quindi abbiamo anche tutti i dati a livello nazionale delle temperature che sono state raggiunte nelle diverse città italiane. Come abbiamo detto anche più volte, purtroppo il picco di temperatura si raggiunge nelle zone in modo massicciamente urbanizzate proprio a causa della conformazione, nella maggior parte dei casi, delle nostre città, in cui viene a mancare un po' di verde che dovrebbe abbassare la temperatura appunto delle nostre città, e quindi purtroppo è stato dichiarato dal Ministero della Salute che a Torino si è registrata l'ondata di caldo più anomala d'Italia nel mese di giugno, con temperature massime superiori alla media di oltre 9 gradi. Soprattutto quello che è stato anche difficile da sopportare per i residenti o gli abitanti di Torino sono state soprattutto le notti tropicali. Infatti, se è vero che in estate tendenzialmente alle nostre latitudini, è vero, magari di giorno può fare caldo, si può anche arrivare a 39-40 gradi, ma la notte, appena tramonta il sole, tendenzialmente si sta un po' meglio, e in realtà non è stato affatto così. Ci sono state nottate veramente molto complesse da vivere. Uniamoci anche i blackout che hanno caratterizzato proprio quelle stesse giornate. Perché? Perché le pavimentazioni delle strade, l'abbiamo anche spiegato, raccontato, non riuscivano a rilasciare tutto il calore anche la notte, proprio perché non calava di molto la temperatura, ed è stato anche dichiarato e certificato un preoccupante incremento della mortalità over 65. Infatti, l'impatto sanitario non è stato indifferente. Registra proprio una crescita dei decessi giornalieri tra gli over 65, stimata addirittura attorno alla crescita del 35% durante l'ondata di calore. Parliamo comunque sempre di Torino, di Torino città, non tanto città metropolitana. Ed è un dato unico nel suo genere. Ovviamente questo aumento di mortalità non sono provocate direttamente magari dall'ondata di calore, ma vanno ad acuire quelle situazioni magari critiche di malattie croniche o di fragilità che poi hanno compromesso effettivamente lo stato di salute di moltissime cittadine e cittadini di Torino. La novità molto interessante è che sia stato istituito, finalmente mi verrebbe da dire, un numero verde. Il numero verde 1500 o 1500, ma meglio memorizzarlo come 1500, è appunto il numero di pubblica utilità che è stato attivato dal Ministero della Salute per fornire consigli di primo livello, indicazioni sui bollettini e prevenzione per le categorie a rischio. La cosa più interessante che io ho trovato dell'utilizzo proprio di questo numero verde è la possibilità proprio di conoscere preventivamente quelli che sono i bollettini dai vari enti di rilevazione a livello nazionale, perché più o meno sappiamo tutti quali potrebbero essere i consigli di primo livello, no? Idratarsi, cercare di non uscire nelle ore centrali della giornata, ma magari ci sono delle categorie specifiche a rischio che necessitano di indicazioni non soltanto a livello sanitario, ma proprio di gestione della propria giornata, magari specifica. Quindi ci sarà del personale proprio che sarà adibito a questo, e magari potrebbe anche essere utilizzato questo numero come primo contatto di un primo segnale di pericolo prima di arrivare a una chiamata di emergenza, non so, all'112 o all'118, proprio per segnalare il proprio stato di salute che magari sta patendo particolarmente questo calore. Queste sono notizie da una parte positive, che sia stato effettivamente previsto questo numero 1500, però d'altra parte dobbiamo fare i conti sicuramente con una dimostrazione di quello che è il cambiamento climatico, e quindi urge ripensare a come organizzare, come gestire
come riuscire a rendere più vivibili le nostre città italiane anche in estate, consci del fatto che non sarà un caso tra tanti questo di questa ondata di calore, purtroppo, ahimè. Allora, adesso sono le 16:25 minuti, cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, capire un po' com'è la situazione sulle nostre strade piemontesi, e prima i Tame Impala con Hammer.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Sulla A5 Torino Aosta, a causa di un incidente, sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
4: Parliamo di università al filo d'Arianna, in particolare vi voglio parlare dell'Università di Pollenzo, conosciuta soprattutto per essere una delle università, mentre faccio cadere cose in studio, una delle università conosciute in Italia di scienze gastronomiche in questi anni è stata veramente un fiore all'occhiello del nostro territorio piemontese. Purtroppo però è venuto a mancare di recente il fondatore Carlo Petrini, che era proprio l'anima, il motore di questa università, che tra le altre cose è ospitata dal 2004 nello storico complesso Carlo Albertino dell'Agenzia di Pollenzo, a pochi chilometri da Bra, in provincia di Cuneo, quindi proprio immerso in un territorio che è una tradizione rispetto alla gastronomia, molto radicata sicuramente nel territorio, ma anche molto aperta e molto pronta a collaborare con tutto il mondo, con tante altre tradizioni enogastronomiche del mondo. E in questo caso, proprio in particolare, il nuovo rettore sottolinea, Nicola Perullo, ecco, sottolinea come questa idea di legame sia con il territorio ma anche con delle realtà grandi ed esterne dal territorio piemontese saranno sicuramente un punto di riferimento per il futuro dell'Università di Pollenzo, che rischia, lo vediamo molto spesso per quanto riguarda le piccole realtà, di rimanere un po' chiuse, un po' sempre simili a se stessi, magari proprio di non riuscire a trovare quel rinnovamento che è necessario in questo momento, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti e gli enti universitari. E infatti l'Università di Scienze Enogastronomiche di Pollenzo ha avviato delle collaborazioni con il Politecnico di Torino, ma anche con l'Università di Maastricht e l'Università Foro Italico di Roma e anche tantissime altre realtà non universitarie, sia nazionali che internazionali. Queste nuove partnership sono state annunciate già adesso, quelle che vi ho detto, ma verranno poi annunciate nei prossimi mesi, secondo un modello dichiarato appunto dal nuovo rettore di maggiore sostenibilità e soprattutto superare una logica fondata esclusivamente sulle entrate derivanti dalle rette universitarie. Quindi è chiaro che si collaborerà con delle aziende, evidentemente anche del territorio, ma non solo, aziende in ambito gastronomico e chi può saperlo? Lo capiremo nel prossimo futuro, vi terremo aggiornati e questo è stato anche un ottimo modo per farvi conoscere questa università e anche questo, anche l'informazione rispetto alle realtà sul nostro territorio è fondamentale proprio anche per aprire nuovi spazi, nuove possibilità alle persone che risiedono in Piemonte, ma non soltanto.

Rebel G's con We Outside. Torniamo in diretta sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e parliamo della situazione piuttosto critica rispetto ai lavori di prolungamento della metro 1 di Torino. C'è chi chiede: ah, quando sarà costruita la metro 2? Ecco, sappiate che in questo momento già è difficile che vengano terminati i lavori iniziati per quanto riguarda il prolungamento verso Cascinevica della linea 1 della metropolitana. Infatti l'azienda che ha preso in carico proprio l'opera dal 2019, Italiana Costruzioni e Infrastrutture, con la sigla ICI, era in crisi da tempo, lo si sapeva, e ha dichiarato il fallimento. Verdetto da parte del Tribunale di Roma per quanto riguarda soprattutto il piano di rientro appunto della società italiana per far sì di fatto che perlomeno possano essere terminati i lavori già iniziati non è stata accolta. Di conseguenza questo è un altro passo verso la definitiva messa in liquidazione dell'azienda e per il tribunale il piano non è stato giudicato ammissibile. Di fatto in questo momento ci troviamo di fronte a uno stallo. Il comune di Torino insieme anche ai sindaci di Collegno, Grugliasco e Rivoli si sono anche riuniti per cercare di capire quanto potrebbero sborsare di fatto i comuni per potersi prendere l'onere di terminare questi lavori. Purtroppo però la cifra che è stata definita è pari a 30 milioni di euro. Non poco sicuramente, e soprattutto si è tutti coscienti, i sindaci di queste quattro città sono coscienti che i lavori non possono essere bloccati in via definitiva a questo stadio, dato che sono già iniziati, e oltretutto questo rigetto del piano di ICI, di questa azienda, rischia di aggravare ulteriormente questa situazione nel momento in cui il cantiere si trova all'81% di realizzazione complessivo. E purtroppo non erano stati previsti questi ulteriori 30 milioni di aumenti. Gli enti locali su cui insiste l'opera non hanno poteri diretti sul finanziamento del cantiere né sulla sua gestione, ha spiegato anche il sindaco di Collegno Matteo Cavallone, ma c'è bisogno che lo Stato a livello centrale intervenga affinché la cittadinanza di queste città, che abbiamo detto testé, possano fruire di questo servizio e soprattutto possano essere riattivati dei posti di lavoro per il termine di questi lavori, che era già stato spostato al 2027. Quindi in realtà dovremmo essere vicini al termine, come vi dicevo siamo veramente all'81%. Cercheremo di capire anche noi di RBE come svilupperanno gli eventi e vi renderemo appunto conto del futuro della linea metro 1, e per quanto riguarda la linea metro 2 forse a questo punto dobbiamo farci un po' purtroppo una croce sopra, perlomeno per i prossimi anni a venire. A questo punto la prossima canzone è Boy in Red di Isaiah Rashad and SZA.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rbe.it.
2: Devo correggermi da sola, perché in apertura della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna ho detto che i saldi estivi partono da oggi. In realtà no, ecco, partono da domani 4 luglio e partono ufficialmente in tutta Italia. I saldi di fine stagione estive in tutte le regioni italiane, ed è ancora un momento tra quelli che scandiscono un po' l'anno molto attesi dagli italiani, soprattutto in questi momenti in cui i consumatori sembrano avere sempre meno potere d'acquisto. Non sembrano avere, ce l'hanno. Gli stipendi non aumentano, il costo invece della vita aumenta continuamente, e quindi purtroppo talvolta una persona, un singolo, un nucleo familiare devono attendere per potersi permettere magari quelli che possono essere dei loro desideri, sia per quanto riguarda abiti, accessori o elettrodomestici per la casa, attendere questi periodi. Infatti ancora 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, con un picco che viene segnalato da Confesercenti del 71% nel mezzogiorno, con una spesa media prevista di 209 euro a persona che si intendono spendere proprio in questi saldi. Beati voi, se questa è la spesa media, io malapena mi metto un budget di 20-30 euro, ma proprio mi sembra proprio già tanto. Ma vabbè, ognuno ha un po' il budget che si merita. Ma i negozianti protestano, quindi quello che può sembrare una data positiva per tutti, beh, in realtà non è così. Infatti riflette una problematica piuttosto viva che viene espressa dai negozianti, perché i saldi, affermano, partono sempre più in anticipo. Il calendario ufficiale rischia di perdere di senso, e per questo presidente di Fismo Conf Esercenti, Francesca Recine, ha lanciato una petizione alla Camera dei Deputati, che ha già raccolto 3.000 firme di imprenditori, anche di piccoli imprenditori, per posticiparne la data. Quindi si chiedono anche delle regole nazionali semplici, uguale per tutte, capaci di restituire un equilibrio concorrenziale reale. E il problema che viene portato soprattutto all'attenzione della Camera dei Deputati è la disparità tra i negozi fisici e i negozi online. Viviamo in un periodo in cui è molto semplice acquistare online, talvolta i prezzi delle vendite online possono rimanere bassi proprio perché magari non ci sono delle spese di gestione, di affitto dei locali, che invece devono sostenere i commercianti, soprattutto i piccoli commercianti, e questo crea veramente un impatto molto importante, molto serio, soprattutto per quanto riguarda i piccoli negozi, senza parlare delle grandi catene. Ecco, chi ci rimette effettivamente è proprio questo. Sul sito di Confesercenti potete vedere questa nota che è uscita nella giornata di ieri, dal titolo "Sabato al via i saldi estivi Confesercenti in Piemonte, giro d'affari di circa 200 milioni, scontrino medio di 140 euro per quanto riguarda ovviamente quello che è stato dichiarato dai consumatori nella regione Piemonte. Quello che viene richiesto in particolar modo è una maggiore attenzione ai piccoli negozi, quindi ai piccoli proprietari di anche piccole aziende, e chiedendo anche, data un'analisi proprio della natimortalità delle imprese, di riuscire a venire incontro a quelle che possono essere delle esigenze specifiche dei negozi di prossimità, oltretutto andando ad istituire, attraverso questa petizione di cui vi parlavo prima, che vuole essere presentata ai deputati per l'istituzione delle zone economiche speciali di prossimità per tutelare i piccoli negozi. Soprattutto queste zone fanno riferimento ai piccoli paesi, ai borghi, per esempio, che vedono da una parte uno spopolamento dei paesi e quindi di conseguenza anche a un giro d'affari molto inferiore rispetto a un tempo, anche dovuto all'utilizzo ovviamente delle vendite online, e dall'altra parte nei borghi, nei centri città, un'impennata dell'affitto proprio delle mura del negozio, che rendono poi impossibile mantenere anche dei prezzi bassi rispetto alle merci vendute. Quindi un aiuto, un'attenzione soprattutto ai negozi fisici e ai piccoli negozi. Siamo comunque curiosi di sapere se voi approfitterete di questi saldi e se sì, magari che cosa vi vorreste comprare. Se invece siete degli imprenditori o dei piccoli negozianti, quanto impatteranno questi saldi sulle vostre entrate, quanto vi può mettere in difficoltà questo spostamento, questo allargamento del periodo di saldi. Scrivetecelo al numero 328 8757845 oppure a diretta@rbe.it.

0: che tu vedessi me.
1: Night con Prima che, torniamo in onda sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna. Io sono D'Arianna Tedesco, sono le 16:55 minuti di questa puntata venerdesca 3 luglio 2026. Allora abbiamo ancora giusto il tempo per ricordare Una Torre di Libri, questa manifestazione che torna su il nostro territorio, in particolare si terrà questa edizione dal 9 al 12 di luglio a Torre Pellice. Sarà un'occasione ovviamente per poter respirare aria di libri, proprio di quelli materici, libri di carta che potrete anche acquistare durante questa manifestazione, ma anche partecipare ai tanti incontri che arriveranno proprio a Torre Pellice, tra firme eccellenti, editori, librai. Ci sarà modo per fare tanti incontri, un programma veramente molto ricco, quello del 2026, che ha già visto oltretutto delle anteprime. Ci saranno anche dei nomi, dei volti noti della letteratura e non solo. Infatti ad apertura proprio del festival, giovedì 9 luglio, sarà presente Marco Balestracci, autore di Fare biciclette, storie di inventori e grandi imprese. Quindi si parlerà di bicicletta non soltanto dal punto di vista dei giri, dei tour, ma anche di chi le biciclette le ha ideate, le ha create e continua a reinventarle. E sarà presente in dialogo appunto Marco Balestracci in dialogo con Matteo Chiarenza. Il nostro Matteo Chiarenza, oh, ce ne possiamo anche vantare un po'. Mentre invece vi voglio segnalare un altro appuntamento molto interessante. Questo invece si terrà venerdì avremo invece ospite Simone Lanza in apertura di serata, un maestro elementare studioso di scienze umane, e in questo caso gestirà l'incontro il nostro Matteo Scali, perché RBE fa tante cose anche ovviamente nel locale, lo sapete, ormai ci conoscete, e sarà un incontro molto interessante rispetto a genitori, insegnanti, educatori. Ma non solo, perché portiamo un'iniziativa, ve la stiamo raccontando, ve ne stiamo parlando, ovvero sia la creazione di una vera e propria, letteralmente, torre di libri. Quindi potrete venire in queste giornate praticamente dal 9 sera fino a fine di questo festival, fino al 12, potrete raggiungerci nella piazza davanti al comune e donare uno o più libri che a nostra volta noi doneremo a Dambesso, e andremo anche a creare quella che sarà proprio una torre di libri, andando ad impilare in equilibrio. Cercheremo di fare dei calcoli ingegneristici per tenerla su il più possibile questa torre di libri che voi donerete. A me piacerebbe anche tanto chiedervi di scrivere una dedica alla persona che magari la riceverà, anche libri in lingua francese, in lingua inglese, perché verranno donati ai lavoratori che vengono ospitate a Dambesso e che magari potrebbero anche inviarle alle loro famiglie o donarli a chi altro passerà da quella zona. Quindi regalate libri, regalate cultura, regalate libertà e partecipate anche ovviamente a Una Torre di Libri dal 9 al 12 luglio proprio a Torre Pellice, a casa nostra fondamentalmente. Sono le 16:58 minuti, anzi 59 scattati in questo esatto momento, perciò io vi lascio ai colleghi Marta e Samuel, mi ritorno in mente. Noi invece ci risentiamo lunedì sempre sulle frequenze di RBE e sempre, come sempre, noi vi ringraziamo. Vi invitiamo ad ascoltarci in qualsiasi momento del giorno e della notte, perché c'è sempre qualcosa in onda da RBE. Seguiteci sui social, sul sito rbe.it, anche sul canale YouTube RBE Radio e TV. E vi saluto come faccio sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao! Il filo d'Arianna. Il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, eccoci qua. Stavamo ridendo perché è partita la trasmissione e io ho detto a Marta: sei pronto? E lei mi ha guardato male dicendomi: sono una donna.
0: Ecco.
1: E io ho detto: ma sì, ma lo so, me ne accorgo, non è che devi sottolinearlo. Ho sbagliato, si può sbagliare.
0: Ma no, ma nulla...
1: Ragazzi, si può sbagliare,
0: ma
1: mettere una vocale al posto dell'altra, mamma
0: sì, lo
1: mia.
0: So, ma sono tanti anni ormai che lavoriamo insieme, almeno le basi.
1: Le basi,
0: cioè,
1: le basi.
0: Speravo che conoscessi qualcosa in più di me. Comunque.
1: Ma sì, ma ti conosco bene, lo so, stai tranquilla. Sei pronto allora?
0: Sono prontissimo. Sei pronta?
1: Io sono pronta.
0: Benissimo. Allora direi che in questa puntata, dove abbiamo le idee chiare l'uno dell'altro, l'uno dell'altra, l'uno dell'una dell'altro. Vabbè.
1: Ma
0: comunque,
1: sì, ma che importanza, l'importante è essere pronti.
0: Oh,
1: e noi siamo pronti per la trasmissione di oggi, perché è ricca, ricchissima di cose, di contenuti, perché noi siamo ricchi dentro, Marta.
0: Lo ma che te lo dici da solo?
1: Sì,
0: ma non è carino dirselo da solo, lascia dire agli altri.
1: Non posso dirlo da solo.
0: Ma no, non è bello,
1: stavo cercando di cissarmi un po', dai. Ecco.
0: Vabbè,
1: senti.
0: Comunque, sapete che ci diciamo? Ci diciamo che tra poco ci sarà il menu della puntata di oggi, gentilmente offerto dalla ditta Samuel Dossi.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Ed eccoci finalmente pronti per esporvi il menù della puntata di oggi. A te l'onore, Samuel.
2: Allora, a me l'onore, grazie, perché questa puntata sarà un pochettino scoppiettante. Intanto andiamo un po' a vedere, andiamo a fare un viaggio a New York, Marta. Sei mai stata a New York?
1: Non sono mai stata, purtroppo.
2: Allora, a New York, perché nelle scuole di New York ci saranno robot umanoidi che insegneranno, no? Quindi pensa un po' insieme agli insegnanti consueti, soliti, ci saranno anche degli umanoidi, e quindi ci sarà il modo di interagire con loro, di parlare, chiedere, di essere istruiti. Cioè, tu saresti contenta di avere, tu pensa magari alle elementari quando eri piccola, invece della tua maestra, oppure accanto alla tua maestra un umanoide, un bel robottone che ti si avvicinava, magari ti diceva cosa fare, cosa non fare, e ti spiegava anche la lezione.
1: Ma sicuramente sarebbe stato divertente, no? Stavo pensando che quando eravamo piccoli magari facevamo gli scherzi agli insegnanti, no? Lanciavi i cancellini quelli rotondi, no? A spirale sul vestito.
2: Tu lanciavi il cancellino?
1: No, io e i miei compagni.
2: Vabbè.
1: Dico, con l'umano robot cosa fai? Prendi una brugola e gli togli
2: lo
1: sviti praticamente. No, stavo già pensando a quello. Vabbè,
2: gli spruzzavi lo svito.
1: Lo svito.
2: Vabbè, ma vedi come pensi subito? Io sto pensando all'istruzione, alla cultura e tutto. Tu vai subito a pensare ai
1: Io ero già entrata nel quotidiano con loro.
2: Ai dispettucci da fare.
1: Certo, ero già andata oltre, capito?
2: Già oltre. Vabbè, comunque andremo un po' a vedere se è il caso di essere contenti o no di questa cosa. E poi andiamo un po' a vedere. Parliamo di carta igienica. Parliamo un po'
1: ma
2: di carta igienica.
1: Ma perché devi sempre buttare giù così le puntate?
2: Ma no, ma sono cose importanti da sapere.
1: Lo so, Marta. Sono cose fondamentali, anzi.
2: Anche per quanto riguarda l'economia degli italiani, perché la carta igienica costa comunque. E allora andiamo un po' a vedere quanto spendiamo ogni anno in carta igienica.
1: No. Ecco, e come potremmo abbattere questa spesa? Facendone a meno.
2: Mangiando meno e facendo meno pupù, ecco.
1: Esatto.
2: No, ma adesso a parte gli scherzi, così forse dobbiamo essere contenti, perché noi spendiamo in carta igienica meno, molto meno di quanto spendono negli Stati Uniti. Sei contenta di questa cosa?
1: Ma perché mangiano di più e di conseguenza.
2: Ma no!
1: No. Perché sono più grosse le porzioni.
2: No! Ma non è possibile, ragazzi, ma qui non si riesce a restare seri. È una cosa seria, Marta. Allora, non piangere.
1: Spendono di più? Ma perché ne consumano di più?
2: Ne consumano, giusto,
1: cioè,
2: ne consumano.
1: Loro non sono.
2: Ma dai, che ci puoi arrivare? Perché all'estero consumano.
1: Ah, ho capito.

0: E meno male che ne consumano di più, però.
1: Ma non mi sa che non hai capito.
0: Ho capito, perché non hanno il famoso bidet,
1: oh,
0: e quindi ne consumano,
1: brava,
0: di più. Ma meno male che ne consumano di più. Pensa se non avendo il bidet ne consumassero lo stesso numero che ne consumiamo noi. Lì allora sorgerebbe un problema,
1: ecco,
0: di ordine igienico.
1: Ecco, e poi andiamo a parlare dopo di un'altra cosa importantissima, sì. Questa veloce ve la diciamo già quasi da subito, che le zanzare, Marta, che adesso ci stanno macellando in questo caldo che c'è, no? Ecco, di zanzare ce ne sono parecchie, sono arrivate malauguratamente anche in Islanda.
0: Le zanzare?
1: Sì, pensa un po', l'Islanda era in tonsa,
0: la patria senza zanzare.
1: Non c'era non è mai stata vista una zanzara in Islanda, sono arrivate pure lì. E questo,
0: cioè,
1: la dice...
0: se gli islandesi dici cos'è lo zampirone, loro pensano sia un dolce natalizio.
1: Sì, sì, no, ma loro non le conoscono le zanzare, non sanno cosa siano. Adesso hanno i buboni pure loro.
0: No.
1: Tutto questo dovuto all'ambiente, come sta cambiando. Tu pensa al riscaldamento globale e vedi cosa succede. Mo le zanzare ce le hanno pure gli islandesi.
0: Bene, direi che come menu è già abbastanza,
1: abbastanza catastrofico,
0: abbastanza veramente, ma poi ci saranno anche molte altre cose con noi fino alle 19 con i ritorni in mente.

0: Dunque, adesso andiamo nel mondo dell'istruzione, Samuel, anzi tra pochissimo.
1: Nell'istruzione, sì, sì, sì, la cultura.
0: La cultura, che bello.
1: La cultura. Tu pensa, Marta, a essere istruita da un umanoide. Cos'è un umanoide? Un robot, no?
0: Sì.
1: Praticamente che ha delle sembianze umane, però è una macchina.
0: Si avvale anche dell'intelligenza artificiale,
1: ovviamente al posto del cervello c'è l'intelligenza artificiale.
0: E dicendo una parolina molto bella, magari alzando la mano dicendo maestra o maestro, potremmo vedere arrivare davanti a noi in maniera un po' così
1: un po'
0: come dire, rigida, proprio un umanoide.

0: E andiamo a scoprire tra i banchi degli Stati Uniti che cosa non accadrà tra un po' di tempo. Un progetto sta partendo e si chiama Optio e coinvolge le scuole di New York, perché molto presto gli insegnanti avranno come colleghi o colleghe
1: degli umanoidi, diciamolo, non dobbiamo nasconderci, non dobbiamo avere paura di dirlo, anche perché gli umanoidi, se continuiamo così, diventeranno parte della nostra vita presto, ed è proprio un po' per questo che viene fatto questo esperimento a scuola. Siamo a New York, in alcune scuole verranno utilizzati questi umanoidi che fanno riferimento chiaramente all'intelligenza artificiale, che affiancheranno gli insegnanti e che potranno collaborare
0: direttamente in aula,
1: quindi insegneranno anche loro agli studenti le materie, insomma la conoscenza, tutto quello che c'è da sapere, insomma saranno un appoggio ai professori e agli insegnanti, quindi non è che ci sarà solo l'umanoide in classe, quindi per carità, per il momento lasciamo perdere,
0: però che si occuperà di rafforzare l'apprendimento dei concetti che vengono affrontati in classe, ma anche di offrire lezioni individuali, aiutare nello svolgimento dei compiti anche in più lingue e adattarsi alle esigenze degli studenti neurodivergenti grazie a dei percorsi appunto personalizzati, e quindi tutto questo anche con un continuo aggiornamento da parte dell'umanoide. Tanta roba
1: che comunque appunto tutto viene spiegato, che viene fatto anche proprio in vista futura, no? Per cercare di avvicinare già i giovani al contatto con gli umanoidi, perché potrebbe essere che veramente nel futuro, non soltanto nella scuola ma proprio nel lavoro, probabilmente ci sarà molto molto contatto con i robot, no?
0: Sì, ma comunque adesso ci stiamo stupendo, ma voglio dire, anche quando è arrivata la lavagna elettronica, io non l'ho mai vissuta personalmente a scuola, però quando mi hanno detto: ma lo sai che adesso le lavagne non sono più col gesso? Ho detto: come no? Sono elettroniche. Cioè, io sono rimasta sconvolta,
1: ecco.
0: Però ormai è una cosa,
1: ma infatti diventerà una cosa abbastanza, ecco, non desterà più stupore, però vabbè, andiamo a vediamo, noi ci stiamo dietro questa cosa, cerchiamo di capire se funzionerà.
0: Vabbè, noi supervisioneremo
1: e vi faremo sapere come è andato l'esperimento,
0: certo.
1: Perché magari chissà che arrivi anche poi in Italia, che in un batter baleno ci ritroviamo poi i nostri figli e nipoti con i robot che danno poi voti,
0: vai a fare i colloqui direttamente con il robot umanoide. Come va mio figlio?
1: Il colloquio a scuola?
0: Suo figlio va bene, ma si distrae un po' troppo,
1: si applica poco, ecco,
0: esatto,
1: va bene,
0: queste cose qui.
1: Beh, benissimo,
0: così, sarà così, dureranno un po' di più i colloqui perché sono meno sciolti nel linguaggio, però insomma si può fare.

0: Solare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto delle ispezioni all'ospedale israelitico di Roma dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte. La procura ha già aperto un'indagine. Il fentanyl è un antidolorifico 100 volte più potente della morfina, che viene usato anche come sostanza stupefacente. Si stima che negli Stati Uniti, dove è molto diffuso, abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico si possono produrre circa 20.000 dosi di stupefacente. Il furto, effettuato senza scasso, risale al 24 giugno, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.
2: L'associazione di categoria FAIB e FEGIC nel settore della distribuzione di carburanti hanno annunciato uno stato di agitazione, accusando il Ministero delle Imprese di ritardi incomprensibili nell'approvazione di una riforma del settore. Nel comunicato diffuso dalle due organizzazioni non si esclude di arrivare ad una chiusura prolungata dei distributori. Si sottolinea la fine dello sconto sulle accise, che era stato inaugurato dal governo dopo l'inizio della guerra in Iran e che è stato poi ridimensionato fino a essere eliminato del tutto a partire da domani.
1: Ci sono l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani tra i politici stranieri che oggi a Teheran hanno reso omaggio ad Ali Khamenei. Domani inizieranno i funerali dell'ex guida suprema uccisa 4 mesi fa, nei primi giorni della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Oggi la bara è stata posizionata nel complesso religioso della grande moschea della capitale iraniana, dove si sono fatti vedere anche il presidente Pezeshkian e il capo dei Pasdaran, che non compariva in pubblico dall'inizio del conflitto. Il regime di Teheran ha annunciato la partecipazione a questi funerali di rappresentanti di circa 100 paesi.
2: Sarebbe stata avvistata a Francoforte la donna sospettata per l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco, così scrive l'agenzia Reuters. La donna si chiama Anastasia Berezovska, è una cittadina ucraina e sarebbe scappata usando una macchina noleggiata in Germania, dove poi sarebbe tornata passando anche dall'Italia. Nell'esplosione di lunedì era rimasto ferito un uomo d'affari ucraino sanzionato per i suoi rapporti con la Russia dal governo di Kiev.
1: Poco fa l'arcivescovo di Agrigento ha parlato del viaggio del Papa a Lampedusa, previsto domani, e l'ha definito una carezza a quegli uomini e quelle donne che lì hanno trovato la fine del loro viaggio e un messaggio contro la remigrazione, ricordando anche il recente viaggio del pontefice in Spagna, in cui l'immigrazione è stata uno dei temi centrali. 13 anni fa a Lampedusa arrivò Papa Francesco, che la scelse per la sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: RBE. Vicina a te.

0: Dobbiamo dare una notizia sconvolgente, veramente. Io non so le parole da.
1: Tenetevi stretti a qualcosa perché potreste cadere per terra un po' distrutti dallo stupore. Ecco, vabbè, ma se.
0: In Islanda non dormono più.
1: No, no, non è possibile, no,
0: La vuoi dire
1: veramente.
0: subito o la vuoi dire
1: No, no, no, no,
0: dopo?
1: no, la diciamo subito,
0: Allora, diciamo subito,
1: la diciamo
0: bene.
1: subito perché è scioccante, anche perché se una volta, Marta, uno poteva prendere e partire, andare in Islanda e dire lì oh, sto al fresco, sopra. No, non
0: Esatto.
1: perché sei in prigione, sto al fresco e soprattutto sono lontano dalle zanzare estive, ecco, attenzione perché così non sarà più.
0: Sono arrivate le zanzare in Islanda.
1: Ecco.
0: Diciamo che fino a poco tempo fa l'Islanda aveva questo primato, no? Straordinario, invidiato da gran parte del pianeta, quindi la totale assenza di zanzare. Poi un giorno hanno sentito nella notte e guarda, e lì è stato sconvolgente. È accaduto nell'ottobre del 2025. E un entomologo non stava dormendo e lui stava facendo un esperimento, stava svolgendo alcune ricerche e aveva sistemato una trappola proprio per le falene. Si è accorto che in questa trappola c'erano due zanzare.
1: Ai, ma pensa un islandese che scopre delle zanzare, cioè dice,
0: Esatto.
1: magari immaginatevi
0: Di vedere un dinosauro.
1: immaginatevi i primi buboni di un islandese che sul braccio, no?
0: Pensate, varicella,
1: No, il
0: il
1: morbillo!
0: morbillo, no!
1: Ma c'è solo
0: No, no.
1: due pustolone e basta.
0: Rara, una forma
1: Ra ma
0: rara.
1: pr prude, appunto, come
0: Rarissima.
1: rarissimo.
0: No,
1: No,
0: prude, prude, prude, prude.
1: prude.
0: Beh, i sintomi sono quelli, vede?
1: Mi raccomando, islandesi, adesso da oggi in poi dovrete avere anche voi gli zampironi e così via, tutte le creme, gli spray e così via per combattere le zanzare. Che suggerimento possiamo dare a un islandese, Marta, per cercare di rincuorarlo? Perché la situazione, no, a parte che la situazione è gravissima, perché
0: No, ecco,
1: questo
0: diciamo il perché sono arrivate le zanzare, non perché abbiano guardato il planisfero, abbiano detto, dov'è che non ci abbiamo ancora colonizzato lì, andiamo in Islanda, no? È chiaramente dovuto al cambiamento climatico e il gelo rigido dell'Islanda, che non le ha mai fatte vivere in quei luoghi, adesso
1: Sì.
0: sta un po' facendoci lecca e quindi chiaramente le zanzare riescono a vivere anche in un posto del genere. E per fortuna, diciamo, nel nord Europa le punture non sono veicolo di malattie gravi, però chiaramente le persone non sono
1: Le
0: abituate.
1: persone non sono abituate, comunque è un sintomo di un cambiamento climatico grave, comunque, perché sta cambiando tanto, non soltanto il caldo che abbiamo sentito e che continuiamo a sentire in questi giorni che imperversa, che ci fa pensare male, ma facciamo bene a pensare male perché vuol dire che sta cambiando veramente qualcosa di importante, ma anche questa cosa delle zanzare, allora deve farci pensare perché adesso sono le zanzare, poi fra poco cosa sarà? Non lo so, non lo so. Comunque, diciamo che l'Islanda toglierà forse qualche zanzara, o forse ne avrai di più dei vercelli del non so, del
0: Beh,
1: Piemonte.
0: adesso non.
1: Sai, lì le zanzare imperversano.
0: Lo so, ma lì è la patria.
1: La patria delle
0: La
1: zanzare,
0: patria delle zanzare.
1: le risaie di
0: Cioè,
1: vercelli.
0: esatto, proprio lì.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
12: Ed eccoci a approdare nella seconda parte di Mi ritorno in mente di oggi. Siete su RBE, le voci che vi accompagnano sono quelle di Samuel e Marta in questo pomeriggio, in questo venerdì 3 luglio che stiamo passando insieme, e tra poco si cambia argomento drasticamente.
13: Oggi cambiamo, oggi in questo momento cambiamo argomento perché entriamo in un argomento un po' delicato perché tutto sommato è anche soffice, Marta.
12: No, ma che bello.
13: Sì, dipende un po' dal tipo di carta, però andiamo a parlare di carta igienica. Quanto spendiamo ogni anno in carta igienica? Questa è la domanda. Non so se vi siete fatti un calcolo, però io ti devo dire, Marta, che leggendo questo articolo, questo studio che parla sia dell'estero che dell'Italia, mi sembra un po' pochino quello che viene messo per quanto riguarda l'Italia, però perché a me sembra di spendere un po' di più rispetto a quello che dicono.
12: Sì, però, hai fatto il calcolo?
13: Ma no, il calcolo a occhio e croce comunque, però fateci caso un po' voi, quanto spendete secondo voi più o meno in carta igienica, no?
12: Vabbè, provate a fare una stima, tra poco vi diciamo quale nazione spende di più, quale spende di meno e le motivazioni che ci sono alla base.
13: E ci sono delle motivazioni ben importanti.
12: Beh, sì.
13: E noi italiani spendiamo veramente poco di carta igienica.
12: Che bravi.
13: Perché?
12: Che bravi.
13: Ma ci potete arrivare da soli il perché, perché c'è un perché bello chiaro. Whatever you do, don't ever tell nobody.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 18, in studio Nicolo Sezzu. Intorno alle ore 2 della notte scorsa, una banda di malviventi ha preso di mira la storica gioielleria Danae, situata in via Aurelio Saffi a Casale Monferrato. Secondo le prime ricostruzioni, mentre alcuni componenti della banda si trovavano dentro al negozio, altri complici sono rimasti in strada a fare da palo, armati di estintori, pronti a essere usati contro eventuali testimoni. Nonostante l'azione limitata ai soli banchi espositivi, il valore dell'area furtiva risulterebbe superiore ai 100.000 euro. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia locale, che hanno eseguito i rilievi scientifici sul posto e stanno ora analizzando i filmati delle telecamere limitrofe di via Saffi e dei varchi d'accesso stradali della città per individuare il tragitto di fuga del veicolo di grossa cilindrata. L'emergenza idrica colpisce 14 comuni nella Langa Astigiana in Val Bormida. Disagi per 5.000 residenti che si moltiplicano con l'arrivo dei turisti. Un grido d'allarme arriva dai sindaci che avrebbero chiesto un collegamento diretto con l'acquedotto. Infatti, oltre che per i residenti della zona, i disagi sono molti anche per allevamenti e attività agricole. Attualmente sono state utilizzate le autobotti di Amag e Langa Holding, che gestisce l'acquedotto, anche se da oggi è subentrata Sorgenti. Secondo le analisi del rapporto divulgato dalla FIMCISL, i primi sei mesi del 2026 di Stellantis sarebbero piuttosto positivi, con un incremento produttivo del 13,7% rispetto al 2025. Le crescite più significative riguardano gli stabilimenti di Mirafiori, più 135,4%, dove però nel 2025 la produzione era stata quasi azzerata. In ogni caso, l'obiettivo dichiarato al governo di 1 milione di veicoli è piuttosto lontano, con la previsione 2026 poco sopra i 500.000 veicoli. Il Tribunale di Roma ha dichiarato non ammissibile il piano di concordato presentato dall'impresa italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., appaltatrice dei lavori per il prolungamento della metropolitana di Torino fino a Rivoli. La società pubblica Infrato dovrà quindi trovare tramite gare una nuova realtà per ultimare i lavori, una volta conclusi l'iter del fallimento della ICI e quello della valutazione dello stato di completamento dell'opera fino a oggi. Inoltre sarà costretta circa 30 milioni di euro in più necessari a causa dell'inflazione. A oggi, per il lotto 1, che comprende le stazioni Certosa e Collegno Centro, i lavori sono all'85,7%, con circa 9,9 milioni di euro ancora da spendere. Per il lotto 2, invece, fermate Leuman e Cascine Vica a Rivoli, lo stato di avanzamento è al 74,5%, con 22,2 milioni di interventi residui da realizzare, inclusi quelli per il parcheggio di Interscambio e le sistemazioni di Corso Francia. Terminiamo infine col meteo. Sabato si rinforza l'alta pressione sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile, per cui il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 23 e i 34 gradi, valori notturni sopra i 20 gradi. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 30 e i 31 gradi, venti deboli e mare generalmente calmo. Questo era l'ultimo notiziario della settimana. Il prossimo appuntamento con l'informazione locale sarà lunedì alle ore 11, quindi non mi resta che augurarvi un buon fine settimana e un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Ma com'è interessante questi dati che come sono interessanti questi dati che stiamo per dare, che riguardano la spesa di carta igienica, per la carta igienica all'anno a testa per persona.
1: Ma Marta, questa è anche cultura. È inutile che ci giri intorno, che fai tanto la superiora,
0: La madre superiore, sì.
1: la madre superiora. Devi essere cosciente, devi saperle queste cose. Fanno parte della nostra cultura e della nostra vita quotidiana.
0: Allora, ma voi vi siete mai chiesti all'anno che impatto ha la carta igienica sul nostro consumo economico?
1: Ecco, beh, è
0: Allora, vi siete mai
1: importante saperlo.
0: chiesto?
1: Qua,
0: Che
1: quanto?
0: impatto ha? Cioè, voi quanto dovete lavorare ogni anno per potervi permettere una quantità di carta igienica decorosa, dignitosa? Allora, in Italia la spesa media pro capite si attesta tra i 23 e i 25 euro all'anno.
1: Ecco, 23 o 25 euro all'anno a persona,
0: Sì.
1: a singola persona. Quindi tutto sommato buono, sono pochini, no? Vanno bene, no? Per se ci pensi.
0: Esatto.
1: Però,
0: Cosa è
1: però.
0: successo però? Che nel 2020 un'azienda produttrice di bidet, un'azienda americana, si è messa a fare una ricerca per incentivare probabilmente le vendite di bidet, no? Dicendo agli americani: ma voi sapete quanto spendete all'anno a testa per persona in carta igienica? 182 dollari all'anno. Nell'arco di una vita di una persona statunitense, quanto si spende? C'è oltre 11.000 dollari. Voi cosa ci fareste con 11.000 dollari?
1: Mamma mia, 11.000. Allora, gli americani spendono 182 dollari all'anno a testa per la carta igienica e nella loro vita 11.000 dollari, veramente tantissimi. È uno sproposito, cioè carta igienica che poi serve per quello che serve, no? Ecco, io ci soffio anche il naso e certe volte posso.
0: Anche io ogni
1: Perché,
0: tanto. Perché è bello.
1: Perché è bello, quindi devo mettere in preventivo anche questa cosa qua. Che,
0: Un po' sì. Però durante il Covid si era pensato che questo dato fosse un pochino influenzato dalla, sai, la corsa agli acquisti di
1: Sì.
0: certi prodotti, no? In quei mesi. Ma in realtà negli anni successivi si è visto addirittura che quella spesa era bassa. Cioè, c'è stato un aumento della spesa media pro capite, quindi più di 182 dollari all'anno.
1: Allora, perché gli americani spendono così tanti soldi in carta igienica, ma anche e soprattutto all'estero, mentre in Italia si spende tutto sommato poco? Ma la sapete la risposta? La sapete perché noi abbiamo il nostro beneamato bidet. Allora,
0: Oh.
1: il bidet ci aiuta in questo. Allora, ragazzi,
0: C'è poco da fare.
1: diciamolo agli americani, ma americani, mettetevi un santo bidet in casa,
0: Ma infatti
1: perché vi.
0: l'azienda voleva dire fare quello
1: Vabbè,
0: proprio.
1: vi può aiutare, no? Abbassate. Ma puoi spendere 11.000 dollari nella vita di carta
0: Capisci?
1: igienica?
0: Ma con 11.000 dollari, ma quanti viaggi ti
1: Ma
0: fai?
1: stai scherzando?
0: Ma stai
1: 11.000 dollari?
0: scherzando? Ma puoi metterli da parte per tantissime
1: Quante cose
0: cose.
1: puoi fare nella
0: Ma
1: vita? Cioè, veramente.
0: veramente, tu li dedichi alla carta igienica, no?
1: Non
0: No,
1: so,
0: no.
1: non so. Ti
0: Troppo, troppo.
1: diventa quasi un bene di lusso la carta igienica a questo punto. Non
0: Infatti.
1: è per tutti, è una spesa del genere.
0: Però a
1: Vabbè.
0: quel punto, se fai il bidet caldo e ci impieghi anche tanto, va ad aumentare la bolletta del gas e anche quella dell'acqua.
1: Quindi bidet freddo.
0: Quindi bidet freddo e veloce. Mi
1: Veloce. È
0: raccomando,
1: veloce.
0: dobbiamo risparmiare.
1: Bisogna risparmiare,
0: Oh,
1: ragazzi.
0: risparmiamo.
1: Tanto col caldo che sta facendo adesso, Marta, il
0: Adesso.
1: bidet è caldo comunque, quindi
0: Adesso,
1: andiamo
0: adesso.
1: tranquilli. Va bene.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Eh sì, Marta, la questione è questa, no? Fa tanto caldo in questi giorni, no? Quindi anche fare le passeggiate è un po' da pazzi per camminare, anche se vedo certe persone che si allenano addirittura, che vanno a correre a mezzogiorno sotto il sole. Ecco, vabbè, ma se uno vuole farlo, cavoli suoi, però portare i cani e i nostri amici animali a fare la passeggiata in quelle ore bollenti, ecco, questo però non bisognerebbe, secondo me, farlo. No,
1: esatto.
0: Non bisognerebbe farlo comunque anche sulla propria persona. Però perché? Perché l'asfalto è bollente, veramente. Le temperature, che magari raggiungono anche 40 gradi nell'aria, sull'asfalto possono raggiungere anche 60 gradi. Quindi scottano.
1: Scottano. Allora, tra poco andiamo a vedere quali sono i rischi per le zampette dei nostri cani, da non sottovalutare assolutamente, quali cani magari possono patire di più, e poi anche come fare a capire se l'asfalto ha la giusta temperatura per farli fare una passeggiata oppure è meglio aspettare.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime ha annunciato la partecipazione di rappresentanti di oltre 100 paesi, tre politici stranieri che oggi hanno reso omaggio alla guida suprema, all'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore alla vigilia del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ha detto poco fa il Papa, ricordando le ondate di immigrati accolte dal paese nel corso dei secoli. Domani la visita del pontefice a Lampedusa sarà anche un messaggio contro la remigrazione, annuncia l'arcivescovo di Agrigento. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente. Non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Tra le nuove proposte anche un canale del digitale terrestre, tutto dedicato all'identità italiana. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Caselle e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Savonera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso, sono presenti code fra Vignole Borbera e Novi Ligure in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Allora Marta, stavamo parlando dei nostri amici animaletti, no? Soprattutto i cagnolini. Portarli a spasso in questo periodo è un po' rischioso. Intanto il caldo fa, come avevamo parlato qualche tempo fa, ti ricordi? Il caldo può incidere sul cervello, non soltanto certo, dell'umano, ma anche dei nostri amici animali, che possono dare un po' i numeri. Ecco. Ma allora adesso la situazione diventa più drammatica per quanto riguarda le zampette. Le zampette dei cagnolini, soprattutto quelli di colore chiaro come il nostro per esempio, possono patire di più rispetto a quelli di colore scuro, perché hanno, come si chiamano, i palmetti,
7: i polpastrelli
6: delle zampette,
7: nome scientifico,
6: ecco,
7: però.
6: Allora bisogna fare attenzione, perché se nell'aria la temperatura può raggiungere anche i 40 gradi al sole,
7: i cuscinetti,
6: il termine tecnico delle zampette dei cagnolini sono i cuscinetti.
7: Vabbè, un po'.
6: I palmi.
7: Comunque dicevi, scusami.
6: Ecco, allora le temperature possono raggiungere 40 gradi, ma sull'asfalto la temperatura può raggiungere anche i 60 gradi. Provate a camminare a piedi nudi sull'asfalto a 60 gradi e vediamo se poi non vi vengono le vesciche.
7: Pensiamo quando siamo sulla spiaggia che magari abbiamo fatto il bagno, poi dobbiamo raggiungere l'asciugamano, fa molto caldo, non abbiamo le ciabatte, cioè ci ricordiamo, no, i dolori che proviamo in quei momenti lì di bruciore.
6: Quindi facciamo un po' di attenzione. Se notiamo che l'asfalto e le temperature sono veramente alte, evitiamo di portarli nelle ore più calde, cerchiamo magari in tarda serata o mattino presto, lo so, uno dice vabbè, ma che porto il mio cane alle 6 del mattino? Sì, vi fai lo sforzo, se vuole fare la passeggiata, se bisogna fargli fare la passeggiata, uno fa lo sforzo. Cosa si può fare anche, Marta? Qualche esperto ci dice che possiamo testare un po' l'asfalto, no? Nelle ore più calde,
7: sì.
6: Se noi mettiamo la nostra bella mano sull'asfalto e riusciamo a tenerla almeno per 5 secondi senza bruciarci, allora tutto sommato possiamo anche tentare di fare la camminata col cagnolino.
7: Ci dice
6: qualcuno, diciamo che è una prova un po' empirica così, però comunque da fare, nel senso,
7: certo.
6: Poi io eviterei comunque di portarli nelle ore
7: sì,
6: più calde,
7: infatti.
6: Cioè comunque
7: quella forse la scelta più saggia,
6: però se proprio dovete, provate a mettere sta mano sull'asfalto 5 secondi, reggete,
7: ecco, se vi si brucia, se
6: bruciata,
7: non avete più la
6: bruciata
7: pelle sotto, allora state a casa, andate al pronto soccorso, però intanto voi, non
6: sì,
7: dal veterinario,
6: non dal
7: al
6: veterinario,
7: pronto soccorso
6: che vi dice stupidi che siete, mamma mia,
7: esatto,
6: vabbè, basta, questo era il consiglio,
7: perché
6: i nostri amici animali bisogna trattarli bene, per favore,
7: certo,
6: ecco.
7: Me li vedo che se la ridono mentre tu tasti l'asfalto,
6: vabbè,
7: che ti bruci la mano.
6: vabbè poi il mio cagnolone vorrebbe andare a spasso comunque, però
7: Vabbè, no, oppure, se deve soffrire così non credo.
6: No, poi vedo anche qualcuno che magari mette delle calze o degli stivaletti ai cani. Ho visto nella neve.
7: Nella
6: neve ho visto stivaletti per cani.
7: Ma guarda che la neve quando si attacca poi nei polpastrelli poi di ghiaccia, guarda che poi fa male toglierla.
6: Certo, sì, certo, infatti.
7: Quindi, giusto.
6: Va bene, questo era il consiglio di oggi e prendetelo per quello che è, ma ovviamente è importante.
7: Eh beh.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti di questa puntata di Mi Ritorni in Mente. Io e Samuel, come si dice,
1: togliamo il disturbo. Questo modo di dire piemontese, penso sia soprattutto piemontese, è bellissimo, veramente. Sì. Togliete, dire agli altri, togliete già il disturbo, è bellissimo. Cioè, secondo me è meglio di una barzelletta.
0: Esatto, sì, una cosa bruttissima, però vabbè, fa parte della cultura.
1: Quindi in questo caso chi sono? Siete voi che ci state dicendo togliete già il disturbo? Perché siamo
0: allora noi diciamo che togliamo il disturbo. Se voi approvate che noi togliamo il disturbo, beh, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Anche perché in fondo siamo noi che siamo entrati adesso nelle vostre case, quindi forse disturbavamo? Forse no.
0: Sì.
1: Speriamo di no, dai, speriamo di no.
0: Speriamo davvero. Ma torneremo a dare il disturbo quando? Lunedì dalle 17 alle 19 con Mi Ritorni in Mente su RBE.
1: Allora, un buon weekend, passatela bene, mi raccomando, state bene, fate tante cose e divertitevi. E poi ci raccontate tutto lunedì, chiaramente.
0: Tutto, ma proprio tutto. Buona serata!
1: Ciao.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi, con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Venerdì 3 luglio, la meditazione di oggi è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede in Sanremo, Bordighera e Valle Crosia. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Open the Eyes of My Heart, Lord. Apri gli occhi del mio cuore, Signore. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti per questo mese da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Dal Salmo 33 al versetto 9 leggiamo: poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. E dall'Evangelo di Marco al capitolo 7 leggiamo i versetti 34 e 35. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene.
3: Gesù guarisce un sordomuto, leggono i sottotitoli delle nostre Bibbie, anche se il testo dice che condussero da Gesù un sordo che parlava a stento. Ancora oggi si evidenzia una scarsa conoscenza della cultura e del linguaggio della disabilità, ed in particolare dei termini correlati alla sordità. La lingua dei segni non è un linguaggio, bensì una lingua che ha una propria struttura, le proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, come una qualsiasi lingua parlata. Il rispetto della persona e la ricerca della comprensione ci devono spingere oggi ad esprimerci, oltre che a comportarci, secondo giustizia, in modo appropriato. Ma l'Evangelista Marco non avrebbe saputo che il termine sordomuto è scorretto, inaccettabile. Del resto, la persona a cui fa riferimento il Vangelo di oggi non avrebbe potuto imparare una lingua dei segni, e il suo maggiore dramma sarebbe stato quello di essere imprigionato nell'incomunicabilità delle sue gesticolazioni e mimiche, nel carcere del silenzio perpetuo nel quale lo consegnava la società. La parola di Gesù è preceduta dal tocco delle sue dita, dal contatto della saliva, dalla sua presenza rispettosa che conferisce dignità e parità umana alla sua controparte, la quale non parla perché non sente, ma poi segue la parola. Qui la parola che crea è la parola che guarisce. Al momento della creazione Dio non ha bisogno né di strumenti né di tempo. Un solo "e Dio disse" basta perché la realtà venga all'esistenza. È immediato, autorevole, efficace. La parola di Gesù esprime lo stesso potere creativo. Una sola parola, Effatà, non usa pozioni magiche, nessun lungo rituale. C'è solo il tocco, il contatto con la saliva, la presenza fisica che comunica partecipazione al dolore, identificazione, solidarietà. Un solo comando e viene ricreata l'anatomia di quell'uomo con disabilità. Le orecchie si aprono, la lingua si scioglie. Se l'universo è stato creato dalla parola,

La stessa parola ora ricrea un essere umano. Il microcosmo del singolo che Gesù separa dal gruppo viene sanato dalla stessa potenza che ha creato il macrocosmo. Ciò che non era, ora è. Ciò che era chiuso, ora è aperto. Una nuova mini creazione in un solo uomo. Nel Vangelo Gesù sospirò, eppure all'atto creativo il salmista non menziona alcun sospiro, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Se la creazione dal nulla avviene senza sforzo, qui Gesù entra nella nostra fragilità, egli geme insieme al creato. La parola creatrice opera ora attraverso la compassione per guarire, annullando gli effetti del peccato, chiusura, isolamento, silenzio, impossibilità di comunicare. La parola fa ciò che dice. Essa non è descrittiva, ma performativa. In Cristo Dio entra nel nostro vissuto, vuole essere coinvolto nel nostro microcosmo di impedimenti, frustrazione, paura, e pronuncia la parola apriti. Apriti all'ascolto, apriti al dialogo, apriti a Dio, apriti a chi ti è vicino, a chi ti è lontano, apriti al perdono, apriti al mondo, apriti alla vita, apriti al creato. Prima Gesù aveva messo le dita nelle orecchie di questa persona con disabilità, poi con la saliva gli aveva toccato la lingua, ma la guarigione non si compie fin tanto che non pronuncia quella parola. Talvolta le nostre vite, nonostante siano state toccate da Dio, rimangono chiuse. Ma quando egli pronuncia Effatà, che è parola vivente di liberazione, l'inaspettato si compie. L'autorità della parola è insostituibile. Con la parola Gesù scioglie quello che prima era legato, crea un passaggio dove prima c'era un impedimento, apre, cioè crea un varco per mezzo del quale abbiamo un accesso, un passaggio, la possibilità di cambiare. Gesù in persona, l'unica via tra noi e Dio, è in grado di aprire oggi la comunicazione tra noi e il Padre, a stabilire un dialogo, una relazione tra noi esseri umani. Preghiamo. Signore, anch'io partecipo alla sordità. Sento ma non ascolto, parlo ma non comunico perché mi chiudo alla vita. Tuo figlio esclama oggi, apriti. La stessa fede è dono e apertura, è risposta al comando, Effatà. Guarisci l'ascolto e poi la parola, perché saprò dialogare solo se prima saprò ascoltare. Signore, guariscimi, donami ascolto e parola aperti. A chi mi è vicino, a chi mi è lontano, a te. Non una sola volta, ma ogni giorno mi dici, apriti. Io ho fiducia in te, voglio che pensieri, parole e gesti rispecchino la tua volontà di salvare. Mi dici, apriti. Mi dici, esci dal tuo silenzio, dal tuo guscio, e va a portare il mio messaggio. Del Dio che apre, scioglie, perdona, guarisce e salva. Ti prego che anche attraverso di me il tuo comando Effatà sia musica e liberazione a chi geme, a chi dispera, a chi è indifferente al tuo tocco. Grazie perché in Cristo ti sei aperto anche a me. Signore, vieni. Amen.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus. Sulla A5 Torino-Aosta sono presenti code per lavori fra Pont Saint-Martin e Ber in direzione Aosta. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ciao.

0: Popolare Network.
1: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime punta a dimostrare unità e il fatto di non essere isolato, proprio mentre in America si festeggiano i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Stasera il discorso di Trump al Monte Rushmore, nel consueto sfarzo voluto dal presidente. Il Papa intanto ricorda le ondate di immigrati che il paese ha accolto nella propria storia e domani sarà a Lampedusa. Fentanyl, clamoroso furto all'ospedale israelitico di Roma, rubate 80 fiale dalla cassaforte, sufficienti a produrre 20.000 dosi di stupefacente, non ci sono segni di scasso, si indaga sui dipendenti. A Prato la polizia sgombera un picchetto di lavoratori davanti a un'azienda sotto processo per caporalato e frode fiscale. Secondo il Sud Cobas voleva chiudere per riaprire, licenziando i lavoratori sindacalizzati, che 10 giorni fa erano stati aggrediti da un gruppo di imprenditori. Rai, dopo l'azzeramento della commissione di vigilanza, oggi la presentazione dei prossimi palinsesti, ma non c'è nulla per frenare l'emorragia di ascolti, introiti e cervelli verso il privato. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Teheran sono iniziate le celebrazioni per Ali Khamenei alla vigilia dei funerali pubblici dell'ex guida suprema iraniana che andranno avanti diversi giorni. Oggi c'è stata una cerimonia a cui ha partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso il regime di Teheran aveva annunciato la presenza di rappresentanti di oltre 100 paesi, un modo per sottolineare che il regime stesso non è isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. E negli Stati Uniti tra poche ore cominciano altre celebrazioni, quelle per il 250esimo anniversario della fondazione del paese, che saranno inaugurate stasera da Donald Trump. Il presidente terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di altri 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio di incendi in quell'area, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
2: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump al 29 gennaio 2025 ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
1: E alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dalle autorità di Filadelfia e si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ondate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani, Leone XIV, sarà a Lampedusa, dove 13 anni fa era andato un altro pontefice, Francesco, nella sua prima visita fuori dal Vaticano dopo essere stato eletto. Sarà anche un messaggio contro la rimigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. In diretta dalla capitale, Maria D'Amico.
3: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 3.000 dosi portate via senza nessun segno di effrazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire i NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione per le indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso. Vi restituisco la linea.
1: Grazie Maria. Di fentanyl in questi anni si è parlato soprattutto a proposito degli Stati Uniti, dove è molto diffuso e dove si stima che abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose, da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Sentiamo Riccardo Gatti, dirigente al Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano.
0: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo i nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
1: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Una storia simbolica e un nuovo capitolo di quello che succede nel distretto tessile pratese. Massimo Alberti.
4: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, è in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che nel disinteresse delle istituzioni blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
5: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
6: Portare via con il furbino!
5: Ma che cazzo!
4: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano del Sud Cobas.
7: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Le parti hanno iniziato a attaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
4: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove l'istituzione, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
1: I vertici della RAI oggi hanno presentato i palinsesti dell'anno prossimo, tra conferme e smentite piuttosto prevedibili, nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronaca emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità appunto italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco della commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Da Roma, Anna Bredice.
8: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Lasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di Rai 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale. Un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica. Unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
1: Il Ministero dell'Istruzione ha definito una doverosa e consueta raccolta di informazioni riguardante il rischio di indottrinamento islamista per garantire il pluralismo la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici regionali di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Le opposizioni e il sindacato FLC-CGIL, da cui è partita la denuncia, parlano invece di schedatura che lede la libertà di insegnamento. Gianna Fracassi è la segretaria dell'FLC-CGIL.
9: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente, o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100, quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza di culture religiose e altre, un tentativo di in qualche modo indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
1: Infine l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Oggi il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
10: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi, che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco. in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti e Diana Santini in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
13: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano...

0: sì, al mamorreccio che meno mi aiuta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

0: tíralo para atrás.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus. Sulla A5 Torino-Aosta sono presenti code per lavori fra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Aosta. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: A Teheran sono iniziate le celebrazioni per i funerali di Ali Khamenei. Il regime vuole dimostrare di essere unito e non isolato. Ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi. Nel frattempo negli Stati Uniti si festeggiano i 250 anni dall'indipendenza. Trump parlerà al Monte Rushmore. Il Papa intanto ricorda le ordate di immigrati che il paese ha accolto nel corso della sua storia. Rubate 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. La quantità equivale a 20.000 dosi di stupefacente. A Palazzo Chigi c'è stato un vertice d'urgenza. Si indaga sui dipendenti della struttura. Sono stati presentati i prossimi palinsesti Rai. Tra le nuove proposte, un canale del digitale terrestre dedicato all'identità italiana, ma zero soluzioni per frenare l'emorragia di ascolti e introiti. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Domani a Teheran iniziano i funerali pubblici della guida suprema Ali Khamenei, che andranno avanti per diversi giorni. Oggi c'è già stata una cerimonia a cui hanno partecipato una serie di politici stranieri, tra cui l'ex presidente russo Medvedev e il ministro degli esteri dei talebani. Nel complesso ci saranno rappresentanti di oltre 100 paesi, lo aveva annunciato il regime di Teheran, che in questo modo ha sottolineato come l'Iran non sia isolato a 4 mesi dallo scoppio della guerra avviata da Israele e Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti tra poche ore inizia un'altra celebrazione, quella per il 250esimo anniversario della fondazione del paese. Donald Trump terrà un discorso al Monte Rushmore, quello su cui sono scolpiti i volti di 4 presidenti statunitensi, e per l'occasione ci saranno anche dei fuochi d'artificio, un'abitudine interrotta negli scorsi anni per il rischio incendi, ma ripristinata su ordine del presidente. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
1: Queste celebrazioni dei 250 sono diventate una celebrazione proprio di Trump stesso, ma l'ha voluto lui, perché c'era un comitato per fare questa celebrazione, formato nel 2016, quindi in tempi non sospetti, da un gruppo bipartisan composto da politici, cittadini, organizzatori di eventi. Poi Trump il 29 gennaio 2025 ha detto: ci voglio mettere mano io, e ha fatto un altro comitato e ha, come dire, applicato una sobria estetica alla Simpson dei tempi d'oro e ha esteso queste celebrazioni in una maniera inverosimile, includendo cose come il passaporto in edizione speciale con la sua effigie stampata sopra, e poi le patatine della libertà del Maine e altre, insomma, cose di questo spessore politico e simbolico.
0: Alla vigilia dell'anniversario oggi è intervenuto anche il Papa, che ha ricevuto un'onorificenza dall'autorità di Filadelfia. Prevost si è augurato che gli ideali della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la nazione nell'unità, nella giustizia e nella pace, ricordando anche le ordate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani Leone XIV sarà a Lampedusa, a 13 anni di distanza dalla visita di Papa Francesco. Sarà anche un messaggio contro la remigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi oggi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Il servizio da Roma di Maria D'Amico.
2: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 dosi portate via senza nessun segno di frazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione per le indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso.
0: Il fentanyl ha provocato solo nel 2025 quasi 70.000 morti per overdose negli Stati Uniti. Da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Con il quantitativo sottratto all'ospedale israelitico, ha scritto il governo nella nota diffusa in relazione al vertice di Palazzo Chigi, si possono produrre fino a 20.000 dosi. Riccardo Gatti è dirigente al Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano.
3: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so. Francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo i nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
0: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e contro il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Ce ne parla Massimo Alberti.
4: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni, titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che, nel disinteresse delle istituzioni, blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
5: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
6: Portare via con il pulmino!
5: Ma che cazzo!
4: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di una ventina di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano, del Sud Cobas.
7: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Per le parti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
4: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
0: I vertici della RAI hanno presentato oggi i palinsesti dell'anno prossimo. Tra conferme e smentite piuttosto prevedibili, nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronica emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale, Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco dalla commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Anna Bredice.
8: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Giampaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Garlasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva è il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i due presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale, un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica, unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
0: Fa discutere la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Il Ministero dell'Istruzione ha difeso la scelta parlando di indottrinamento islamista da evitare, mentre le opposizioni e il sindacato FLC-CGL credono sia una schedatura che lede la libertà di insegnamento. La segretaria del FLC-CGL Gianna Fracassi.
9: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente, o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale, ma il problema non è tanto se ci sono state 7, 3, 25 o 100, quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza, le culture religiose e altre, un tentativo di in qualche modo indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
0: In Venezuela continuano le operazioni di soccorso per estrarre le persone dalle macerie. Il capo della polizia dello stato di La Guaira è ancora vivo, intrappolato da 9 giorni sotto le macerie di un condominio. L'uomo sarebbe riuscito nelle ultime ore a ristabilire un contatto con le squadre di ricerca. È morto invece un bambino di 9 anni, Fabio. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo. Al momento le vittime accertate del terremoto sono 2.645. Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
10: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina e residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network. RBE, vicina a te.
2: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Potevo dirsi che taglio a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

sera con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi, ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani